0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Vuoi, Caselli, che mi sbracci, che c'era, dovevo far partire una sigletta.
2: Ho capito, c'è anche la mia di ora, cioè non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora, se possiamo fare.
1: Io la tua ora spero arrivi presto, guarda, quando insisti così.
3: No, la capisco, perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
2: Sì, abbiamo delle scadenze.
1: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la... Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta, su.
2: Sono le 16.
1: Ma no,
2: 16.
1: Fa per niente.
2: Ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh? Oh.
4: L'ora è fatta e offerta da...
5: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto scippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noi rubiamo auto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Senti, partiamo da quale misura?
2: Una terza.
1: Beh, insomma,
2: cioè, adeguata.
1: Ma però parti allora, bene, perché no, vuoi aumentarlo?
2: No, che parto da
1: riduzione.
2: Una terza magari.
1: Una
2: terza stavo bene così.
1: Infatti, perché insomma mi sembra già un buon punto di partenza, anzi per alcuni è proprio un punto d'arrivo. E invece parti da che misura?
3: Hai presente le orecchie di un cocker?
4: Da una prima tristissima.
2: No, le orecchie del cocker, no.
4: Le orecchie del cocker è terribile, cioè una combo inguardabile.
1: E lo fai perché non ti fa stare bene questa roba?
2: Sì.
1: Non ti senti bene con te stessa?
2: In realtà volevo farlo da 20 anni, solo che la paura ha sempre avuto il sopravvento.
4: Qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
2: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
4: Ma veramente?
1: Dai, ancora così, ancora prendono in giro? Che ti dicono?
2: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Nel senso,
4: vabbè, che ti dicevano? Altri.
5: C'hai due schiene,
1: la solita cosa.
2: Tavola da surf, ma di tutto e di più.
4: E t'ha fatto
2: tavola
4: stare
2: da surf
4: male.
2: Era proprio il top del top, diciamo, mi ha seguito per tutte le scuole medie.
1: Hai preso da tuo padre, t'hanno mai detto?
2: penso di sì, però.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Questa è la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Basta poco a fare impressione.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari su Radio Globo nel Morning Show. Questa mattina finalmente è tornato a parlare lui, Yannick Sinner.
2: Reload. Sì, vabbè, gli rifilo la solita storia, dai.
3: Yannick, ci senti?
2: Che non posso giocare per il ginocchio, bla bla.
3: Ma Yannick, sei collegato?
2: Per dindirindina, non capisco perché con questa storia mi devono rompere le palline da tennis.
3: Yannick,
2: cosa gli cambia se resta a casa per un problema al ginocchio o solo perché voglio passare 3 mesi sdraiato in casa a mangiare Kaiserschmarren e Kasprechknödel?
4: Cos'è?
2: Mannaggia le mele della Valve Nostra. Guarda che mi fanno anche imprecare.
3: Attacchiamo.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Morning Show live dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Anch'io, baby.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Visto che dici che ti sei risentito tutte le registrazioni, hai fatto questi confronti, quali sarebbero secondo te le differenze? Cioè, cosa non ti torna?
2: Il suo accento adesso è troppo diverso, non sento più il vero filippino dentro, adesso è soltanto una coppia.
3: Veramente gli stanno cacciate Spankba.
4: Non lo so, Chris, dai dei dettagli, visto che lui si è andato a sentire.
3: Allora, dove sei andata io a Pattorea? Ricordi?
2: No, sei finto.
3: Allora tu non cazzo sentito mai.
1: Io mi immagino lui coi post-it al muro che si prende appunti tra una registrazione e l'altra di Chris.
4: Sì, foniche. Con le foto.
5: Ma dimmi, se io devo andare a litigare pure. Ma che cazzo me lo doveva dire?
6: Talmente tanto sveglio questo che Roberto gli ha detto: forse perché ho sentito al telefono. No, sempre dalla radio.
7: A treno! Ho visto il volo,
8: Sono più falsi di Giuda questi di Radio Globo. Manchi i napoletani sono così falsi.
9: Questo Costantin sarà un amico del Benone, sarà una sesta Peroni. Visti i mostri.
10: Oh, questo non è Chris. Questo è un Chris Pere. Questo è un Chris clonato male.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Come ogni giorno a quest'ora si riparte con il Morning Show Replay. Io sono Federica Della Valle e questa è Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il ripasso quotidiano del Morning Show della puntata precedente si chiama Morning Show Replay, inizia ora e va avanti per un'ora a partire da adesso sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Good morning everyone.
1: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
1: Morning Show replay. Good morning Radio Globo.
3: Una cosa qua sotto. Come
4: viene?
5: È lì che avevi preso il tetano.
4: Esatto, esatto. E io ho la macchina a tetano. A tetano. No, soprattutto quante persone vivono questo incubo? Quante persone hanno le chiavi della seconda casa in casa e non le hanno date a nessuno per questo tipo di paura?
6: Anche o chi ha dentro la sua casa ancora delle persone che non pagano e non riescono a buttarle fuori.
5: Esatto. Figli a parte,
4: No, no, certo, sì.
7: Parenti sono esclusi.
4: Perché poi ci sono anche dei metodi per non farsi mandare via, al di là della legge italiana che non ti aiuta in questo. Ci sono dei metodi, tipo ti intesti la bolletta anche di Sky, per esempio. Basta quello, magari ce lo possono raccontare allo 06 89 28 996, che fatica avete fatto per buttarli fuori o se ancora state lottando per buttarli fuori.
6: Di solito se c'è un minore è più difficile farli uscire di casa, però in questo fatto che ho raccontato comunque c'era anche una bambina di 10 anni.
4: Esatto, quindi sì, c'era la difficoltà che era questa qua.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
8: Si è fatte le case con tanto sacrificio, poi la speculazione è un altro conto. Ma invece di andare a manifestare contro il caro vita, aumento del carburante e da pensionistica, no?
4: Ragazzi, sul
7: sta tutti i giorni in piazza.
4: Esatto.
7: Mi sembra.
4: Sul discorso di quando dicono "ma invece di fare questo, perché non fate questo?" Raga, c'è sempre una manifestazione per tutto, quindi adesso su questa serve una roba del genere? Cioè serve manifestare?
7: Beh, in Spagna, ma non solo in Spagna, la situazione in Italia, anche da noi, si parla ormai addirittura di stress abitativo.
4: Sì.
7: Ed è quel carico gravoso che ci portiamo dietro, perché il mutuo, l'affitto, le spese di casa sono oltre la metà di quello che guadagniamo e quindi non ci fanno dormire la notte.
5: Ma non è inibendo la tua capacità gestionale di una tua proprietà che si risolve la questione? Cioè c'è questo problema, non puoi dirmi allora tu non guadagnare dalla tua abitazione perché non mi hai dato un mutuo calmierato, non hai fatto in modo che alla fine dei 20 anni di
4: non
5: mutuo
4: ti è stato concesso,
5: l'ho pagata
4: facilmente.
5: Due volte e mezzo, cioè non esiste proprio, non ha senso.
4: Certo.
6: Il problema nasce dal fatto che poi delle persone, anche giovani, che cercano casa non la trovano perché non ci sono affitti a lungo termine, ma perché ognuno decide di affittare magari la propria stanza o la propria casa per brevi periodi, 2 o 3 giorni, si alzano i prezzi, quindi quello è anche stress abitativo e io lo capisco perfettamente, ma è una guerra tra poveri che ci facciamo tra di noi.
5: No, ma non solo, ma si sta nel libero mercato soltanto fino a che va bene per i gruppi veramente che hanno un certo tipo di potenza, di forza.
4: Certo.
5: Quando qualche cosina va a vantaggio del piccolo, allora non va più bene.
9: Asalis, ma vattene a lavorare e comprati una casa con i soldi guadagnati da te, sudati da te e non guadagnati da un altro che vorresti a casa regalata. A casa me la so comprata col sudore delle mie mani, non delle tue, e devo ringraziare solo me stesso, quindi vattene a lavorare.
4: Quello che dicevamo, tu

0: quello che stavamo dicendo anche noi. Comunque, aspetta che ci sono altri messaggi alla Globo WhatsApp che attiva 393 777 7172.
1: Vabbè dai, insomma, quelli che dicono invece danno a manifestare contro il caro carburante, contro le pensioni, vanno a manifestare per altre cose. Ma questi qua, ma perché non ci vanno invece a manifestare?
0: Esatto, è quello che dicevamo anche prima noi. Allora, aspetta un attimo, c'è Paolo, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo, ci sei Paolo?
2: No, c'aveva mio nonno, c'aveva due inquilini, erano due fratelli, che praticamente hanno pagato sempre regolare. Poi per un periodo ci hanno avuto problemi, non hanno più pagato, mio nonno è stato buono per un po'. Mm-hmm. Poi ha fatto più di qualche volta lo sfratto, sai, sempre regolare, ma niente, non è mai successo niente. Alla fine una mattina ha sbroccato, loro sono andati a lavorare, lui è sceso, gli ha tirato giù la porta, ha buttato tutto fuori, mobili, mobiletti, valigie, tutto quello che c'avevano. Ah. Loro quando sono rientrati hanno trovato...
3: E perché quando li hanno sfrattati non sono riusciti a farli uscire?
2: È perché una volta per una scusa, una volta per un'altra, insomma, mai, è sempre andato tutto campato, cioè, per l'aria, capito?
3: Non gli consegnavano l'atto? Non lo prendevano?
2: No, una volta non c'erano, oppure non aprivano, capito? Insomma,
0: perché parli di una volta? Che anno era più o meno?
2: Parliamo di calcolo, io avevo una decina d'anni.
0: Più o meno, dai, 30 anni fa?
2: 94, 95.
0: Ah, 40 anni fa. Sì. Però scusami, oggi una roba del genere, ragazzi, sì, ok, giustizia da soli, molti parlano anche di questo quando si parla di affitti, ma se fai una roba del genere oggi, fai la stessa fine di Roger. Cioè,
2: ma lui è uguale, lui è passato di guai, è stato denunciato, perché ieri è stato denunciato. E insomma, non è che non gli hanno fatto niente.
3: Però alla fine sono usciti.
2: Alla fine sì, perché comunque non ha fatti più entrare poi.
4: Certo. Poi cioè, tecnicamente non sono rientrati, non è che sono usciti.
2: No,
5: li hanno messi fuori.
0: Esatto,
2: sì, fuori.
4: Però ti rendi conto, cioè veramente non abbiamo strumenti, cioè anche in questo settore la tutela è completamente sbilanciata. Perché non deve essere altrettanto tutelato un proprietario? Non parliamo del latifondista magari che c'ha 102 appartamenti, cioè quella è la casa che ha affittato che gli serve. E non c'è tutela, e tu devi chiamare il caviglia e mettergli fuori i mobili.
0: Qua parliamo del 94, ragazzi.
6: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.

0: be back.
1: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel morning show.
2: Morning show replay on Radio Globo.
3: Buon venerdì. Sì, signori, stiamo entrando nel weekend. Tranquilli poi, perché comunque nel weekend vi accompagneremo tra le 7 e le 10 con il best, sia in radio che in TV.
4: E questa volta ci sarà con me.
3: È vero, io e te
4: Federica
3: ci siamo.
4: Della Vallée. Sì. E non in or-

0: Sì, sei stata tu, è colpa tua. Però vabbè, dai, almeno ci ritroveremo insieme, io e te. Saremo qua il sabato e la domenica. Chiaramente, quando si parla anche di televisione, Globo TV, canale 91, vi ricordo anche che stasera la replica è alle 21, dalle 21 in poi. Mentre adesso volevo tornare, perché ne abbiamo già parlato comunque ad inizio settimana, della sagra dell'uva, che non c'è stata solo a Marino. C'è stata a Marino, ma c'è stata anche in altre zone, tipo Mentana, adesso
1: e
0: viene in mente.
1: Infatti ti volevo dire, vicino a casa tua.
0: Vicino a casa
1: a
0: mia.
1: A Mentana, ma ci sei stata?
0: Non ci sono stata, poi tra l'altro c'erano anche i biglietti su Cash Globo, cioè quindi era una roba anche con Radio
1: Globo. No, era molto molto bella, ci sono stati i miei suoceri.
0: A Mentana?
1: Io. Si sono ubriacati, sì, a Mentana, bellissimi.
0: Vabbè, loro comunque hanno casa lì, quindi se la sono fatta poi a piedi per tornare a casa.
1: Certo, mica hanno voi che prendono la macchina ubriachi.
2: La famiglia di alcolizzati.
0: Allora, sulla sagra dell'uva, che è tanto decantata nella canzone, decantata Gino, nella canzone quella, lo vedi a Comarino, questa
3: la
0: roba
3: sagra c'è,
0: non
3: dell'uva.
0: L'ho mai fatta, io non ci sono mai stata.
1: A Macello,
3: ma poi
1: Macello.
3: Tu vai per sagre, quindi insomma quelle principali
0: sagre, sì,
3: dovresti,
0: esatto.
3: No? Quella del carciofo, dovresti essere di casa.
0: Il carciofo è tipo
3: alla Dispoli.
0: Sì, la Dispoli, esatto. Però sembra che a Marino è successo qualcosa.
1: Sì, perché vabbè, a parte, tra parentesi, io mi ricordo ci sono andata alla sagra di Marino quando ero adolescente. Abbiamo affittato un pullman con un gruppo di miei amici proprio per non prendere la macchina, perché è un delirio quella sagra. Comunque c'è un sacco di gente e durante quella di quest'anno c'è stato un signore che, infastidito dagli schiamazzi, dai rumori, dalla musica alta di questa sagra, ha deciso di mettersi fuori dalla finestra con una pistola a giocattolo e sparare con dei pallini in mezzo alla folla.
2: Manco tanto giocattolo, siamo infatti sempre lì.
1: Hanno preso una ragazza, beh sì, comunque dei pallini, parlano di una pistola a giocattolo. Ah. Adesso non
2: sì,
1: so
2: sì,
1: comunque si legge.
2: Le chiamano così, ma se ti viene in un occhio te cieca. Quindi
1: sì,
2: tanto giocattolo
1: male
2: non
1: può
2: è
1: fare. Lei è stata medicata sul posto, non c'è stato bisogno di portarla all'ospedale ed è finita così, soltanto che quest'uomo non ci voleva stare agli schiamazzi sotto casa.
0: Allora io dico, no, sei di Marino, o meglio hai casa a Marino, bene o male lo sai, la sagra dura 2-3 giorni, quanto dura? Una settimana? Non lo so adesso quanto
3: anche
0: può durare.
3: Anche perché il resto dell'anno fanno il gioco del silenzio a Marino, nel senso.
0: Esatto, cioè Marino non è sta città, questa cittadina così caotica, è stupenda come cittadina. Ma stai cioè per una settimana, dai, stai al gioco, scendi pure tu.
1: Non
0: io posso capire tutto, posso capire che magari c'aveva degli ore, magari un infermiere che lavora di notte, non lo so, magari non riusciva a dormire.
1: Beh, sicuramente, però sì. Non l'ho letto, non c'è scritto, però credo che si parli di una persona che tanto bene di testa non sta.
0: Certo, sì.
1: Credo di poterlo dire.
0: Sì, no, su questo sono d'accordo con te, ma questo tipo di metodi per insomma farsi giustizia da soli anche in questi casi qua vengono usati spesso anche tra i nostri ascoltatori. Abbiamo chi sotto ha comprato casa e l'ha scoperto dopo, ha il pub aperto dalle 11 in poi, ha la sala giochi, ha quel gruppo di spacciatori, cioè
2: allora puoi scoprire dopo che hai il vicino che ha il cagnetto rompicoglioni,
0: sì,
2: ma non che sotto c'è in pub.
0: Guarda, invece ti faccio subito un esempio. Uno è Roberto Marchetti, che quando viveva a San Giovanni, stavamo in un'altra radio, lui ha scoperto dopo che aveva una sala giochi bisca, sai queste cose qua, che apriva la notte, sai quelle cose che di giorno
3: è solo una sala cinesca chiusa.
0: È una sala cinesca chiusa.
2: Sì. È errore pessimo. Devi fare la ricognizione notturna, non andare soltanto quando ti porta la gente immobiliare.
1: Ma
0: la ricognizione notturna la fai quando te la stai comprando casa, non quando vai in affitto, però, cioè, dai.
2: Beh, però, insomma, prendere le misure è fondamentale.
0: Sì, sì, no, sono d'accordo con te, cioè sapere se ci sono vicini rumorosi, fastidiosi, com'è la situazione. Sì, su quello son pienamente d'accordo.
2: Io addirittura
0: con te.
2: Una volta stavo valutando delle case ad Ardea, e sono andato lì, eravamo ancora all'altra sede, sono andato lì, era notte praticamente, per poi partire da lì all'alba per rendermi effettivamente conto di com'era la strada a quell'ora. Questo è prendere le misure.
3: Ma pensavo che avessi chiesto di dormirci 4 giorni dentro.
1: Diciamo comunque
2: in giardino
1: c'è una difficoltà così grande comunque a trovare una casa in affitto o addirittura a comprarla, che metterci anche quello tra tutte le cose che puoi trovare che non ti vanno bene in una casa, alla fine diventa una roba impossibile.
2: Beh, allora un locale sociale notturno, se sei uno che ha il sonno delicato, che si deve alzare presto la mattina, è una questione fondamentale. Non è vediamo se la frutteria è vicina. Cioè,
0: Sono d'accordo. Ma quali sono però qual è il metodo che utilizzate? Perché io con Marchetti la proposta gliela feci all'epoca, dico ti aiuto pure io, facciamo delle belle buste piene di piscio.
2: Cioè, ma dai!
0: Cioè sì, nel senso potrebbe essere meglio, e lui gonfiano perché qua c'è gente malavitosa, ha detto ci gonfiano.
1: Però questa è la prima cosa a cui pensi quando stai
2: a busta di piscio.
1: Quando stai in un pub, tu
2: dai ragazzi, ma veramente
1: Gabri, quando stai in un pub a bere, la prima cosa che pensi quando ti rendi conto che stai alzando il tono di voce è mo ci buttano una busta di piscio in testa, è la prima cosa a cui pensi.
2: Adesso me lo segno.
3: Io vi invito pure a pensare che un secondo fa avete dato del malato mentale a uno di 50 anni che ha sparato pallini. Voi tirate buste di piscio.
2: No, e lo trovano normale, magari è la prima cosa che pensi. Gli chiedo il conto e poi prendo la busta di piscio.
4: Cioè, ma tu te la immagini la scena? C'è sta canzone, quella bella di Marino. Lo vedi, ecco. Mario faccia quello. Motherfucker!
0: Sì, effettivamente. Vabbè, qual è il metodo che avete usato quando avete trovato dei fastidi continui sotto casa, che magari a parole gentili non sono stati in grado di aiutarvi, invece poi
1: oppure che hanno usato con voi perché eravate voi.
3: Io infatti ti stavo per dire la mia esperienza. A me hanno tirato più volte l'acqua.
1: Lo vedi, fosse acqua.
3: Ma ragazzi, ma per riempire una busta di quello che dite voi, uno ci deve stare?
0: Ma scusate, ma lì mica devi fare una busta intera di pipì, devi fare acqua e pipì. Cioè
2: ma che fai? Pure il vademecum per preparare?
5: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio

0: Good morning everyone.
1: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
2: Morning Show.
1: Morning Show Replay.
3: Good morning
1: Radio Globo.
4: Ah, è venerdì. Sì, signori, stiamo entrando piano piano nel weekend che abbiamo già visto sarà migliore con almeno con la pioggia che si calmerà un pochino.
5: Non prendere questo tema.
4: Mi ha detto Corazon. È il Corazon.
5: Non parlare di meteo.
4: No, infatti. Dovete fare cose, avete cose.
5: No, c'è Giuliacci sempre in guardia, sì, pronto infatti. A cazziarci.
4: Ma io non ho detto niente, ho solo letto il meteo.
6: Ma basta poco,
4: Ah sì,
6: te lo dico per esperienza.
4: Ok, niente, non dico più nulla. Vabbè, brava. Comunque noi stiamo entrando nel weekend qualcuno avrà il cuore più leggero per fare conoscenze o cose, o magari andare col partner a fare un giro, un fuori porta, queste robe qua. Altri lavoreranno e noi siamo vicini anche a quelli che lavoreranno, per esempio Emanuele Arcuri o Manuela,
5: sì.
4: Arcuri.
5: Manuela.
4: Perché rosicano, i Manueli rosicano tantissimo.
7: Sì, sì.
4: Quando gli sbagli la E davanti.
7: Chi si chiama Emanuele? Lo chiami Manu?
4: No, è
7: perché?
4: Senza E. È senza E.
6: Vabbè,
4: no,
6: se a te ti chiamassero Ederica.
4: Sì, ho capito, ma non esiste Ederica.
5: Chi l'ha detto?
4: Ederica. Ma esatto. Se c'è un Ederica all'ascolto.
6: Esiste Willow.
4: Allora, se c'è un Ederica all'ascolto, giuro che farò una penitenza decisa,
5: cioè,
4: da voi.
5: Esiste
4: in
5: Alberico, non può esistere Ederica.
4: Ederica senza la F.
5: Perché
7: ragazzi,
5: mai?
7: Ederica era il primo classificato di nome femminile più bello del mondo di oggi. Che poi alla fine abbiamo
5: Sofia.
4: Era Sofia. No, andiamo a parlare un attimo di Manuela Arcuri.
6: Sì,
4: perché,
6: no, perché tu parlavi di gite fuori porta e una di queste è stata fatale. Galeotta fu la gita di Emanuele Arcuri con il principe Palla vicino.
4: Bello.
6: Che potete vedere, insomma, tenerlo vicino non so quanto è benefico, però il principe che viene accostato in questi momenti, in questi giorni, in queste settimane a Emanuele Arcuri come possibile potenziale nuovo flirt.
7: Ah, bello, vabbè, che c'è di strano in questo principe?
6: Beh, sai che cosa ha fatto polemica? Il fatto che lei si è presa il suo jet privato insieme al principe, se ne sono andati a Parigi, hanno fatto colazione a Ritz, capatina a Monte Carlo, shopping alle Champs-Élysées. Però il principe c'ha 82 anni. Ce n'ha 82.
7: Ah.
6: Poi per chi fosse a favore di teleschermo può anche vederlo. Io non mi permetterei mai, ovviamente, di dare giudizi, no? Che potrebbero essere
5: giudizi
6: offensivi.
5: No, però è una via di mezzo tra Steve Buscemi e Adolf Hitler. Cioè, fai un po' fuori.
7: Ecco, mi ricordavo.
4: Allora, non lo so se perché se lo fai con gli uomini tanto non si incazza nessuno, quindi lo posso dire. Raga, è brutto in culo, cioè.
7: Non
4: si può dire.
7: La bellezza è oggettiva, la bellezza è dentro di te, negli occhi di chi guarda.
4: Negli occhi di chi guarda. Io sto guardando e fa schifo. Cioè,
5: abbiamo fatto dire ad Alessio per essere morigerati.
4: Morigerato lui.
7: Lo spandone ci doveva stare.
6: Esatto, vabbè, adesso lo assorbiamo, lo metabolizziamo. Il discorso è: ma le donne di oggi, paladine, passionarie, no? Sono ancora legate al cliché dell'uomo imprenditore, principe, adesso mettetela come vi pare, facoltoso, che insomma attira per quello poi fondamentalmente.
7: Senti,
6: siamo ancora a questo?
5: Ma non è neanche un cliché, è proprio necessità questa.
6: È un necessité.
5: sì.
7: Comunque la mia risposta è ovviamente sì. Cioè,
4: brava, senza ipocrisie, brava. Allora, io posso dire che intanto Emanuele Arcuri non credo abbia bisogno veramente di un...
7: Ma scusami, ti interrompo un attimo, lo stai facendo apposta?
4: Di cosa?
7: Emanuela?
4: Ah, Manuela.
7: Manuela!
4: Scusa, ti giuro, non l'ho fatto.
5: No, ma finisci. Non ha bisogno.
4: Non ha bisogno di una persona che gli paghi. Cioè, che abbia questi soldi.
5: Federica, abbiamo tutti bisogno di un principe.
7: Tutti vogliamo farlo vicino.
4: Io i principi mi sono cresciuta con un'altra idea di principe. Ti dico, non ti dico quello di Biancaneve, perché secondo me quello va a fare i gay pride. Perché vestito così, in do cazzo vai. Però comunque sia, io posso anche capire la differenza d'età, la posso capire, perché ci sono degli uomini, ragà, che anche a 75
6: 82
4: 80, 82 è un po' troppo.
5: Dai.
4: È un po' troppo.
7: Vedi che non regge la tua tesi.
4: No, non regge la tesi.
5: Hanno messi, dai, dei parametri, ci vogliono. Puoi capire la differenza di età. Ok, 26-56, tantissimo. Bel gap, 30 anni. Ok, possiamo capirla. 82 no.
4: È tanto. 82 è veramente tanto. Non lo so.
7: Nel senso, poi ti viene da pensare, comunque non è che stiamo parlando di una donna qualunque. Stiamo parlando di una delle donne...
6: sì, un'attrice
7: considerata
6: riconosciuta,
7: ma tra le più belle d'Italia comunque, è la storia del nostro cinema, della televisione, Manuelona Arcuri.
0: Ma raga, non giudicate, questo è amore, se vede è amore, ragazzi.
4: Oh raga, però è vero, non la possiamo giudicare questa cosa qua. Magari all'ascolto abbiamo delle donne che stanno con degli uomini molto grandi sopra gli 80. Vediamo se esistono anche tra il pubblico di Radio Globo.
5: O anche, anche il contrario, perché no?
4: Lui
5: ragazzi
4: che
5: giovani che stanno con
4: grande.
6: Esatto,
4: sì.
6: La Macron.
4: Ma sentiamo. 0689 28 996. Anche se non hanno i soldi.
6: Questa la vedo difficile.
5: Hai messo un parametro che siamo passati alla possibilità dello 0,004.
4: C'è mia nonna Marisa che è libera, capito? Nonna Marisa è libera ormai.
1: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio

0: 6 nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.
3: Andiamo da Biagio.
4: Pronto?
3: Sì, Biagio, pronto, buongiorno.
4: Ciao. Ciao. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, Biagio, ti posso dire una cosa?
4: Sì.
3: Hai il nome da uno a cui devo dare del lei. Non so perché, però.
4: No,
3: si chiama Biagio, mi sa di una persona.
4: No, sono giovanissimo.
3: È
5: distinto.
3: Però. Rimaniamo col tu, vai Biagio.
4: Ho 40 anni.
3: Ah, guarda, allora figura, dammi del lei tu a me.
4: A posto.
3: Sì. Vai, Biagio.
4: E niente, questo fine settimana io me ne vado a
3: Ceprano
4: a fare un raduno con i motorini, con un Piaggio. Sì.
6: Ah, che è bello. È lui, ah, bellissimo.
4: Viaggio col Piaggio.
3: Ok, Viaggio col Piaggio, fantastico.
5: No, sono Biaggio e Viaggio col Piaggio. Allora.
3: Madonna,
4: certo.
3: Clamoroso. Ma apri subito un profilo Instagram e fai subito i reel con le storie mentre sei in viaggio col Biaggio e ti chiami Biaggio.
7: E ti senti a disagio, credo.
3: Esatto, e lui è Morigi. No, una cosa, ma da dove parti e dove, cioè,
7: da se arrivi?
3: Da Roma,
4: ma carico il motorino in macchina. Abbasso i sedili e vado a Ceprano. Lo carico in macchina.
5: Ma Ceprano si può fare anche in motorino.
3: Lo
4: carico in macchina. L'ho fatto in passato. Sono stato a Firenze pure, un giro di 300 chilometri.
5: Che bello corsietto.
4: Fidatevi che non è facile, sono arrivato mezzo rotto.
3: Ti credo, sì.
6: Ma questo Biagio,
4: siamo un due. Siamo io e mio figlio di 8 anni, pure lui.
6: Che cosa carina.
3: Mamma,
6: ma ce l'avevi già questo Piaggio? Era di qualcuno, qualche tuo parente, oppure l'hai comprato?
4: Allora,
6: perché ti piace?
4: Ce l'avevo da piccolo. Era di mia sorella, ce l'avevo e l'ho regalato. Poi ho visto questo gruppo sui social che facevano i raduni, giravano e mi è ripartita.
3: Questo è un argomento.
5: È amore puro. Io l'anno scorso ho portato mia figlia a fare il giretto delle colline intorno a Firenze con la Vespetta Specialino. Bello.
4: Sì, no, è una passione bellissima.
3: Stupendo.
4: La sto passando a mio figlio, gliene ho già comprato uno anche a lui, ce n'è uno anche se ha 8 anni, ma gliene ho già preso uno.
3: Bellissimo.
4: Stiamo sistemando insieme, spero che segua la passione, anche perché ho altri mezzi d'epoca, quindi almeno i soldi che butto li lascio a qualcuno.
3: Certo. Ciao Biagio. Allora, questo è un argomento perché effettivamente ci sono persone che hanno dato poco peso nella loro vita a delle cose, io sono una di queste, e oggi le rimpiangono e le stanno cercando disperatamente. Io sto cercando il mio mangiadischi 33 giri, ma è una roba bellissima.
5: Quello colorato che ci infilavi dentro i dischi.
3: Quello colorato arancione, e lo voglio arancione come ce l'avevo io, che all'epoca ho detto vabbè, ma tanto non funziona manco mai, butti. Adesso lo sto cercando da paura e costa...
6: Fai un annuncio.
3: No, che faccio? Annuncio tanto, minimo 400 euro vogliono, quindi per il momento no, lo voglio a meno. Cioè, questo è il discorso. Però sì, è un argomento, domani post-it, lunedì ne parliamo.
7: Federica, perché domani...
3: Davide, al volo, vai!
8: Ciao, buongiorno, questo fine settimana me ne vado a Filettino.
6: Filettino.
8: Festa della sagra della patata.
5: Pure là.
7: Ma sta patata sta ovunque,
8: anche
7: ragazzi.
8: Dopo Leonessa facciamo la sagra della patata a Filettino.
3: Sempre
8: ragazzi.
3: Quella che si mangia, pure là.
8: Sempre quella che si mangia,
3: Ok. No, sennò veniamo Rigi subito, capirai. No, bene, Filettino, quindi sagra della patata. Invece stasera cosa fai?
8: E me ne vado su perché inizia da venerdì sera, ci sono tutte le bancarelle.
3: Vai già da stasera.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
9: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay Radio Globo.
1: Sì, volevo chiudere con una notizia che riguarda Sinner, che interessa a tutti, anche perché ha annunciato proprio recentemente che il suo 2026 finisce qui per i problemi noti al ginocchio. Beh, noi sbagliamo a individuare Sinner come un atleta, è una vera e propria multinazionale. Tant'è che alcuni mesi di distanza dai campi provocano anche una forte perdita economica. Pensate che questo allontanamento forzato, evidentemente, di Sinner porterà una perdita per, diciamo, la sua azienda, no? L'azienda Sinner, tra mancati premi, bonus, meno 20 milioni di euro. Insomma, se non vieni te a lavorare, quanto? 2.000 euro.
2: Sì.
3: Tutto l'anno.
2: Raga, io meno di 5.000 manco metto la sveglia.
1: Esatto.
3: Quanta polemica hanno fatto sul povero Sinner che si deve ritirare per il ginocchio.
2: Veramente.
4: Ma ci manca.
3: Ma che pare? Ma lui? Ma perché? Ma come? Ma lasciatelo riposare. Ha bisogno da riposarsi.
2: Sempre un atleta, insomma.
3: Comunque abbiamo il canale preferenziale. Io adesso ho passato il numero in redazione. Così sentiamo un attimo
1: Lui.
3: Sì, perché se sta
4: prego.
2: Lo proviamo a chiamare?
3: Eh sì, sentiamo, sentiamo che vediamo
2: che già...
3: è collegato. Però dice apri il canale, forse Yannick.
5: Sì, vabbè, gli rifilo la solita storia, dai.
3: Yannick, ci senti?
5: Che non posso giocare per il ginocchio, bla bla.
3: Yannick, sei collegato?
5: Per din di rindina, non capisco perché con questa storia mi devono rompere le palline da tennis.
3: Yannick,
5: cosa gli cambia se resta a casa per un problema al ginocchio o solo perché voglio passare 3 mesi sdraiato in casa a mangiare Kaiserschmarren e Kaspressknödel?
2: Cos'è?
5: Mannaggia le mele della Valve Nostra.
2: Ma che cosa?
5: Guarda che mi fanno anche imprecare.
3: Attacchiamo.
2: Sì, infatti.
0: Il morning show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì discorso nel Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Siamo pronti a chiudere il Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, chiaramente attivando la Globo WhatsApp per i vostri messaggi vocali 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: solo le migliori.
1: Non dentro a casa mia ti devi levare le scarpe. A me non mi frega da dove vieni, chi sei, io non lo voglio proprio sapendo sei stato. Ah, tu arrivi qua, così. Io ho appena lavato, ci ho messo due ore col mio lavapavimenti, ho fatto piazza pulita dei germi e batteri e tu te devi togliere le scarpe. Tieni i calzini coi buchi, ti puzzano i piedi. Sì. Non so problemi miei, però, perché la figuraccia la fai te. A casa mia io lavo il pavimento per farlo essere perfetto. Okay. E tu la monnezza da fuori non ce la puoi portare. Okay. Poi mi dici, io sta moda non la capisco.
2: Ma io devo
1: che non la devi capire, te devi solo levare le scarpe. Okay. Io se viene il papa che bussa a sta porta che mi dice, guarda, io sono il papa, io lo sai che gli dico, bello papa, sono contenta, vuoi entrare? Sì,
2: devi
1: ti devi levare le scarpe.
2: Okay. Però c'ho devo iniziare il programma.
3: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Poi magari lo riprendiamo questo argomento. Sono le 6:02. Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana.

0: fammi subito salutare chi è entrato da poco nello studio 1 del Morning Show di Radio Globo e di Radio Globo in generale, qua in via Pietro Buccanelli. Alessio Morizzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tu. Oggi
0: la curva.
1: Oggi è così. Buongiorno. Ci vuole però di lunedì

0: tutti ai propri colleghi con un fragoroso applauso. Ah sì, che bello. Sidoti, buongiorno. Buongiorno da quelle parti, anche di là. Anzi, già.
1: Ciao, buongiorno.
0: C'è.
1: Buongiorno.
0: Ciao. C'è anche Sidoti che sta preparando la postazione di sabato. Cioè, lui è venuto qua di sabato per prepararsi la sua postazione.
2: Ma è tipo il gamer, sai, quelli che hanno la poltrona.
0: Esatto, lui si mette la sua poltrona, si mette i suoi tastierini.
1: L'ho preparato il sabato perché, come molti ascoltatori sanno, io il sabato sono a romanista, quindi siccome molti mi ascoltano anche lì,
0: mamma mia,
1: sanno,
0: c'è un'infiltrata al romanista.
2: Quindi è voce ufficiale del romanista.
0: No, sì, lui è voce ufficiale di tutti.
2: Lui qualsiasi cosa fa è voce ufficiale.
0: Lui vive con il suo coinquilino. Tu non sei più a Giardinetti adesso.
1: No, no, Centocelle.
0: Adesso a Centocelle lui è voce ufficiale di
2: Centocelle.
0: Sì, sì, voce ufficiale di tutto. Vabbè, sono le 6:05, cominciamo a dare i numeri 06 89 28 99 e 6 per parlare con noi, ma chiaramente la Globo WhatsApp è attiva al 393 777 7172. Magari un giretto sul togliersi le scarpe lo possiamo fare, quelli che ti fanno togliere le scarpe quando
2: ti prego, mi fai riemergere un trauma infantile.
0: Perché te le facevano togliere?
2: Mia madre mi faceva togliere le scarpe e mi aspettavano le pattine.
0: Le pattine anch'io,
2: perché avevo il marmo a casa.
0: Pure noi, esatto, sì, cioè la cera, perché ho passato la cera e quindi stavamo là che
2: te la ricordi la lucidatrice?
0: La lucidatrice, come
2: che
0: no?
2: Era quell'attrezzo enorme che faceva un casino bestiale, che mia madre accendeva alle 6:40 del mattino.
0: Mamma mia, ragazzi miei. A me mi dava delle, quando mi diceva ti faccio giocare, sai, quando ti inculano il genitore. mi faceva girare per casa con la lucidatrice, dice, così almeno intanto da una punta dentro casa.
2: Però ti ha fatto venire la passione per le pulizie.
0: A quello a me piace tantissimo. Questo è vero, però effettivamente io quando ho qualcuno dentro casa non faccio togliere le scarpe. Ecco,
2: ma nemmeno io, esatto. Anche perché chissà cosa ti aspetti. Tra l'altro, magari sai quando si tolgono le scarpe e vedi il pedalino col bozzo della patata, dell'allucevalgo, oppure dell'unghia che ha rotto un pezzo di pedalino e c'è un po' un è uno schifo.
0: Poveri. Alcuni sai che fanno? Ti fanno mettere quelle scarpe da COVID, quelle in plastica che tu infili il piede che ti avvolge.
2: D'albergo di quarta categoria.
0: O da dentista. Cioè, esatto, o da dentista che ti fanno mettere ste robe qua che tu dici.
2: Ma che imbarazzo! Ma non dai, ma poi dipende a casa di chi vai, però che imbarazzo.
0: In questo momento a casa mia c'è Gabri Venus.
2: Davvero?
0: L'ho lasciato a dormire, che è venuto ieri sera.
2: Che potrebbe sembrare il nome di un gatto, nel senso.
0: L'ho lasciato la ciotola lì in cucina. Chissà se si comporta bene, però.
2: Ma non per Gabri Venus, perché ormai danno dei nomi incredibili.
0: Gabri Venus potrebbe essere un nome da gatto. Proprio Gabri Venus. Va bene, andiamo a vedere come sarà invece il meteo di oggi con Alessio Morigi.
2: Beh, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per la giornata odierna. Non vi allarmate perché non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura minima sarà, lo è stata in questi minuti, di 15 gradi, mentre addirittura in alcune parti della capitale si è scesi a 12, quindi poi non mi dite, dai 12 ai 15 gradi.
0: È una media.
2: È una variabile, esatto. Mentre la massima sarà di 26 oggi, con un pochino di sole verso il primo pomeriggio.
0: Possiamo dire che queste sono le temperature che mettono d'accordo tutti? Cioè, anch'io che adoro il caldo, non disdegno, cioè mi piace comunque vivere questo tipo di temperature, e anche quelli insomma che odiano il caldo credo stiano meglio adesso.
2: Ti posso dire magliettina e giacchetto jeans.
0: Sì,
2: questo
0: ci sta. E infatti io sono venuta così.
2: Io no, tu mezzo giacchetto c'hai.
0: Sì, è vero. Monday the
3: morning show on Radio Globo. Buongiorno, voi dovete levare le scarpe, mi fa schifo.
0: Ah, lui te le fa togliere le scarpe, ma boh, non lo
2: so. Non vedo questa igiene nel. No. E poi si lava per terra.
0: Sì, ma allora io ci posso arrivare se ho lavato tutta casa, magari vengono le mie amiche più intime che conoscono casa a menadito. Allora loro lo sanno, lo fanno in automatico, neanche glielo chiedo io. certo, se ho una cena con qualche persona mi metto
4: Buongiorno a tutti, assolutamente sì. Io già da prima del Covid ho sempre avuto l'idea intelligente di togliere le scarpe fuori la porta. C'ho proprio un mobiletto con le scarpe che io lascio e che riprendo quando esco fuori la porta. Arrivano gli amici a casa, stessa cosa, te levi le scarpe, se no non entri e non mangi.
0: Allora dovresti farla tutta completa, dovresti servire anche un paio di ciabattine, quelle d'albergo, quelle
2: al limite quei sovrascarpe che ti danno per andare in piscina
0: che sono sempre quelli del dentista o no?
2: Sì, ma simili, dai, simili.
0: Ma sono sempre di plastica?
2: Ma sì, una plastica leggera ovviamente, perché non è un plasticone, sì. Però sì, sono quelli.
1: Io anche maniaco delle pulizie, infatti non faccio mettere le ciabatte, ma noi pranziamo, ceniamo o prendo un caffè con i miei ospiti direttamente nelle scale, io li faccio mettere lì.
0: Ah, certo, non mi fai proprio
1: no, zero, igienico. faccio questo in casa mia.
0: Venite
1: bella cazzina
0: da me, pianerottolo.
1: Sì, al massimo scendo, butto il caffè dal balcone, prendiamo il caffè così.
0: Ci sta.
4: Buongiorno a tutti, assolutamente sì. Io
0: però l'hai detto prima, non mi pare il caso, insomma,
2: questa mania di protagonismo.
4: Sei, ma che cazzo vi strillate?
0: No, non è che strilliamo, è che facciamo radio.
2: Ma lo possiamo fare mestamente.
0: Non è che posso fare come parlavo con Gabri Venus prima, parlando. Allora, la macchinetta del caffè là. Se puoi, poi chiudi la porta.
2: Magari.
0: Poi riportami gli altri.
5: Buongiorno a tutti e buon lunedì. Ma perché quelli che quando entri in casa hanno tipo questo ciabattone, che all'interno ci sono tutte queste ciabatte che ti devi mettere? Cioè, ma che schifo. Cioè, io mi devo mettere ciabatte che si sono messe chissà quante altre persone. Cioè, io no, non condivido. Se sei maniaco della pulizia, quando me ne vado pulisci.
0: Brava, esatto, sono d'accordo con te. Sì.
5: Buongiorno a tutti.
0: Ma vedi, oggi sono protagonisti, oggi vogliono fare come gli pare, oggi ripetono le cose.
6: Buongiorno a tutti. Se non ve levate le scarpe quando entrate dentro casa, è semplice, è solo perché siete zuzzi.
2: Non si possono dare questi giudizi tranchant.
0: segna pure tranchant. 6:11 tranchant. Allora andiamo invece alle notizie, lo facciamo con un giornalista che abbiamo a disposizione stamattina, che sei tu, che non sta proprio al 100%.
2: No, oggi sono in un torpore da protossido d'azoto.
0: Oggi si addormenta nelle notizie.
2: Allora, Trump, andiamo da Trump, che una ne dice, 100 ne pensa. Meno male che una ne dice, perché ogni volta è uno sfondone. Trump annuncia una tregua energetica in Ucraina all'insaputa di Kiev. Quindi pensa te. Ma la Russia, coinvolta ovviamente nella tregua, non accetta e dimostra di non essere stata comunque avvisata. Zelensky, quasi scherzando, dice: scusate, quando inizia sta tregua? Perché
0: sarei il presidente.
2: Esatto. C'è ancora silenzio da parte di Mosca, come ti diceva. Il tycoon Trump annuncia anche un blocco delle armi a Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe, perché come sai in questa fase della guerra si stanno attaccando reciprocamente le infrastrutture energetiche, quindi
0: si colpiscono là, che è un punto debole,
2: tra l'altro perché l'inverno è alle porte, quindi anche la difficoltà poi di scaldare effettivamente la popolazione e si indebolisce, no? I popoli a vicenda. Polonia ha sventato un presunto attacco per uccidere il premier Tusk e il ministro della difesa. Il premier annuncia il fermo su X dopo l'allarme dei servizi segreti. Le autorità avevano valutato la minaccia come seria e credibile. Torniamo in Italia, dove il Papa annuncia, tra l'altro gettando un po' nella preoccupazione generale tutti i fedeli: ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi. Leone XIV, durante l'Angelus, ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo allo stato iniziale, ben localizzato. L'operazione si svolgerà nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli.
0: Beh, comunque è particolare la zona, cioè i polmoni comunque non è una roba...
2: Il polmone continua ad essere, proprio per esperienza, ma anche di tutti noi, non bisogna essere un medico, un tumore molto molto difficile da curare.
0: Capito.
2: Però dalle parole che ha detto il Papa, che tra l'altro hai visto come dalla sua autorità spirituale non traspare nessun tipo di preoccupazione. No, lui l'ha annunciato come se fosse
0: capo.
2: Lo so, però io ci ho pensato pure, ma comunque resta un uomo, no? Quindi con le sue fragilità, con le cose, che almeno in finestra all'Angelus non si sono ravvedute, ecco. però speriamo, perché è ben localizzato e alla fase iniziale potrebbe essere asportato e non avere altre conseguenze. Chiudiamo, se vuoi, con una brutta notizia, perché è morta la cantante e conduttrice Vilma De Angelis. Portò per prima la cucina in TV, era nata a Milano, protagonista dei primi festival di Sanremo, ha saputo reinventarsi nel corso della carriera, diventando una pioniera della TV, nonché patati patata patatina.
0: Ma com'è? No, non è patati patata. Quella è un'altra canzone.
2: Qual era?
0: Era patatina, una delle canzoni più famose, sì. Ma io lo sto dicendo perché l'abbiamo visto prima della diretta, perché
2: e ancora non ce lo ricordiamo, però
0: sì, non me la ricordo adesso come fa la canzone, però effettivamente è una roba che fa parte di tre generazioni fa per
2: beh,
0: me,
2: beh sì, 96 anni aveva che... ci dispiace, però insomma
0: so chi è, ma effettivamente non ho mai visto. Vabbè, ci dispiace, magari lei era nella Deadpool della Isoardi.
2: Bello,
0: nella classifica.
2: Ne parliamo dopo, sì, no? Perché non c'era,
0: esatto,
2: però
0: ne possiamo parlare dopo.
7: Siete come quelli che quando stanno in aereo devono andare al bagno, che i calzini ce vanno scarsi.
0: Ma no, nel bagno no, me le tolgo le scarpe in aereo, ma non ci

0: La nuova di Elisa, 6 e 18, Kintsugi.
1: Kintsugi, insomma, chi è che non sa cos'è Kintsugi?
0: Vogliamo spiegare anche il senso di questa canzone. Il Kintsugi è quella roba delle crepe, delle ceramiche, no? Che poi...
1: Sì. È un'arte,
0: con l'oro, no?
1: È un'arte, non è una roba, Federico.
0: È un'arte. Esatto, per far vedere che anche una cosa rotta può avere un valore anche maggiore. Cioè,
2: esatto. Però
0: sì,
2: viene fatto con l'oro, quindi quella roba lì prende ancora più valore.
0: Cioè, ti faccio vedere che io, nonostante le ferite, sono più forte di prima.
1: E le mie ferite si vedono, stanno lì.
0: Brava, se ti vedono, te le faccio vedere, te le sbatto in faccia. Le ferite, da pezzo di me.
2: Era una spiegazione, Fede, va bene così. Non
0: mi fermo qua.
3: Sì, sì. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: A parte che c'è cosa più brutta di far levare scarpe a una persona prima di farle entrare dentro casa. Non vi dà per niente a sto punto. E invece, valutti tecnologici a sto punto. Comprate il dispenser automatico di pellicola sotto le scarpe invece fagli le volte con le ciabattine.
0: Sì, ma è brutto lo stesso, anche il dispenser quello da dentista, l'abbiamo detto prima.
1: Sì, ma devi imbustare i piedi della gente, ma dai, su.
0: Per me è brutto lo stesso, io li faccio entrare, non mi interessa, cioè al massimo dico guarda, ho messo un tappetino in più.
1: Guarda,
0: magari se c'è fan.
1: Posso magari allargarti la questione con un'altra notizia che leggevo e che riguarda questa attenzione maniacale all'igiene, no? All'igiene, alla paura proprio del batterio che ti portano dentro casa. Sai che tante famiglie litigano, arrivando pure ai ferri corti, perché quando nasce un bambino, attualmente, ad oggi, non te lo fanno più vedere, nel senso i parenti, anche i più stretti, vengono esclusi dai genitori dalla visita, quella vengo a vedere il neonato, perché hanno paura, terrore mi verrebbe da dire, di un contatto che potrebbe essere, capito, un raffreddore, hai una tosse.
0: Che è la cosa più sbagliata di questo mondo, perché i batteri servono proprio per creare quegli anticorpi giusti. Raga, scusate, ma parliamo sempre dei campi rom.
1: Guarda, non
0: nel senso,
1: è giusto.
0: Chi è che sta meglio? Stanno meglio i bambini rom che ruzzolano a piedi nudi nel fango?
1: O comunque non è che muoiono per questo, è evidente.
0: Sì, cioè forse serve proprio effettivamente a essere anche contagiati o attaccati da dei batteri, perché comunque poi il corpo,
1: il fisico si tempra proprio affrontandoli.
0: Esatto,
1: questi
0: esatto,
1: è un po' così.
5: Buongiorno a straccivendoli. Cosa che puzza dei piedi dentro le case di quelli che fanno le scarpe? Non so se è un bene o un male farle levare. Dai,
0: straccivendoli, bello per la
1: sì, è bello.
0: Mi piace,
6: ma
0: sì.
6: Togliersi le scarpe quando si entra a casa la trovo una cosa molto normale. Sono molto abituato a questo. Arrivo a casa, tolgo le scarpe, anche perché io d'estate sul camper monto senza scarpe, proprio è una regola.
0: Vabbè, il camper che vuol dire? Un'altra cosa, il camper sono 2 metri quadrati, dai, sul camper ci sta, pure io nel camper giravo con...
1: È come entrare in tenda, entri in tenda, si levano, no?
7: Ragazzi, ma Massimo sta ancora male, pare brutto, ma io spero di sì, perché con Federica arriva fino alle 10 di mattina.
0: Ma
7: Federica, non ci lasciare, Federica!
0: Ma dai, ma poveraccio, no, oggi tornerà, io non l'ho sentito, però spero che torni, insomma.
8: Pronto Radio Globo!
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
10: È morto pure l'inventore dei CD. Ci dispiace.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano! È usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
15: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
18: Hai voglia di qualcosa di buono?
19: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
20: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
23: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
24: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
25: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
24: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
26: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
27: Allart, al centro della tua casa.
28: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
29: Comunque è vero, togliersi le scarpe è più o meno normale. Io mi ricordo quando mia nonna andava a cera, adesso non da più nessuno, per carità di Dio, però mia nonna andava a cera e guai se entravi dentro con le scarpe o scarso o coi pattine. Ma io sono morivi.
30: Io ti giuro non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti staccare.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Che poi una cosa, no? Antibiotici secondo voi come sono fatti? Che ci sta dentro il antibiotico? So. Pensateci, rifletteteci. Ci sarà proprio la patologia che c'hai, così ti aiuta a azionare il sistema nervoso, a scuoterlo, è fatto apposta, no?
4: Ok, ci rifletto, visto che hai detto rifletteteci, sì, ci
5: si sente che è un medico.
4: Sì, è un medico, lui. No, poi, ma non è che l'antibiotico te lo prendi così a cavolo, cioè no, qualcuno te lo deve dire, cioè,
5: te lo devono segnare ovviamente. Previa una visita del medico, c'è da dire una cosa, Fede. Intanto quello che diceva il nostro amico è credo un po' più il principio del vaccino, no? Sai, quando ti fanno il vaccino ti inoculano la patologia, ti inoculano.
4: Sì, bello,
5: non so se
4: inoculami.
5: Mentre per gli antibiotici purtroppo c'è una tendenza brutta nel nostro paese, cioè di un sovrautilizzo, perché poi uno ce l'ha a casa e crede di sapere quando
4: perché
5: è giusto
4: sono
5: prendere.
4: Avanzati
5: perché, sì, perché magari compri
4: a casa
5: tre scatole. A me capita di avere l'augmentin, mi fa male un dente.
4: L'augmentin è un antibiotico?
5: Sì, ad ampio spettro.
4: E che vuol dire?
5: Che per qualsiasi tipo di cosa generale.
4: Cioè, io lì c'ho. Ti presente la Rai quando fa il telegiornale?
5: Se
4: c'è
5: gobo.
4: Quello che fa. No, c'è quello per i sordomuti.
5: Quelli
4: no?
5: della LIS.
4: Fa tutti i segni.
6: Sì,
4: no, nel senso, che vuol dire che hai allargato le braccia ad ampio spettro?
6: Ampio spettro, perché con l'Agumentin è un antibiotico generico che puoi usare per più patologie.
5: Per più cose, per più
4: raga,
5: dolori.
4: Ma come funziona? Cioè. Io sta roba veramente mi
6: è
4: manda fuori di testa.
6: Capito?
4: Sono d'accordo che è più mainstream, però mi manda fuori di testa quando prendi un antidolorifico, no?
5: Sì.
4: Tu perché lo prendi? Perché, che ne so, mi fa male la caviglia. Mo va a sapere se lui va lì alla caviglia. Cioè, come fa a sapere?
5: Non mi di questo che mi ha lasciato sempre di. Cioè, per me è l'invenzione più grande dell'ultimo secolo.
4: Cioè, parli, come fai?
5: Cioè, che ne. Ti fa male l'orecchio? Tu ti prendi l'antidolorifico e ti va.
4: All'orecchio.
6: Ma ragazzi, c'è la dogana dei dolori nella gola.
4: Cioè, glielo dicono prima.
6: Ma sì, quando loro arrivano lì fanno: salve, buongiorno, dove devo andare? Guarda, caviglia, vada.
4: Fondo a destra.
6: Fondo a destra e lo.
4: Ah,
6: sì,
4: fanno
6: sì,
4: così.
6: Così. Ma certo, dentro sti mini robottini che.
4: Io sai che faccio? Quando prendo l'occhi, ci parlo prima.
5: Dico, pure te, pure con Loki.
4: Oh, c'ho le emorroidi, devi andare al culo, eh?
6: Ma è l'ultima versione, no, Loki intelligente si chiama.
5: Sai, quando deve andare lì, fa fatica, va convinto.
4: Ah sì, glielo devi spiegare. Immagini se ritrovano. Ah, raga, ma questa è la scella. Tutte le particelle del Loki fanno. Ma questa è la scella, ma sei sicuro che non è in culo?
6: Si prendono lì, fanno. No, ma hai sbagliato un'altra volta. Ma sistema il tom tom.
4: La prossima volta guido io.
7: Ma perché oggi ritorna il Poro Massimo? Che c***o.
4: Ma dai, oh!
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Ma che siete matti, ragazzi, eh?
5: Oddio. Fantastica questa cosa, ma mi ha riportato a Siamo Fatti Così, te lo ricordi?
4: Sì, infatti, ma guarda che a me mi ha deviato quel cartone là, perché
5: sì, ma levami
4: me
5: sta mano da davanti, me vuoi menà.
4: No, è che io gesticolo, capito?
5: No, poco.
4: No, gesticolo perché è vero, gesticolo tanto io, sai?
5: Un pochino.
4: L'ho visto su Globo TV.
5: Di poco mi dai un cinquinone.
4: Esatto, l'ho visto su Globo TV, devo fare un corso di non gesticolamento.
5: Di non gesticolanza.
4: Di non gesticolanza.
8: Sì, vabbè, ma oltre a queste cose dell'antibiotico e tutto quanto, ma la colla dentro al tubetto, come mai non si attacca?
4: Madonna, veramente. Sta roba veramente che la colla non.
5: Ah, è vero.
4: Allora, io però una mezza spiegazione scientifica ce l'avrei pure. Perché certe cose. No, sì, se beh, vedete, è un po' così, è un po' come la farina.
5: Sì.
4: Cioè, la farina si attiva se ha determinate
5: l'acqua.
4: Condizioni. Acqua e aria, ok?
5: Esatto.
4: Stessa cosa, le colle, quelle cementizie, stessa cosa. Quindi evidentemente priva di aria.
5: Ma il Vinavil, io voglio capire
4: il Vinavil, privo di aria. Esatto, lui sta
5: privo d'aria, un po' d'aria c'è.
4: Vabbè, però sta chiuso là dentro.
5: No, non tentare di risolvermelo, no, così malamente.
8: Ma raga, ma che infanzia ci avete avuto? Ma non avete mai visto esplorando il corpo umano? Io dal lato diventavo dottore.
6: Immagino. Ma io voglio rispondere proprio per quello che, siccome l'abbiamo visto, quelli erano persone che parlavano, dicevano: ragazzi, chi siete voi? Che globuli rossi, dove andiamo?
4: Proprio per quello che dicevamo, esatto, sì, che certo. Ci sono delle strade per arrivare
5: là dove serve.
4: Esatto.
0: esatto.
9: Mamma
0: sì.
9: mia, non avete mai visto? Curiamo il corpo umano di Cristina D'Avena.
4: Ma sì, ti sto dicendo.
5: Intanto è lui che ne ha visto, perché il titolo non è curiamo il corpo
4: esatto,
5: umano. Certo.
4: Esplorando il corpo umano. Esatto. Esatto. Però io avevo anche il quello umano, quello pieno di fasci di muscoli da montare. Avevo anche
5: sì, come no? Diciamo la sezione del corpo umano.
4: Esatto, avevo sì. tutto quanto. Monday, the morning show. On Radio Globo. Vabbè, ma adesso parliamo di finanza.
5: A modo noi, nostro.
4: Esatto.
5: Dopo aver parlato di medicina in maniera pecoreccia, adesso
4: esatto,
5: parliamo
4: di finanza altrettanto pecoreccia. Sì.
5: sì, perché diciamo ha fatto discutere, ancora ne stiamo leggendo, cara Fede, dell'intervista rilasciata da Leonardo Maria Del Vecchio a Pulp, al podcast di Fedez e Marra.
4: Che è il figlio stupido del padre. È morto poi, no? Di Uzzottica, il papà.
5: Sì, figlio stupido. Sì, diciamo che nelle sue apparizioni televisive non sembra un fulmine di guerra.
4: No, è stupido.
5: Va bene, lo sintetizziamo così, prendo le distanze da quello che dici. E insomma ha raccontato la sua vita un po' off topic, quindi tra donne, sembra sia stato con 2000 donne, soldi, pure. Il suo rapporto coi soldi e un rapporto anche di distanza col padre, che ha detto ci ha dato tutto tranne l'amore. Io onestamente, leggendo l'intervista di questo multimiliardario, ho pensato quello che penso spesso, no? Nel senso, noi vediamo storie di povertà, no? Di drammi personali,
4: di gente che non ce la fa
5: arrivare alla fine del mese, che il 20 addirittura non può prendere la macchina perché non può mettere la benzina, quindi veramente la mancanza di soldi è decisiva, no?
4: Sì,
5: nella vita.
4: E queste persone sognano di avere dei soldi che ha il figlio di Del Vecchio,
5: che però non è il solo a deprimersi, a toccare il fondo del barile, perché di soldi ne ha troppi.
4: Ma effettivamente questo è un tema di quelli che hanno tanti soldi e comunque stanno male. Io li capisco. Io son convinta. Sai quando parlo di Superenalotto, no?
5: Sì.
4: Io non vorrei mai. Io ci gioco. Gioco una volta a settimana le mie 2 euro.
5: Dici la vincita 250 milioni.
4: Io non la voglio. Io quel tipo di vincita là so benissimo che mi rovinerà la vita. Io vorrei quel minimo sindacale che mi serve per essere felice.
5: Ma quant'è? Cioè individuamelo.
4: Quanto dovrei guadagnare al mese?
5: Dimmi quanto vorresti guadagnare per dire io con questa cifra sto bene, mi levo lo sfizio, faccio quello che mi piace.
4: Allora, non lo chiedere solo a me, chiediamolo anche a loro là fuori, visto che sono in macchina e stanno andando al lavoro, un lavoro che molto probabilmente non gli piace, quindi saranno lì a sapere che torneranno a casa stasera affrontando altre 8 ore di lavoro molto difficili. Quanto dovreste guadagnare per essere felici?
5: Felici,
4: minimo sindacale.
5: Non cifre enormi da dire potrebbero rovinarmi, no? Al
4: esatto.
5: contrario.
4: Magari qualcuno non la pensa così, magari uno dice no, dammene a me 250.
5: Sì, però bisogna fare una cosa seria.
4: Esatto, seriamente.
5: Dimmi tu.
4: 3.000. Io 3.000.
5: Mazza, tu basso profilo.
4: Beh, ma 3.000 ho tutto quello che mi serve. Cioè, effettivamente io ho tutte le cose tangibili, cioè tutti i valori, tutta la mia famiglia, gli affetti, ho già tutto. Certo, avessi quei 3.000...
5: Che ti consente di farmi la vacanza che mi piace.
4: Di pagare tranquillamente, che ne so, un cambio gomme senza avere un pensiero.
5: Senza
4: un
5: cash globo.
4: Esatto, una spia che si accende della macchina, un'assicurazione che dici vabbè.
5: Vabbè dai, facciamo.
4: È aumentata, vabbè dai,
5: vabbè, però
4: ce la faccio.
5: Ti fa onore che insomma è una
4: 3.000
5: cifra.
4: Io ce la faccio, riuscirei a fare delle vacanze, riuscirei a fare dei viaggi nei weekend e continuerei a fare questo lavoro, chiaramente.
5: Certo.
4: Perché a me piace lavorare.
5: Certo.
4: Però sì, 3.000.
5: Ovviamente la mia condizione è diversa. Io ho 3 bambine e tutto. Io a 6.000 credo di stare proprio in panciolle.
4: 6.000 sto.
5: 6.000.
4: Beh, con le bambine sì.
5: Sì,
4: tre bambine
5: per essere insomma anche presente economicamente, no? Nella vita delle bambine. Sì.
4: Sentiamo invece loro là fuori. 393-777-7172 la Globo WhatsApp. Oppure se volete vi aspettiamo anche allo 0689 28 996. Arriva già.

0: Sapri, sorry!
1: Io penso che la casa va già pagata, quindi non devi pensare a niente. È un investimento di qualcosa che ti rende. Io penso che con 1.000 euro pulite le vado tutte le spese d'utenza. Penso che campi tranquillamente se non fai grandi eccessi.
0: Beh, casa già pagata è tanta roba.
2: È metà
0: tanta
2: storia.
0: Roba, sì. Poi ci sono quelli che fanno... No, sai, sto weekend devo, mannaggia, guarda, devo andare in Abruzzo e devo andare a pulire casa, quella dell'Abruzzo. Che cazzo fa di averci due o tre case? Ma chi ci avete avuto come genitori? Io, per carità, i miei li amo, però mi hanno lasciato niente, quindi mi sono dovuta comprare tutto da sola. Però come fanno ad avere uno, due, tre case?
2: Hai detto bene, appunto, una eredità familiare. Devo andare al Circeo perché questa settimana. Poraccio.
3: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
4: Io credo che con 5.000 euro si possa avere una vita più che dignitosa.
2: Giusto.
4: Ovviamente se uno ha il mutuo già diventano di meno.
0: Oppure possiamo fare il contrario. Magari resto a guadagnare quello che guadagno, ma mi abbassate tutto quello che ho intorno.
2: No.
0: Cioè, tipo io la spesa la devo fare con 40 euro al mese, la benzina devo spendere 20 euro al mese.
2: Ma no, ma io direi che quello che abbiamo appena ascoltato è un po' un messaggio esemplificativo, no? 5.000
0: euro a guadagnare quello che guadagno, ma mi abbassate tutto quello che ho intorno.
2: No.
0: Cioè, tipo io la spesa la devo fare con 40 euro al mese, la benzina devo spendere 20 euro al mese.
2: Ma no, ma io direi che quello che abbiamo appena ascoltato è un po' un messaggio.

0: Allora Federica, pure per me quella è la cifra giusta per fare una vita dignitosa.
1: 3.000.
2: 12.000 euro al mese, questa è tranquillo. 12. Sicuramente 10.000 euro.
3: 10 li troviamo tutti.
4: Concordo
3: eh?
4: In pieno con Federica, secondo me tra i 3 e i 5.000 euro al mese, alla grande proprio.
5: Ma Federico, ma poi quando c'hai tre sacchi fai la vita per tre sacchi, è vero, quindi però non te bastano, e dopo ne vuoi sei, ma poi fai la vita per sei e quindi non te bastano, finisci più.
6: Allora è vero, beh è vero, perché poi lì si alza l'asticella, ha ragione lui. Allora,
1: ma
6: è vero,
1: c'è
6: che
1: un detto, al meglio Non ci si abitua mai.
6: Sì. Ma effettivamente, allora abbiamo sentito che più di uno dice 10.000, sì. Ognuno si è fatto i conti suoi. Però effettivamente poi quando ti salza l'asticella tu vuoi di più.
1: Però cioè, l'avevamo detto di fare una cosa sensata, ponderata.
6: Sì, esatto, non pensiamo a questo, però tu guarda Berlusconi, no? Quante volte io, quando è entrato in politica, ho detto: ma chi io fa fa questo? Ma che, ma che te frega? Che già sei l'uomo più ricco d'Italia. Ma
1: se doveva levare qualche grana giudiziaria.
6: Sono d'accordo, però ma sti cazzi, anche se c'è le grane giudiziarie, ormai lì paghi.
1: A parte ce n'ha avuto il triplo poi.
6: Tony, sì. Tony, che dici Tony?
7: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Ciao Tony.
7: Io abito in un paesino non distante da Roma, non è molto grande, si chiama Formia, però.
1: Ah, lo conosciamo.
6: Sì.
7: Vicino, insomma.
6: La conosciamo.
7: Conosco tante persone che hanno i soldi perché faccio il tassista qui. Posso garantire che non sono tutti felici, sai. Anzi, in particolare, diciamo che ne conosco uno, e diciamo che non ha bisogno di, insomma, di andare a lavorare, però un giorno parlando mi ha detto che, sai, io
6: potrei non lavorare,
7: ho tanti soldi però non ho amici, tutti quelli che mi stanno attorno, e tu lo sai,
6: anche
7: lui
6: questo lavora
7: nel mondo dell'ospedale, diciamo, della medicina, e quindi insomma fa tanti viaggi, però
1: ma infatti insomma, Tony, noi questo cercavamo, una cifra che è un compromesso tra vivere bene,
6: esatto,
1: e comunque non esagerare,
6: esatto,
1: ecco questo.
6: E anche non avere amicizie false, perché se ne hai tantissimi poi vengono là per fare i finti amici.
1: Brava.
6: Quando sanno che guadagni 3.000 euro comunque sei in poraccio lo stesso.
1: Sì, ti paghi le tue spese.
6: Però
1: non è
6: stai
1: che
6: bene, cioè comunque arrivi a fine mese con un respiro in più. Tony, Tony, ti saluta amico tuo fratello.
1: Chi è?
6: Tony. Tony, questo pure è Tony.
8: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
9: Va bene, Abruzzo è pieno di paesini dove le case costano 3-4 mila euro.
8: Radio Globo, meteo.
10: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
11: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
12: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top Supermercati.
8: Radio Globo Meteo.
13: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Nella giornata di lunedì, il rapido passaggio di un minimo di bassa pressione al centro-sud Italia determinerà qualche pioggia, ma più probabile sul lato Adriatico. Sul Lazio quindi una giornata di variabilità, con cielo poco al più parzialmente nuvoloso, possibilità però qualche pioggia durante il pomeriggio, quasi esclusivamente sulle aree interne, quindi rilievi montuosi, meglio altrove. Nel corso poi di martedì, in vista di metà settimana, il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di belle giornate con cielo sereno, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo, visitando il sito web.
8: Radio Globo. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
14: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
8: Hai qualcosa da segnalare?

0: Quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arrivi?

0: Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
4: Giorno Fede, giorno Sito, giorno Ale. Io, tralasciando l'ipocrisia del no, non vorrei vincere cifre astronomiche, credo che al mondo d'oggi, con una famiglia, per vivere bene, senza pensieri, mi dispiacerebbero 5.000 euro al mese.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Veramente tanti da quelli che sono diventati milionari sono morti poco dopo per eccessi, tipo overdose, cirrosi epatica, eccetera.
2: È quello che dicevo, eh sì, che dicevo prima. Infatti, quando mi hai detto, ma come 3.000 ti bastano? Perché se ne guadagno di più, muoio pure io.
3: Cioè, ti concedi agli eccessi.
2: Agli eccessi, io mi drogo proprio, non hai capito? Sì, cioè, sì. Ma mi drogo pesante.
3: C'hai paura di te?
2: Sì,
3: sempre.
2: Le 6:48, buongiorno, buon lunedì 12 ottobre 2026, la prima ora del Morning Show di Radio Globo, della Vallemma, Origi e anche Gabriele Sidoti. Attenzione, tra poco riprendiamo, ma prima informiamoci un po'.
3: Sì, un ruletto di cronaca. Treviso, 23enne, cade dal tettuccio di un'auto in corsa durante le riprese di un video ed è gravissimo. L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio a Padernello di Paese. Sull'accaduto stanno attualmente ancora indagando i carabinieri. Colpo milionario in Toscana, rubate, pensate, 30.000 bottiglie di vino pregiato per un valore di 5 milioni di euro. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Torniamo a Roma, nella capitale, dove continua a far discutere il caso delle minicar. Raid a Monteverde spunta la denuncia per il furto di una minicar che avrebbe le caratteristiche di quella cercata, appunto una minicar nera. Mio figlio ne ha una uguale, gliel'hanno rubata, la denuncia di una mamma, e quindi si comincia ad indagare su quest'auto che potrebbe essere quella appunto dei 6 incidenti. Incendio in un appartamento a Bravetta, 3 feriti e fumo denso nel quartiere, 2 persone sono state portate all'Umberto I, una all'Aurelia Hospital. Ultime due notizie: Urzulei, speleologo bloccato in una grotta dopo una frana, soccorsi in azione, non si hanno notizie certe sulle sue condizioni. Mentre a Napoli cade un balcone, cede letteralmente, 4 sono i feriti, 2 ricoverati in codice rosso. Monday, the morning show
2: on Radio Globo. Rosita, benvenuta nel Morning Show di Radio Globo.
3: Buongiorno.
2: Rosita, buongiorno.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao a tutti.
2: Rosita, buongiorno. Che ci racconti?
4: Che vi racconto? Riguardo a ciò che parlavate, io faccio per esempio un lavoro che non mi piace e che non c'entra neanche niente con tutto il percorso di studi che ho fatto. Però mi permette di guadagnare bene, comunque la mia paga base si gira attorno ai 2.300 al mese, con il bonus sì, arrivo anche a 3.000.
2: A 3, ok.
4: E però nonostante ciò, tra mutuo, spese, ecco, come diceva Federica, per avere quella vita che dici, sai, mi posso permettere la pizza al weekend o mi posso permettere il weekend fuori, devi avere quei 3-5 fissi.
2: Che lavoro fai che non ti piace? Che cosa avresti voluto
4: fare? Io lavoro in aeroporto e mi occupo di autonoleggio.
3: Sì.
4: E però ecco, io ho studiato relazioni economiche internazionali e gestione aziendale, ho un master in amministrazione, finanza e controllo di gestione.
3: Ma quindi tutt'altro. Ma tutt'altro, ti faccio una domanda.
4: Esatto.
3: Tu guadagneresti 1000 euro in meno per fare il lavoro che ti piace?
2: Bravo.
4: Allora, borderline, nel senso, sì, da una parte, però ad oggi purtroppo no, proprio
3: non te lo potresti permettere.
4: Non me lo
3: diciamo,
4: potrei permettere, esatto. Ma più che altro anche solo con un affitto. Io prima prendevo 1.500 euro al mese, ero una store manager, e tra affitto, bollette, cose, ti ritrovi sempre a fine mese che devi andare da mamma e papà e di mamma, questo mese la bolletta, aiutami. Ed è brutto,
3: certo,
4: perché che ci vai a fare a vivere da sola se devi fare così?
3: Certo.
4: Quindi è quello che poi mi ha portato anche a cambiare, perché per esempio anche fare store manager, poi sono diventata area manager, mi piaceva, però non mi permetteva, con le spese che
3: di
4: ci
3: stare
4: sono,
3: tranquilla, diciamo,
4: di stare tranquilla.
2: Quindi
4: certo,
2: quante volte stai per dare di matto e fai vabbè, stai calma perché comunque va bene così?
4: Ultimamente quasi tutti i giorni.
2: immaginavo. Ciao Rosita, buona giornata.
3: Buona giornata.
4: Grazie a voi. Ciao.
2: 6:51, stiamo per chiudere la prima ora, ma tra poco il Morning Show vi accompagnerà fino alle 10. Poi se magari qualcuno mi mette anche l'intro su sta canzone sarebbe anche molto carino.
3: Vero.
2: Grazie, 30.000 euro al mese guadagnate di mortacci.

0: A Rosita Banderas non hai lasciato?
1: Vabbè zia, la pizza weekend con 2300 euro, come c***o fanno scappate?
2: Mi sento un po' in colpa a mandare queste canzoni alle 6.55.
3: Perché?
2: Perché me li vedo che adesso sono indecisi al bar se prendere un cappuccino caldo o un gin tonic.
3: Dice, fanno un cappuccino corretto.
2: Eh sì, cioè con il retto.
3: No.
2: No.
4: Wake up. Good morning. Let's go. This is
5: The Morning Show.
6: Ciao,
7: mi piacete molto.
8: Che bello sentirvi.
7: Vi ascoltiamo ogni mattina.
8: Vero.
7: Ogni mattina mi tenete compagnia per andare al lavoro.
8: Tutte le tante mattine vi ascolto.
7: Grazie ragazzi. Giorno sì, uno pure. Di che stiamo parlando?
6: Radio Globulo.
9: Massime, quando sei sulla tangenziale che scendi sulla Saraia, invece di proseguire per le urbe, riprendi la rampa e ripeso la tangenziale verso se sei Candida,
2: no.
9: Grazie.
2: Ragazzi, no, non state facendo un favore a me, ve lo dico,
3: cioè. Esatto, cioè terrorizzata dall'assenza.
2: Io sono terrorizzata dall'assenza di Massimo. Massimo deve stare qua, non deve, anzi, mo gli do io gli antibiotici nei prossimi giorni. Perché io venerdì sono andata via alle 4 di pomeriggio, capito? Per l'assenza di Massimo. Perché Federica Travalli non ha una supplente. Quell'altro là che fa andiamo a casa, andiamo a casa.
3: Facile il bambino che vuole andare a casa a far merenda.
2: Andiamo a casa.
10: Ormai tutti ci conoscono per questo, Fede. Sì. La coppia così è nata
2: sono d'accordo, sono d'accordo che è nata la coppia. Però di venerdì io già c'avevo 2000 cose da fare. Lui
3: deve andare a casa a mangiare il tegolino.
2: Sì, certo.
10: Latte plasmon.
2: Io faccio bello de mamma. Chi le fa le cose? Sta ceppa le fa poi.
3: No.
2: Dai tu.
3: Oh.
2: Signori.
3: Non mi dire che è finita.
2: Questa prima ora sì, ma ce ne sono altre tre.
3: Va bene.
2: Grazie Alessandro Alessio Morigi.
3: Te.
2: Grazie Gabriele Sidoti.
10: Grazie Fede Morigi.
2: Federica della Valle torna domani. Domani.
10: Magari. Magari te ne assumo di prossimo.
3: Ti prego, mi dici 8 ottobre prima di lasciare.
2: 8 ottobre. Torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Fa dei bravi anche in questo lunedì. Adesso il Morning Show vi accompagnerà fino alle 10. Ciao.
5: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me. I'll be back.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
12: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
11: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
11: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
14: Nei supermercati Dem.
13: Ogni giorno il meglio.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
17: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
18: Radio Globo ti riempie il carrello.
19: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
18: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
19: Scopri come su radioglobo.it.
20: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatibim.com, anche online.
0: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
21: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
22: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
23: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
24: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
25: Il Morning Show è offerto da
26: MB Arredamenti.
27: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
28: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Provo a fare un check mic. Check one two. Sa. De che sa? Mal di gola. Buongiorno.

0: guarda, è una cosa incredibile, quasi a tratti anche emozionante, se vogliamo, se vogliamo. Sì, sono un po' emozionato, Flami. Devo un attimo reggere questo impatto perché ho pure il cuore sensibile, lo sai, no? Quindi, insomma, però è bello ritrovarvi. Buongiorno a tutti. Il problema, però, io ho fatto la prova a microfono, ma non è il microfono, è proprio la voce, che però piano piano sta tornando. No,
1: stai bene, dai.
2: Preparo un totu morto.
0: In stile Isoardi, ho visto.
2: Esatto.
0: Vabbè, ok, ne avete parlato, immagino, perché bisognerà farlo anche qua, quella lavagna.
1: No, no, ne parleremo, non ne abbiamo parlato perché è accaduto dopo venerdì. Quindi
0: bene.
1: Dai,
0: bene,
2: aspettavamo
0: bene
2: il tuo rientro perché hai delle ottime quote.
0: Bene, molto bene, molto bene. Non vorrei adesso, boccaccia mia, taci, ma c'è qualcuno che non sta troppo bene tra i personaggi importanti e influenti nel mondo, quindi scongiuriamo. Intanto buongiorno Flaminia Cappelli, che naturalmente va a finire di diritto su quella lista perché è stata lei il paziente zero qui dentro.
1: Sto per morire, infatti ho ancora la tosse dal 23 settembre. Buongiorno BBB,
0: però intanto me l'ha attaccata anche a me, BBB. Buongiorno Gabri Venus.
2: Buondì, come stai? Ben trovato.
0: Molto bene, dai, insomma, piano piano ci stiamo riprendendo. Buongiorno anche Alessio Morigi.
3: Buongiorno, oggi nel 1492 stata scoperta l'America. Ecco, io volevo dirvelo perché, insomma, magari ognuno di voi avrà avuto una scoperta che gli ha cambiato la vita. Questa l'ha cambiata un po' a tutti noi.
0: Sì, è vero, vi ricordate nel film Non ci resta che piangere, no? Dove c'era Benigni che in qualche modo voleva anzi era Troisi che voleva assolutamente fermare Benigni, che voleva andare da Cristoforo Colombo.
3: Sì,
0: ecco,
3: sì,
0: perché naturalmente che cosa faceva? Benigni non voleva che Colombo partisse per le Americhe, così almeno un sacco di cose magari ce le risparmiavamo anche.
3: Eh
0: no?
3: Sì, ci aveva visto lungo.
0: Ci aveva visto lungo.
2: Sì, infatti, se proprio vogliamo fare un almanacco di accadimenti importanti oggi, 1810, ragazzi, nasce lo Oktoberfest.
1: Ma questo sì che è bello.
2: Parliamo di cose serie.
0: Eccola. Bene, bene, bene. Ragazzi, scoperta dell'America, hai detto una cosa, hai detto ognuno di noi ha una scoperta che gli ha cambiato la vita.
3: Eh beh, un po' sì, dai.
0: Sai che devo fare mente locale, perché ce ne ho diverse effettivamente, no? Ce ne sono tante importanti, però quella che ti ha cambiato la vita ci devo un attimo pensare.
2: Guarda, anche io ci devo pensare, ma ho bene in testa quella di Flaminia.
0: Sì,
1: dai,
2: il soffiatore per le foglie.
1: No!
2: È quello che veramente ha cambiato la sua esistenza.
0: Sì, sì. No. Poi mi fa le mi chiede le consulenze Flaminia, dice, ma senti, ma se lo prendo a batteria, quanto ampere, come deve essere?
1: Ma questo solo perché con i punti della carta di credito ne potrei prendere uno, e quindi ho chiesto a Massimo, secondo te va bene, è troppo grande, è troppo piccolo, è meno potente? Comunque, lo sapete la scoperta che mi ha cambiato la vita?
0: Qual è?
1: Allora, avete presente le spugne per lavare i piatti che hanno una specie di rientranza per prenderle bene,
0: certo,
1: con la mano?
0: Sì.
1: Lo sapete a cosa serve in realtà quella rientranza?
0: Per prenderla meglio?
1: No. Per pulire il bordo dei piatti.
0: Dai.
1: Per lavare il bordo dei piatti, questa
3: fantastica
1: mi ha cambiato la vita.
0: No!
1: Pensa te l'utilità della mia vita.
2: Penso che non ci sia altro da aggiungere, oggi possiamo andare.
0: No, io ci ho pensato e sono arrivato alla conclusione che probabilmente Brazzers mi ha cambiato la vita.
3: Sì,
0: chi è? Fa finta di non saperlo adesso. Vabbè, pensateci un attimo, vedete un po' se ci sono delle cose che effettivamente le scoperte che abbiamo cambiato la vita.
2: Adesso non riesco più a pensarci, hai detto Brazzers. C'ho solo quello in testa.
0: Solo quello. L'ho bruciata.
4: Buongiorno Massime, bentornato. Comunque Federica non si è fatta parlare dietro.
0: No, anzi la ringrazio per essersi immolata nella causa, perché poi non era nemmeno, ecco, stata avvisata con grande anticipo. Io ci ho provato tutta la notte. Dico, vabbè, vediamo domani magari, eh? E invece poi alla fine ho dovuto mollare perché parlavo, anzi non parlavo, cioè
1: sussurravi.
0: Brava
1: Fede.
2: Doppio encomio, sappi che non solo ti ha sostituito, ma ti ha sostituito nel giovedì peggiore della storia della radio.
0: Sì,
2: molto bene, è successo di tutto.
0: Ma io per questo non sono venuto.
4: Massimo, stanno a fare scarpe però, voglio di niente.
0: Bene, 45 comunque.
5: E oggi che sono nato io, che ne pensate?
0: Beh, sei capitato in una giornata un po' così, vieni offuscato da questa scoperta della partenza di Colombo, perché non è stata scoperta.
3: Sì, l'arrivo.
0: No, scusami un attimo, credo sia l'arrivo, non è l'arrivo?
3: Beh, adesso te lo controllo.
0: Credo
3: perché...
0: che sia l'arrivo, che poi sì, sì, non è l'America, ma no, è, sono, esatto, le Indie,
3: sono
0: sostanzialmente.
3: Le Indie,
0: no?
3: Il, sì, sì, l'abbaglio che... storico.
0: Però credo
3: sì,
0: che sia l'arrivo, l'approdo.
4: Mamma mia, che bello, Gabri. Sono andato quest'anno per la prima volta in vita mia. Eravamo in 15. Mamma mia, è stata la, una delle vacanze più belle che mi sono mai fatto in vita mia.
0: Oktoberfest,
2: Oktoberfest. Invece, ragazzi, lui credeva di essere arrivato nelle Indie, in verità era in America, cioè il contrario. Comunque è proprio l'arrivo, cioè il 12 ottobre lui arriva.
3: Beh, sì, arriva.
0: Comunque ha fatto i danni questo adesso, poi al di là di tutte dove è andato, dove è arrivato, ha fatto i danni. Pensate solo a Donald Trump,
3: Okay. Ci stavo pensando.
4: Vai. Stamattina il gasolio 2,35 euro, da ieri e oggi 10 centesimi in più.
0: E se vogliamo, questo è sempre uno degli effetti collaterali di Colombo, se vogliamo, se vogliamo.
1: Vero?
0: Sì,
5: Massimi, vabbè, ma che te frega? Alla fine facevi l'uomo che sussurrava la radio. E invece sei mancato, ci hai incannato.
0: No, non lo faccio quasi mai, dai, insomma. Comunque sono ritornato, sono qua a darvi i numeri. 393-777-7172 e poi c'è anche lo 06-8928-996. Vai, dateci dentro, fateci sentire un po' di messaggi. Tanto però noi vi facciamo sentire qualcos'altro, la musica che parte con Moving to the Sun su Radio Globo.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: E siamo partiti con Moving to the Sun nella morning show di Radio Globo di lunedì 12 ottobre, data importantissima, eh?
2: Penso che se Colombo sapesse i danni che sta a fa Trump, mi sa che col c***o partiva.
1: Sì, probabilmente sarebbe tornato indietro, voglio immaginare, un'inversione a U. Immagini tipo quando metti la retromarcia con la macchina, che metti la mano sempre sul poggiatesta del sedile del accompagnatore, diciamo del passeggero. Avrebbe fatto così. Perché si mette la mano sopra il poggiatesta del...
3: Beh, per aiutarti a girare.
1: Sì, vero?
3: Sì,
1: sì. Non ce l'hai tipo l'esorcista che ti gira i 360 gradi. No, comunque a Flaminia nemmeno con quella tecnica va bene. Flaminia, no.
4: Io non la faccio la marcia indietro, no.
1: No, ma sai che stavo pensando in questi giorni, pensa quanto non c'ho un cazzo da fare. Cioè io sto male, stavo pensando ad alcune cose da fare, no? Nel morning show di Radio Globo. Volevo fare una gara di parcheggio. No, non sto scherzando.
4: Guarda che l'hanno fatto.
1: La facciamo anche noi. Facciamo una gara di parcheggio.
4: Ma io non ho problemi proprio. Ma sarò bravissima.
1: Non hai problemi tu, e macchine davanti e dietro qualche problemino ce l'avranno. Lasciamo perdere.
2: Oh Massimè, mi raccomando, oggi non accettare la famosa caramella da Flaminia.
1: No, ragazzi, niente più caramelle dagli sconosciuti, ma soprattutto da Flaminia, ragazzi.
4: Guarda, ce ne ho una all'orzo.
5: Ma c'hai tutti i gusti diversi e tra l'altro discutibili.
4: Mi è rimasta quella, e se vuole gliela do.
1: No,
6: buongiorno belli, bentornato Massimo. A chi tocca mo? Oh, dai, fammi il toto, dai.
1: A chi tocca?
4: A Roberta Coletti.
1: Roberta Coletti qui dentro, però sì, c'è qualcuno molto in alto invece che purtroppo ha fatto un annuncio, tra poco lo sentiamo, giusto il tempo di dare uno sguardo all'orologio. 7:16 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
8: E l'auto?
7: Quella soprattutto.
8: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
7: Perfetto, allora il divano può aspettare.
8: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ieri si è affacciato senza dire niente a nessuno, così la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Un applauso. Santità, mi raccomando, in bocca al lupo. L'unica cosa, si sarà raccomandato a Dio, perché adesso dovrei chiamare il CUP, prendere appuntamento.
3: Sì.
1: Gli daranno il
4: Ma quando mai?
1: No, dici?
4: Quando mai? Già è tutto pronto.
1: Ma come è tutto pronto?
4: Sì,
1: ma
4: al Gemelli.
1: Ma no, dai, figuriamoci, non chiama il CUP uno come il Papa?
4: Non
1: si
4: credo.
1: Mette in vista? No, non lo fa?
3: Chissà con chi capiterà in stanza, perché mi immagino che sia abbastanza così, a buffo,
1: è vero.
3: No?
1: È vero. Troverà il momento. Trovano posto, perché lo lasceranno naturalmente su una barella almeno quei 4-5 giorni, fino a quando non trovano una sistemazione.
3: Come tutti noi, ovviamente.
1: Certo. È normale, è uno di noi, è uno di noi. Vediamo un po' dove alloggia.
5: All'ospedale Gemelli di Roma è già tutto pronto per accogliere Papa Leone XIV, che sarà ricoverato nei primi giorni della prossima settimana, probabilmente martedì. La sua stanza si trova al 10° piano ed è conosciuta come Vaticano 3, un mini appartamento interamente arredato in bianco, con uno stile semplice e austero. Pochi metri, tutto l'indispensabile. La camera da letto, il bagno, un piccolo salottino, la TV, i monitor per i parametri vitali e accanto la cappella privata dove il Papa potrà pregare e celebrare messa ogni giorno. I sanitari della sua delegazione alloggeranno nelle stanze adiacenti. Intorno vetri blindati, finestre oscurate e massima riservatezza. Il piano viene interdetto al pubblico e vi si accede solo con badge speciali dopo una bonifica capillare.
0: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
1: Cioè, praticamente in un posto così io non ci sono mai andato, nemmeno in ferie. Figuriamoci adesso, No, la cappelletta privata, tutto bianco, con nessuno che può entrare nel reparto.
3: Gli schermi, la televisione, ragazzi, la cappella privata.
1: Santo padre.
3: Vabbè,
1: santo
3: che devi
1: padre.
3: Fare.
1: Ci sta, no? È uno di noi, insomma.
4: Io
1: padre.
4: Però ho fatto una riflessione. Nel dare l'annuncio, sarà che lui ovviamente ha buoni uffici con l'Altissimo. Però avete visto con quale distacco è stato un annuncio quasi asettico, no? Insomma, sta parlando di una malattia sua, intanto, e poi una malattia grave, nel senso, ai polmoni di solito è anche molto difficile purtroppo uscirne. È stato proprio quasi al di sopra di se stesso, almeno a me ha dato questo senso.
3: Che chi crede in Dio non teme,
4: e forse
3: quindi
4: sarà
3: lui
4: questo.
3: Si affida e per forza così doveva fare l'annuncio. Magari un po' di strizza ce l'ha ovviamente, ma certo, non la manifesta.
1: No, diciamo che ecco, insomma, si affida comunque al buon Dio, che è quello che ognuno di noi poi.
4: Però
1: insomma,
4: sai, io da miscredente non ho questa potenza che mi invade, no, di affidarmi, quindi mi impressiona la sua tranquillità.
3: Beh, sei terreno, Ale.
4: Sì,
1: sei troppo terreno, capito? Ricordati,
3: Che devi morire.
6: Era molto tranquillo perché l'hanno preso in una fase iniziale.
4: Sì,
6: hanno detto
4: anche
6: in casi come questo complicanze ci sono una volta ogni morte di Papa.
1: Vabbè, l'ha presa bene, insomma, no? E anche perché voglio dire, non è che prendendola diversamente possa cambiare qualcosa. Si affida al buon Dio, si affida naturalmente ai medici, perché poi insomma anche loro dovranno fare un po' di lavoro, no?
4: Sì.
1: Però quando in sala operatoria magari c'è anche Dio che braccia concerte e controlla tutto quanto, capito, ti senti un po' più sicuro.
3: O meglio sì.
1: Dai.
7: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Radio Globo. Siamo sull'Appia in mezzo al traffico, direzione Porte di Roma.
1: Ok, speriamo tutto scorrevole. A tra poco.
0: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
8: tutto bloccato, live,
0: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
8: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
9: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano, è usato?
9: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
12: Radio Globo Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
13: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
13: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
14: Wait for me, I'll be back.
15: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
16: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
15: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
17: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
19: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
20: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
19: Autoimport, a Roma dal 1950.
21: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
22: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
21: Ma l'aereo è tra 6 ore.
22: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: The Morning Show.
24: Sponsored by
25: MB Arredamenti.
26: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
27: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
28: The Morning Show.
29: Sì, vi adoro, vi amo.
30: Ci fate o ci siete?
31: Zitta, te prego, zitta!
30: Ciao, ciao.
32: Grande stima.
2: ci piacete così, non cambiate, ragazzi.
3: E sveglia, tesoro.
4: Adio Globo.
1: Adio Globo. Ah, la state ascoltando, eh? Buongiorno, ma la state anche vedendo nel caso vi siate collegati con il canale 91 del digitale terrestre. Buon inizio settimana, è lunedì e oggi, come tutti i lunedì, ritroveremo anche il disco abusivo Junior. Beh, insomma, Yahoo, ormai, ragazzi, è derby aperto fra i giovanissimi ascoltatori e i vecchi ascoltatori, quelli che pur avendo magari una giovane età, però si sentono vecchi dentro, no? Con gli acciacchi, tipo quelli che ci abbiamo noi e anche quelli che c'ha il Papa sti giorni, purtroppo. Poverino, poverino. Dopo ci ritorniamo sopra, no, giusto per dirvi che quindi, bambini che vi state preparando per andare a scuola, rimanete collegati intorno alle 8 e 10 più o meno. Ci sarà il vostro momento musicale con il disco abusivo Junior. Io m'ammazzo e tu m'ammazzi, io m'ammazzo.
5: Ti sei perso una grande edizione di acciacchi il venerdì.
1: Lo so. Infatti mi è dispiaciuto. Però io ero quello più acciaccato di tutti venerdì. Ho vinto.
6: Ma infatti non hai mandato il vocale solo perché sussurravi.
1: Non ce la facevo. Cioè, se lo ricordate, io l'ho dato. E poi mi facevano sempre, io parlavo a casa naturalmente. E lei è? Ma se non riesco a dirlo la prima volta, non riesco a dirlo nemmeno dopo. Non è che mi dici, non cambia nulla, no?
6: Tu dovevi fare come ho fatto io. Vi ricordate che io sono mancata il lunedì, che non avevo la voce? Io non avevo la voce già dal venerdì sera, diciamo, prima. Allora, quando dovevo parlare con le persone, scrivevo sulle note del telefono, facevo la foto, ho una schermata enorme, non ho voce, io giravo il telefono, non ho voce.
3: Ma lì riuscivi a essere sintetica almeno?
1: No. Scorreva il testo.
6: Tipo gli autobus.
1: Eccolo, va.
3: Aprami. Ma la caramella all'orzo ti è rimasta sì. Ma chi sta la mangia? Ma chi sta la compra?
6: Sì, la volete? Ma caramella all'orzo,
3: che zozzeria. Mettila via, ti prego.
4: Dai, non gli rompete il c***o pure al Papa, su.
1: No, non abbiamo detto niente. Abbiamo semplicemente detto che si deve operare, che ha scoperto questo nodulo.
3: Sì.
1: Ok, in fase iniziale, quindi bene così. Sì. Però per prenderlo in fase iniziale vuol dire che comunque si controlla periodicamente.
6: Beato lui.
5: Però diciamo, non fate i vaghi, si è avvertita una netta polemica riguardo il piano a lui dedicato.
6: No,
1: no, quello ce l'hanno. No. Oh, l'ospedale, se andiamo a vedere, roba sua là. Sì, cioè, insomma, se vogliamo, in qualche modo è tutto mio qua. Dici fino a dove? Che ne so, fino al mare. No, però effettivamente, insomma, stiamo parlando del Santo Padre, quindi è anche giusto che sia così. Non è che chiama, passa attraverso il CUP, non ma credo.
6: Infatti,
1: no?
6: Non è una polemica, chiamiamola rosicata. Un pochino possiamo rosicare dentro di noi?
1: No, non puoi. Soprattutto
3: preferisco non andare all'ospedale.
1: Però vi posso dire una cosa, ecco, questo è molto importante. Vedi, se la sanità magari avesse dei tempi un po' più celeri, potrebbe essere che ognuno di noi ogni tanto magari un check-up se lo fa, perché è importante prevenire, è importante riprendere le cose nella fase iniziale, perché quante volte purtroppo sentiamo l'ha scoperto ma ormai è troppo tardi. Ecco, sarebbe opportuno che magari la sanità ci desse la possibilità di ogni tanto andarci a fare un controllo per capire un attimo qual è la situazione.
3: Guarda, ti posso dire, dovrebbe essere che la sanità ti mette all'interno di un percorso di prevenzione, come si dovrebbe fare da una certa età in poi, e ti segna proprio le visite da fare, ti convoca e tu le fai. Dovrebbe essere così.
5: Vi comunico che tutto questo c'è, si chiama assicurazione privata.
6: Ci sono dei servizi ovviamente che ti danno in base all'età, tipo dopo i 45 anni le donne hanno all'ASL la mammografia gratuita, per voi uomini
3: credo la gastroscopia per l'uomo, sai?
6: Gastroscopia, coloscopia e anche le visite per la prostata. Quindi alcune cose ci stanno, però devi aspettare d'essere vecchio.
1: Capito? Il problema è che tu prenoti oggi, poi te la danno fra 4 anni. Cioè, allora sarebbe invece, che ne so, una buona prassi, che ne so, mettere un day hospital ogni due. Lo so che è fantascienza e che costerebbe moltissimo, però ogni due anni una persona ha la possibilità di farsi un controllo approfondito. Non sarebbe male. La butto lì. D'altronde, sai, paghiamo anche una cosa che si chiama tasse.
6: Facciamo una raccolta firme?
1: Facciamo una raccolta
3: mezzo
1: firme.
3: Paese le paga, Massimo.
1: Mezzo paese, è vero. Poi se le pagassero tutte, però quelli che le pagano, insomma, ecco.
4: Cioè, tutto questo per fargli dire al Papa, comunque il servizio della Madonna. Ma il Papa pagherà il ticket?
1: Non credo, ti ripeto, là è tutto suo.
7: Stanno tutti i cardinali e si stanno a sprecare le mani.
1: I cardinali che si stanno sprecando le mani.
3: È presto, direi.
1: Dai, insomma, ragazzi.
4: Le bicicletta.
1: Cosa?
0: Mamma mia, Flamico, comunque la caramella al gusto di orso, fermati proprio. Cioè, sei tipo Giovanotti con la gomma al gusto di bicicletta.
1: La gomma al gusto di bicicletta?
6: Non lo so, però non so neanche perché ho questa caramella nella borsa.
5: Esiste?
6: Mai
5: mangiata.
1: No, no. La gomma al
5: cioè,
1: gusto.
5: Cioè, poi quale parte di bicicletta? Cioè,
1: copertone, naturalmente.
5: Se l'inoculato.
1: È gomma. Se è gomma, è copertone, è normale, scusa.
6: Comunque, io non l'ho mai assaggiata. Adesso l'assaggio e vi dico com'è. Se è una cagata così come dicono tutti.
1: Attenzione.
6: Aspetta.
5: Allora, io riconosco l'incarto di caramelle che compravo nei primi anni '80 all'erboristeria della mamma di Licia Colò.
1: Mamma mia.
5: E credo che quella caramella sia di allora.
1: Madonna.
5: Perché non l'ho
6: me
5: mai
6: l'ha
5: più
6: regalata
5: vista.
6: Sicuramente Licia un erborista Colò. A Bologna. Adesso mi sono ricordata. Comunque non è male.
1: No, è vero, anche quella che hai dato a me ha detto che non sarebbe stata
6: buona,
1: male.
6: Buona,
1: no, buonissima, come no?
8: Vi ricordo che il Gemelli è del Vaticano.
1: Sì, in parte.
3: Sì,
1: in parte.
3: Sì, l'abbiamo detto, infatti, sì, nella battuta dicendo è tutto suo, è tutto era suo, quello.
9: No, io penso che se mi sveglio al letto d'ospedale, che al letto di fronte vedo il Papa, dico calla, è finita, mi stanno a portare via, è finita.
1: Pensa che invece che bello che sarebbe, no? Che ti ritrovi col Papa che...
6: accanto.
1: Sì, capito? A parte che subito sarebbe infermiera, padella, subito. Sì. Metto il Papa a fianco e faccio, non lo faccio.
8: Dai, penso che possiamo aprire ufficialmente il Toto Papa.
1: No.
8: Posso capire il Papa che c'è una priorità al Gemelli rispetto ai comuni mortali. Ma Vespa che l'hanno rimesso a posto in una giornata per andare a parlare con la Meloni. Ma dai, che schifo.
1: Che gli ha detto?
3: Gliel'ha detta giusta, però.
1: Vabbè, però è arrivato lì, insomma, in una situazione nella quale doveva essere operato
3: era
1: subito.
3: Quasi pronto soccorso, sì, effettivamente.
1: È una roba che effettivamente non è che dice, vabbè, ci ha avuto priorità. Probabilmente ha avuto.
3: Il canale preferenziale.
1: Beh, no, sicuramente un trattamento diverso ci avrà pure avuto, insomma, adesso.
6: Però non è che non ha i soldi per pagarsi delle cure mediche, lui non avrà problemi in quel senso, quindi un occhio di riguardo sicuramente.
3: Sì.
10: Ah, raga, ma se io ogni anno facevo l'epiluminescenza, il controllo dei nei, a un certo punto la dottoressa è andata in pensione, mi hanno messo un altro ragazzino e mi ha spostato il controllo ogni 3 anni. Considerate che io facevo la mappatura con 6 nei segnati, ha detto che non c'era più bisogno, cioè, ma vi rendete conto?
1: Non lo so adesso quali sono le tempistiche, però da quant'è che non vi fate un check-up, un controllo generale?
6: Lei ogni anno dovresti farlo?
1: No, dovresti farlo ogni anno, però non lo fai perché quando comunque ci provi... Oh, ricordiamo che sono 6 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure, ragazzi.
3: Sì, è vero.
1: Non è che stiamo parlando
3: di... Per diverse ragioni, ma sono 6 milioni.
1: Sì, per tempistiche, per...
6: costi.
1: Problemi
3: soldi.
1: Economici.
3: Esatto.
1: Una serie di problematiche che ti fanno rinunciare poi addirittura dico vabbè va, la farò un giorno la farò e cammini intanto che la revisione è scaduta ma quella del tuo corpo
3: esatto.
1: Questo è il problema. Sono le 7:35. Senti che hanno ritirato fuori Daddy Yankee, Katy Perry e Snow su Glo-

0: se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio
2: Globo. Eh beh, cose serie, ragazzi, c'è preoccupazione perché ecco stiamo vivendo questa notizia dell'intervento che dovrà fare il Santo Padre Papa Leon, che ci ha bruciato ieri perché insomma ci ha lasciato un po' così, no? Non ci aspettavamo questo annuncio che è arrivato dicendo che dovrà fare un intervento. Si tratta di un nodulo a un polmone, sì. Ragazzi, un nodulo a un polmone.
3: Però circoscritto, quindi operabile.
2: Sì. Sembrerebbe preso in fase iniziale, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
4: Occhio che pure al Papa è arrivato un preavviso dall'alto.
2: No, buoni, buoni, vi prego. L'abbiamo cambiato da poco peraltro, quindi per favore almeno facciamolo durare un pochino. Dai, su, non ha finito forse nemmeno il rodaggio, probabilmente. Papa Leone,
3: poi pensa di iniziare tutta quella trafila delle fumate. No, raga, basta.
2: Però vi dico, questi giorni io non so se magari, sai, si divertono nelle redazioni così come fanno a quello della Isoardi. Però l'altro giorno c'era una carrellata di tutti i papi che si sono succeduti e parlavano di quelli che sono durati molto poco. Io adesso non so se è stato un caso, se sapete che ce ne sono stati alcuni che sono durati giorni. Vabbè, ragazzi,
5: c'è un record imbattibile, quello di Papa Luciani,
2: capito?
5: Sì. Una settimana.
2: Sì. Il Papa buono, il Papa buono. E poi non ho capito perché il Papa buono, quindi gli altri che cosa sono? Sono cattivi? Sono...
6: Beh, ce ne sono stati dei papi cattivi.
2: Sì, quello sicuramente. No?
6: Dai, cattivissimi. Bonifacio VIII credo che sia un cattivo della Marvel.
2: Chi non ricorda Bonifacio VIII, ragazzi?
3: Chi non lo ricorda?
2: Io. Che ha fatto Bonifacio VIII? Mi sfugge.
6: Vi prego. Beh, uno di quei papi che ha messo al primo posto più il uno spirito imperialista che da spirituale, no? Vabbè, faceva guerre, era un conquistatore.
2: Vabbè, insomma, ci sono stati dei papi.
6: Decideva di uccidere o meno persone in base a quello che facevano o non facevano, insomma.
2: Effettivamente, sono guerre sante, una serie di cose.
5: Tutto giusto, direi. Infatti il Papa buono è durato una settimana.
2: Giusto, è vero. Troppo buono. Cambiamolo, via.
7: Comunque, secondo me la maggior parte delle persone non fa le visite per la paura dei risultati.
2: Attenzione, apri un altro aspetto della questione, cioè non c'è soltanto l'impossibilità per le tempistiche e tutto quello che abbiamo detto, ma c'è anche gente che nasconde la testa sotto la sabbia perché magari ha paura.
3: Vuole saperlo, non vuole sapere di stare male perché non gli va di affrontare tutto l'iter. Ci sono delle persone che sono proprio contro i medici, sai, vabbè, questi. Ho capito, però sono tanti.
2: Basta. L'impossibilità per le tempistiche e tutto quello che abbiamo detto, ma c'è anche gente che nasconde la testa sotto la sabbia perché magari ha paura.
3: Vuole saperlo. Non vuole sapere di stare male perché non gli va di affrontare tutto l'iter. Ci sono delle persone che sono proprio contro i medici, sai, vabbè, questi. Dai.

0: Attenzione, attenzione. No, capire come mai, perché poi ti ritrovi magari con qualcosa che avresti potuto prendere per tempo, ma preferisci, cioè a sto punto.
1: Però ragazzi, c'è pure una cosa che facendosi le analisi, come si dice quando ti fermano, no, i carabinieri, qualcosa ti trovano sempre alla macchina in quel caso. Quando ti fai le analisi, qualcosa ti trovano sempre e cominci a doverne fare una quantità infinita che a mio modo di vedere ti fanno peggio.
0: Tu sei sicuro?
1: Io faccio così.
0: Vabbè,
1: però su di me.
0: Vabbè, ci fermiamo un attimo, però qua, ragazzi, lo devo dire, è già partito, eccolo.
2: 19:48.
0: No! Yeah!
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
5: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
6: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Nella giornata di lunedì, il rapido passaggio di un minimo di bassa pressione al centro-sud Italia determinerà qualche pioggia, ma più probabile sul lato Adriatico. Sull'asse quindi una giornata di variabilità, con cielo poco al più parzialmente nuvoloso, possibilità però qualche pioggia durante il pomeriggio, quasi esclusivamente sulle aree interne, quindi rilievi montuosi, meglio altrove. Nel corso poi di martedì, in vista di metà settimana, il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di belle giornate con cielo sereno, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo visitando il sito web
3: Radio Globo.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie, più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
3: Wait for me, I'll be back.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Fammi toccare la luna ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il

0: parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween a Luna Urban Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23.
1: Dolcetto scherzetto!
0: Luna Urban Park, Roma Eur. Biglietti su lunaurpark.it.
2: Vieni a Maker Faire Rom e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rom, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrom.eu.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Con il morning show di lunedì.
4: Buongiorno bellissimi, lo sapete che vi amo tantissimo.
3: Ma dai, allora lo sai che la cosa è reciproca. Abbiamo anche noi, guarda, ti do un bacio con Rossetto e ti lascio il segno sul collo, così poi devi litigare con tuo marito. Ah no, è al contrario, di solito sono le donne che fanno. Che bello, che bello. Beh, allora, buongiorno, 7:48 minuti, la settimana è ricominciata, è ripartita con grande sprint, ma anche con tante notizie, ve ne abbiamo data qualcuna, però ce ne sono tante altre, quindi pregherei subito il dottor Alessio Morigi di mettersi al lavoro, grazie.
5: Trump annuncia una tregua energetica in Ucraina all'insaputa di Kiev e anche la Russia non l'accetta. Zelensky ironizza quando inizierebbe, ma c'è un silenzio inquietante anche da parte di Mosca. Il tycoon minaccia un blocco delle armi a Kiev per gli attacchi alle raffinerie russe.
3: Sai che cosa mi ricorda questa roba? Quando io alle elementari mi fidanzavo con, che ne so, una ragazza, però lei non lo sapeva. Cioè, capito? Mi diceva, ma con chi sei fidanzato? Ma lei lo sa? No.
6: No.
3: Ma è uguale, la stessa cosa.
6: Dettagli.
3: È un dettaglio, insomma, però nella testa di Trump c'è questa tregua, questo è molto bello, ma so già tre o quattro, forse anche di più, che annuncia delle cose della quali nessuno sa niente.
5: Nessuno sa e di cui Lupolo beneficia, perché poi si parla anche di un gioco di equilibri tra le risorse interne di carburante, no? E lui annunciando queste cose ha un ritorno economico, ci specula.
3: È vero, è vero, è vero, è vero.
5: Andiamo in Polonia, sventato un presunto attentato per uccidere il premier Tusk e il ministro della difesa. Il premier annuncia tutto questo su X dopo l'allarme dei servizi segreti. Le autorità avevano valutato la minaccia come reale e credibile.
3: Ok.
5: Andiamo avanti, non poteva non essere nel rullo la notizia del Papa, quindi un nodulo al polmone, la decisione di operarsi, l'operazione entro mercoledì. Per darvi una notizia in più rispetto a quello che dicevamo, il male è stato trovato durante un check-up di controllo di routine che lui fa, ha fatto un attack e poi ha fatto quell'analisi che si fa per capire esattamente dove è posizionato.
3: Quindi è un po' quello che dicevamo prima, no? Ognuno di noi dovrebbe fare dei controlli periodici, naturalmente il Santo Padre li fa, noi purtroppo ci dobbiamo attaccare al tram, quello nuovo che hanno messo adesso.
7: Prenotare un anno prima.
5: Esatto, sì. È morta la cantante conduttrice Vilma De Angelis. Purtroppo portò per la prima volta la cucina in TV.
3: Scusate, adesso non voglio, per carità, adesso la omaggiamo, però volevo, siccome sono stato male, su quella lista famosa della Isoardi c'era pure lei?
7: No,
3: niente. No.

0: in perfetta linea con il disco abusivo vecchi, ragazzi, qua, cioè qua sì, ci stava dentro di diritto.
1: Questo per venerdì magari.
0: È vero. Sai che lei, se vogliamo andare un attimo a vedere, poi magari possiamo ritornare anche più indietro nel tempo, però che mi ricordo io da ragazzino era una di quelle che per prima ha cominciato a fare le ricette in televisione.
1: Come
2: sì,
1: no?
2: Sì.
0: Vero?
1: Sì, è stata sì, proprio ma lei, no?
2: Lo hanno detto, tra l'altro, ricordandola proprio per questa cosa, fu una delle prime protagoniste, ha saputo reinventarsi diventando la pioniera della cucina in TV.
0: Vedi, adesso invece poi appena apri, ragazzi, qualsiasi canale di televisione, c'è uno che sta friggendo qualcosa.
2: Sì, spadella.
0: Sì, che sta col soffritto, va bene. Puzzi di fumo, ragazzi, puzzi di fumo.
1: Non... Sì, è vero, mentre guardi quei grill.
0: Sì, tutto olio, tutto unto. Vai, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti con un po' di cronaca. Treviso, un 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa durante le riprese di un video ed è gravissimo.
0: Aia.
2: L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio a Padernello di Paese. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.
0: Okay.
2: Colpo milionario in Toscana, ne parlavamo noi qui prima a microfoni spenti, rubate 30.000 bottiglie di vino pregiato.
0: E adesso Gabri dovrà fornire un alibi, naturalmente.
2: Sicuramente, sei il primo indagato, 5 milioni di euro. Tra l'altro conoscevi alla perfezione il costo cada uno di una bottiglia.
3: Sì, quindi... conosco bene anche Antinori. Sì.
2: Ah, ecco, vedi, quindi sei la,
3: sono l'insider. Sono la talpa.
2: Esatto, sì. Andiamo a Roma perché ci sono delle novità, tra l'altro che fanno anche pensare rispetto al caso delle minicar. Rai da Monteverde spunta la denuncia per il furto di una minicar. La denuncia è della mamma che dice di questo ragazzo, che dice: mio figlio ne ha una uguale nera, gliel'hanno rubata.
0: Certo.
2: Ecco, diciamo che tutti noi abbiamo pensato a una denuncia postuma.
0: Esatto, quando ti rubano qualcosa tu vai subito a fare la denuncia.
1: Soprattutto se è una macchina.
0: Però adesso magari potrebbe dire: vabbè, ma noi ce ne siamo accorti qualche giorno dopo. Potrebbe dire questo.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, può essere, non lo sappiamo.
0: Poi naturalmente però se ti scoprono che invece non era proprio così, passi qualche guaio in più, probabilmente.
2: Vabbè, c'è un tentativo di comunque depistare le indagini, questo.
0: Ragazzi,
3: indagini che però sembrano essere a buon punto, cioè tra le varie raccolte di riprese di video da telecamere piazzate qua là,
2: ce ne sono
3: sembra
2: poche,
3: che stia uscendo però comunque un identikit valido.
0: Punto, capito? Cioè, non so, però se ha fatto questa dichiarazione penso che avrà anche i legali stessi, no? Le avranno detto: guarda, forse conviene fare questo, forse conviene fare quest'altro.
1: Sì.
2: Sai quando stanno però sulle tracce della macchina e la stanno per trovare, poi devi prendere una decisione, nel senso, o lo dici o vai a denunciare tardivamente. Oppure.
0: Però mi chiedo, come mai non hai denunciato prima? Cioè,
2: lo
0: ripeto,
2: vedremo.
0: Tu puoi sempre dire: io me ne sono accorto in un secondo momento. La macchina non la utilizziamo così spesso, quindi quando ce ne siamo accorti lo abbiamo fatto. Però ci sono delle telecamere, quindi poi magari si va a verificare anche chi era la guida. Capito?
2: Tra l'altro, la macchina ha smesso di circolare dopo l'incidente più grave, no? Quello all'attore che è stato rioperato, ancora in condizioni gravi. Per fortuna è stabile, quindi non sta peggiorando.
0: Sì, ricordiamo che tutto questo nasceva da un gioco che potrebbe essere anche social, no?
2: Sì,
0: quindi
2: è vero.
0: Dare
2: si
0: dei calci a delle persone in motorino, in bicicletta,
2: a
0: in monopattino,
2: pure, anche a piedi
1: con questo, un tubo di plastica.
0: Molto
1: hanno
0: divertente,
1: una signora.
0: Bellissimo
1: bello,
0: gioco.
1: Vero?
0: Io farei anche un gioco da tavolo così, sì.
1: Ma io farei con loro dopo questo gioco.
3: Ragazzi,
0: anch'io.
3: Siamo ridotti. Ieri ero sul raccordo altezza salaria, sono arrivati due sbarbati, ci avranno avuto 19 anni per puzza, a una velocità su un Porsche cabriolet, due coatti figli di papà.
0: A 19 anni non
3: volevo
0: puoi
3: rincorrerli, porca miseria.
0: Non lo puoi portare a 19 anni il Porsche,
3: ma
0: no?
3: Guarda, non la so l'età, ma erano due sbarbatelli a una velocità indegna, con le macchine ferme, con le quattro frecce che cercavano di infilarsi a destra e a sinistra.
1: Perché
3: teneteveli a casa sti ragazzini.
1: Non lo puoi portare, perché non lo puoi noleggiare forse.
0: No, perché se sei un neopatentato non puoi portare fino a una certa cilindrata.
1: I bolidi.
3: Sono convinto che gente così se ne freghi altamente.
0: Comunque
2: anch'io.
0: Questa cosa del neopatentato secondo me dovrebbe valere anche per Flaminia, non può portare delle automobili che non abbiano le rotelle.
1: Ma io sono neopatentato.
0: Va bene, poi magari ci darai tutte le altre. Questa è Radio Globo, c'è il Morning Show, perché tra poco arriva

0: veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Sentiamo come parte la settimana, aggiornamento sulla situazione del traffico.
3: È l'inizio della settimana con i consueti volumi di traffico sulle strade della capitale. Registriamo i primi rallentamenti del grande raccordo anulare in carreggiata interna tra lo svincolo per la Roma-Napoli e l'Appia, e su quella esterna tra la via Tiburtina e la via Nomentana. Prime file sulle strade consolari di accesso in città. Partendo da nord abbiamo code sulla Cassia a partire da Formello e verso il centro. Per le altre notizie, roma.luceverde.it.
2: Tra poco disco abusivo Junior.
1: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Radio Globo Promotion.
9: Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore, fino all'ultima fetta. In occasione della Giornata Mondiale del Pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo. Riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane.
10: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
11: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
13: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.p.A.
16: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
17: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
18: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
20: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: The Morning Show,
23: sponsored by
24: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
26: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
27: Solo le migliori in FM,
28: streaming,
27: DAB
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
2: Ripartiamo, siamo pronti per altri 120 minuti in questo lunedì 12 con il Morning Show. Massimo Vari, con me anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio.

0: i nostri piccoli ascoltatori che mi vanno da 0 a 10 anni di età. Quelli di 0 naturalmente li sentiamo un po' poco, giusto due mugugni, niente di più. Infatti ci chiedono le canzoni di Massimo Mugugno. Ci siamo, che cosa ascolteremo? Ormai è guerra aperta fra quelli che insomma aderiscono al disco abusivo vecchi contro quelli del disco abusivo junior. Sentiamo come cominciamo?
1: Vai.
0: Partiamo, via!
2: Ciao Radio Globo, sono Diego, sto andando a scuola e vorrei ascoltare

0: come entra all'asilo con questa, no? Dico, entra dentro, spacca i banchi, la lavagna, comincia a tirare il cancellino. Esiste ancora il cancellino, ragazzi?
1: Ne sa di no.
0: Secondo me invece sì, perché insomma siamo messi ancora anticaglie e pedrelli.
1: Solo per lanciarlo, però.
0: Giusto, giusto. Beh, non male, l'energia del disco abusivo Junior, almeno in questa seconda canzone, eh?
2: Ciao, sono Luigi, ho 7 anni, vado a scuola. Volevo sentire una canzone. Quale? Gigi, rubo l'acciaio.

0: Peccato che siamo forse a, non è MP3, è MP1 questo, quindi
1: meno.
2: Radio Globo, io sono Cristiano, ho 9 anni e la mia canzone preferita è Soda Pop.

0: Globo qua nel disco abusivo Junior nel Morning Show di Radio Globo.
1: Ciao Radio Globo, mi chiamo Damiano, ho 8 anni e vorrei sentire Somebody's Watching Me di Michael Jackson e Rockwell.

0: a risentirla probabilmente, però vabbè.
1: No, il cancellino non esiste più perché ora c'è la LIM, la lavanda digitale.
0: La lavagna digitale, sì, però nelle scuole quelle, stiamo parlando di insomma.
2: Ragazzi, torniamo sulla terra.
0: Dai, su, ma dove sei mai visto? Dai, back to school.
3: Radio Globo, io mi chiamo Lisia e vorrei ascoltare le canzoni dello Snack Club Back to School.
4: Tappati le orecchie se non vuoi sentirci, noi siamo i più belli, noi siamo i più fighi.
5: Entriamo dal back, ma della scuola, noi siamo le star.

0: Bella, bro, bella fra, vai, niente male.
1: Buongiorno Radio Globo, io mi chiamo Camilla, sì, 8 anni. Potrei sentire la canzone Eres tu di Leoni Torres, che me l'ha dedicata mio padre. Ciao ciao e buona giornata, un bacione.

0: molto bella, molto bella. Sì, insomma, poi è tutta così, quindi insomma vado avanti.
1: Non
0: schifo. No, schifo.
2: Posso dire una cosa? È proprio bella sta canzone, eh? Bella, bella. Bella a me.
0: No, no, non è bella. Ma no, forse si riferiva a quella di prima, quella della scuola, quella della scuola. Ma perché lì usano tutti i termini giovani, ragazzi? Voi siete proprio antichi, c'è niente da fare.
3: Un gruppo di bambini destinati alla depressione futura.
1: Ma non pensiamo con gli infanti.
0: Sì, sì. Poi ci lamentiamo che vanno a fare le sfide challenge con la minicar. Questo era il disco abusivo Junior. Ci hanno fatto cominciare così la settimana. Si sono dati la carica. Adesso, se poi volete rispondere, vecchi che non siete altro, dateci dentro invece con il disco abusivo vecchi. Quindi 393-777-7172. Anche per i bambini, mandate un messaggio adesso con la vostra canzone preferita.
4: Disco abusivo Junior on Radio Globo.

0: Sono le 8:18, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: The Morning Show. Su Radio Globo.
0: Bene, ci dobbiamo ancora un po' riprendere, rimettere dentro la camicia e nei pantaloni, perché ci siamo scatenati con questo disco abusivo Junior, No, non è vero.
5: Ma quando, quando ti scateni ti esce la camicia dai pantaloni?
0: Sì, un po' come quando vai ai matrimoni tutto vestito bene e poi finisci a merda con la cravatta sulla fronte. È normale, è ovvio, un grande classico.
6: Buongiorno Radio Globo, sono Marco, ho 34 anni e voglio sentire di Gabby Veri.
0: Pure tua. C'è, cioè, capito? Pure tua, ci prende anche i diritti, capito? Sai che Michael Jackson è morto per questa? Dico un sacco di roba, alla fine
7: dispiacere.
0: Crepa cuore. Andiamo a
4: Radio Globo, ti riempie il carrello.
0: Torniamo a riempire il carrello della spesa a qualcuno di voi allo 06 89 28 99 6, precisamente a chi ci canterà il jingle dei supermercati PIM Iperfamily ed Agorà, e che lo farà allo 06 89 28 99 6. Ora
8: chiama ora lo 06 89 28 99 6,
4: cantaci il jingle dei supermercati PIM Iperfamily e Agorà
8: e vinci 100 euro di spesa.
4: Radio Globo.
9: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lore.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
10: Turn it up!
4: Ascoltaci tutti i giorni
8: e preparati a chiamare lo 06 89 28 99 6.
4: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
8: grazie a Leonori
4: e Radio Globo.
0: Promotion. Manca sempre meno al 16 ottobre, segnatevi questa data, la grande apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Il nuovo McDonald's che offrirà servizi digitali, giochi per i più piccoli e le immancabili feste di compleanno. Però attenzione, perché per l'inaugurazione stiamo preparando anche un grande appuntamento e un grandissimo regalo. Sì, perché ci saremo anche noi di Radio Globo, e i più veloci che andranno sul sito radioglobo.it e si iscriveranno al form avranno la possibilità di ricevere un menù McDonald's e un gadget in regalo. Tutto questo il 16 ottobre dalle 19:30 con McDonald's e Radio Globo in via della Pisana 473. I premi sono validi solo fino ad esaurimento scorte, quindi mi raccomando, di corsa a registrarvi. 16 ottobre, McDonald's, via della Pisana.
4: Wait for me, I'll be back.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Nei supermercati Dem.
11: Ogni giorno il meglio.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 Type 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. Fiori.it.
8: The Morning Show.
9: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Ora, ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora.
14: E vinci 100 euro di spesa.
15: Radio Globo.
16: Fatti una bella cantata qua nel Morning Show di Radio Globo e vinci 100 euro di spesa nei supermercati PIM, Iper Family ed Agora. Il meccanismo è molto semplice. Quando sentite il jingolone, ci dovete chiamare di corsa allo 06 89 28 996, un po' come ha fatto Andrea, al quale diamo il buongiorno. Ciao Andrea, benvenuto su Radio Globo.
17: Buongiorno Radio Globo.
16: Allora, ragazzi, meno male che Andrea ha chiamato la radio, perché ha finito tutto dentro al frigo, non c'ha più manca la lampadina che si accende, ragazzi.
18: Niente. Dico,
16: è un disastro.
17: Nulla.
16: Tu apri e senti l'eco, senti nel frigorifero.
17: C'è il vuoto cosmico.
16: Da quant'è che non vai a fare la spesa? Da quant'è che non vai a fare la spesa, Andrea?
17: Ormai da un bel po', da una bella settimana.
16: Una settimana. Ma questo è l'eco?
17: Sì.
16: Ah, okay. Considerate che sta mangiando i croccantini del gatto. Da 20 giorni. Vabbè, ci pensiamo
17: noi. Sto a dieta da due settimane. Sono a dieta da due settimane.
16: Davvero? Stai facendo una dieta?
17: Sì, sto a dieta da due settimane.
16: Ecco, ok. Facciamo giocare un altro subito, via. Ti salutiamo, Andrea.
17: No, volete sapere quanto ho perso?
16: No,
17: ho perso 14
16: aspetta.
17: Giorni.
16: Allora, no, però volevo sapere invece un'altra cosa. Cioè, quando fai la dieta, tu dici mangio poco, non
19: ma
16: è vero.
19: Spendi di più.
16: Spendi molto di più,
19: ma
16: ragazzi.
19: Certo,
16: spendi molto di più.
18: Vero.
16: È una cosa incredibile.
17: Assolutamente.
18: Basta,
17: sì.
16: Ma come mai sta cosa? Cioè, perché il prodottino gnignigni.
19: Ma che scherzo. Da quando mia figlia ha dieta passo le giornate a comprare e cucinare, è un incubo.
16: Così, no, è veramente una cosa incredibile, incredibile. Quindi sì, conviene diventare insomma obesi, io lo dico.
20: Sì. Cioè, a livello così mangi quello che capita, quello che c'hai, senza programmazione.
16: Copertone della macchina. Sei pronto a cantare, Andrea?
17: Sì, sono pronto.
16: Bene, allora noi siamo tutto orecchi, vai, facci sentire.
17: Supermercati PIM, Iper Family Agora. Il risparmio di qualità.

0: Grazie.
1: Aspetta, che è arrivato una email da Giovanni Lucifora. No, sei salvato, oggi non l'hai beccato. Complimenti, 100 euro di spesa.
0: Grazie.
1: Per te. Bravo. Dai.
0: Grazie.
1: Tutto questo è molto bello. E adesso dici anche tu qual è l'unica radio che ti riempie il carrello. Ho fatto pure la rima.
0: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare

0: sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Non mi avventuro in previsioni meteorologiche, che sennò esce fuori il colonnello Giuliacci che poi ci bastona e ci tratta male. È tornato in questi giorni che io non c'ero, si è fatto sentire.
3: Una bastonata ce l'ha
2: bene,
3: data,
2: giusto, ha fatto bene. Allora te la devi prendere soprattutto con un certo Gabri Venus, colonnello.
3: Perché?
2: Sì, sì, perché è lui che va a volare, quindi guarda il meteo, controlla, poi viene qua e butta giù delle cose a caso. Sì. Considerate che noi non facciamo la lavatrice se Gabri ci dice che il meteo sarà
3: umido,
2: pessimo,
3: vero,
2: e poi
3: vero.
2: Invece sistematicamente ci tocca venire con le magliette dalla radio perché finiamo i panni.
3: Ma è per questo che odorate di cane bagnato?
2: Certo, sì, sì. Molto vero, molto vero. Allora, ragazzi, da che mondo è mondo la pubblicità, insomma, si fa per attirare la clientela?
4: Sì.
2: Ci sono diversi modi che si possono utilizzare. Uno, per esempio, è fare delle offerte mega galattiche, l'altro è cercare di accattivare l'attenzione del consumatore, che ne so, magari mettendo qualcosa di sfizioso, di bello da vedere, no? Durante.
4: Beh, sì, mi viene in mente, e veramente pure a voi, brava Giovanna Brava, che si arrampicava con destrezza su una scala lasciando vedere quelle che erano un po' le sue vergogne, no?
2: Vabbè. Sì, questa non me la ricordo, brava.
4: Come
2: Giovanna,
4: no?
2: Brava.
4: Saratoga, il silicone sigillante.
2: Ah, sì,
4: ti ricordi la polemica su brava Giovanna Brava, no? Era quella un po' sull'oggettivazione del corpo femminile.
2: Comunque, che ne so, per esempio le ciappette della, che poi si scoprì, della Hunsiker,
4: sì,
2: della Roberta, no? Vabbè, esatto. Ma ce ne sono state centinaia, le pellicce, vi ricordate le pellicce?
4: Marina Ripa,
2: Marina Ripa,
4: cioè, di ricordi che puzzano di muffa, però.
2: No, perché sto andando a riprendere quelle che sono state, insomma, più eclatanti.
4: Vero,
2: no?
4: Vero, vero.
5: I tempi sono cambiati, però.
2: No,
5: ragazzi,
2: no, i tempi sono cambiati, però le tecniche rimangono le stesse, no?
4: Sì, perché pensa un'azienda italiana, completamente italiana, che ha sede a Sant'Arcangelo di Romagna, sono specializzati in molluschi, vongole, no? E sono prodotti d'eccellenza i loro, e l'hanno portati ad una delle fiere più importanti di Spagna, Massimo, che si tiene una volta l'anno a Vigo.
2: Okay.
4: Nel loro banchetto però campeggiavano, oltre a delle hostess molto formose, appariscenti,
2: no? Vedete, sì, molto.
4: Anche le stesse vongole, quindi lo stesso prodotto, cioè aveva dei volantini con donne un po' succinte, alla fine questo accostamento vongole donne seminude le ha portati ad essere cacciati dalla fiera.
5: Altro che seminude, c'è una foto in cui una donna è completamente
4: brava,
5: nuda e guida una barca, una
4: tutti
5: i
4: richiami ittici marini, però nudi.
2: Però scusa,
3: non vedo davvero il problema.
2: Nemmeno io, anzi, sai che comincia a piacermi il pesce. No, però
3: questo non è bene.
4: Doveva darti un altro stimolo, però.
2: No, vabbè, il pesce per modo di dire, però insomma, sì. Anche perché poi quella roba lì ricorda anche, adesso non voglio fare
3: il mollusco.
4: Il mollusco bivalve.
2: No, però, cioè, alla fiera non è che si sono presentate nude, è il messaggio che lanciano nelle campagne pubblicitarie.
4: Proprio anche questi dépliant, questi volantini, come dice Flaminia, tu ti vedi
3: nudo.
4: La marinaia che guida la barca nuda, insomma, l'hanno ritenuta un po' fuori luogo.
2: Ma allora, guarda, no, dimmi.
5: Le donnine che stavano lì come hostess, presumo, vedo delle foto, hanno una tutina blu elettrica.
3: Ah, con quel tacco sagace!
5: No, no. Con una scarpa con
4: sembrano
5: il tacco.
4: Sembrano le ombrelline del MotoGP.
2: Ecco, per esempio, allora, scusate, come mai mettono le ombrelline al MotoGP? Cioè, ragazzi, c'è poco da dire, c'è poco da fare. È una tecnica che si è sempre utilizzata. Adesso ci vogliamo scandalizzare. Forse perché queste erano più denudate.
5: Nude, dillo, nude.
2: Ma nude va benissimo, però voglio dire, il corpo, alla fine, è femminile. Il corpo femminile si è sempre stato utilizzato in questo modo.
5: Sì. Ma di questi tempi ovviamente sarebbe meglio non farlo, perché parlano di figura degradante e sessualizzata del corpo.
2: Perfetto,
5: femminile.
2: Se io ti obbligo a farlo, certo che è degradante, ma se sei tu donna stessa a voler, che ne so, far vedere il tuo corpo, come vediamo, che ne so, anche sui social, no? Per farsi notare, comunque vediamo alcune che forse, poi non tutte scelgono quella strada, però ci sono quelle che scelgono quella strada.
3: A livello di concetto, perché degradante? Cioè, grazie al tuo meraviglioso corpo le persone si interessano e vendo di più.
5: Alle vongole.
3: Cosa c'è di degradante?
5: Ma non c'era, ma non ci sarebbe stato bisogno.
3: Ma dimmi che è assurdo magari il nesso, però è una legge del marketing, non vedo dove sia la parte degradante.
5: Ma senti Gabri, io di ogni cosa che leggo mi faccio sempre la domanda, io lo farei? Allora se mi chiedi, Flaminia, hai una ditta di vongole?
2: Lo faresti?
5: Metteresti una donna? Sì, la metterei.
3: Fai la domanda successiva, Flaminia, in questo modo venderesti di più?
5: No. Però
3: potresti anche non farlo.
5: Potrei fare anche una cosa, Flaminia, ti metteresti tu nuda alla guida di una barca da pesca per sponsorizzare un'azienda che vende molluschi? Sì,
4: ci sia tutto, però.
6: Ma scusate, dove sta il problema se c'è sta una donna in copertina, se è nuda? Nel 2026 ci stanno ragazze dei 15 anni, 16 anni che si vendono le foto nude su questi c***o dei siti e nessuno dice niente.
2: No, io invece voglio spostare un attimo la palla da un'altra parte, perché io su questa cosa voglio dire, sono scelte libere che uno fa. Però quello che vi voglio far su cui vi voglio far riflettere è: una donna nuda ti farebbe comprare di più quel prodotto? Cioè ragazzi, a me non
4: Massimo, ci vai al banchetto?
2: No, lo guardo.
4: No,
2: sai che almeno per come sono fatto io, se in un negozio c'è una commessa troppo io non ci vado.
3: Taffer, questo riguarda il crollo del tuo testosterone dopo i 50.
2: Non c'entra niente, anzi, anche perché ho visto le vongole e mi è diventato un bastoncino, quindi lasciamo perdere Tindus.
4: è giusto, è scattato il
2: capitano.
5: Secondo me si tratta di buon gusto.
2: Cosa
5: serve poi un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale? Palesemente non serve a niente. Se le vongole sono buone e le prendi nel posto giusto, di qualità, te le compro,
2: vero,
5: le vongole.
2: Però è anche vero che ti fa notare di più quel prodotto, perché
3: non puoi fare un discorso logico. Il marketing non funziona così. Ma il fatto che ha sul cervello quell'immagine non ha una correlazione diretta con la bontà della vongola.
4: Bravo.
3: Però gli stand sono fatti così. Io ricordo un paio d'anni fa una situazione che pure non c'entrava assolutamente nulla con
2: la hostess, ragazzi.
3: E lo stand in una fiera di volo, lo stand dove tutti erano lì, bella questa vela, questa sicuramente decolli bene con questa, era dove c'erano un paio di ragazze messe in tiro.
2: C'è sempre la hostess. Perché mettono le hostess? Vogliono ragazze di bella presenza quando c'è uno stand.
5: Ok, ma allora perché li hanno cacciati subito dalla fiera?
2: Vabbè, forse perché hanno un po' esagerato, magari, no? Nude.
4: Ma poi per questo discorso di, diciamo così, politically correct, dove il corpo della donna non viene più oggettivizzato come una volta, come brava Giovanna Brava.
5: Grazie.
3: Tradotto, gli altri stand hanno rosicato.
4: Hanno levato.
7: Ma Flami, però mo non sta a fa a bigotta, perché però il corpo del maschio mezzo nudo sul canotto in mezzo al mare a fa pubblicità del profumo di Dolce & Gabbana, no. Quello ti piace, quello non è oggetto.
2: No, non ci fa tanto lei, no.
5: No. Ti credo che mi piace, ma quello è un bell'uomo con il costumino che sta facendo la pubblicità. Ma cosa c'entra?
2: Amica, ci hanno messo Rosy Bindi, con tutto il rispetto.
5: A parte che le foto, dai, è intelligenza artificiale, quindi neanche una donna vera, ma io dico cosa c'entra una donna nuda? No, l'hostess ma quelle delle immagini, cosa c'entra una donna nuda che guida la barca da pesca? Mi viene da ridere.
2: Peggio ancora, stiamo parlando di una donna generata con l'intelligenza artificiale e lei c'ha da ridire, vi rendete conto?
5: Neanche una donna vera ci ha guadagnato da questa storia.
6: È come il discorso delle bariste, una barista bella presenza di donna dietro a un bancone in voi più uomini andare a quel bar, come fuori le scuole ci sono dei bar che i baristi sono prettamente ragazzi, tutti bei ragazzi, perché ci vanno più mamme, raga, è normale,
2: hai capito?
4: Vedi?
2: Io sono un po' contrario a questa cosa, nel senso che non è la bella ragazza che mi fa comprare di più, sicuramente ti cattura l'attenzione.
5: Meno male,
2: sicuro.
5: Perché se no avrei pensato male di te. Non è perché ci sta una donna nuda, ma a me verrebbe da ridere.
2: Cioè tu avevi bisogno di questo per pensare male di me? Solo questo.
4: Questo.
5: A me, se passo davanti a uno stand con queste foto così, mi viene da ridere e dico: Madonna, guarda questi indossori
2: come
5: vari.
2: Come stanno ridotti.
5: Però
2: invece,
5: non è un problema.
2: Invece con quello nudo sul canotto, però.
8: Ragazzi, questo è marketing. Voi ne state parlando, ne parli bene. ne parli male, l'importante è parlarne.
2: Ma infatti noi non avremmo parlato, è Flaminia che è contraria, cioè, tutto qua, ma noi stava bene così.
9: Ragazzi, pregate Dio che non mi apro mai un bar, perché sennò mi arrestano per sfruttamento alla prostituzione.
2: Mamma mia, che metti là, non ho capito, che c'è detto?
10: Massimo, tu non ce vai al banchetto quando c'è sta donna così, perché c'è tua moglie vicino, se lo sai le mazzate che te dà.
2: Vero? No, no, no, sembra strano, però sono molto timido, quindi non lo so,
3: scappi.
4: Inibisce.
2: Bravo, hai detto bene, mi erghisco. Come prima, i bastoncini, un'altra volta, tra poco.
1: Chiamalo 06 89 28 996 Radio Globo. Radio Globo Promotion.
11: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutto
1: 89 28 996 Radio Globo. Radio Globo Promotion.
11: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
12: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
13: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
14: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Eccola, eccola la polemica che sistematicamente ritorna, ma poi fa degli giri immensi, ma poi alla fine sempre qua ce la ritroviamo. Non se ne viene mai a capo. Allora, che cosa bisogna fare? Bisogna utilizzare la donna nelle pubblicità, la donna, il corpo della donna, e poi sono anche parecchie donne che lo fanno di loro spontanea volontà,
2: sì.
1: Oppure bisogna vietarlo, però vale per tutto, però vale per tutto, anche dall'altra parte, cioè quello lì che hanno detto prima, il figone sul canotto di Dolce & Gabbana, lo dobbiamo togliere.
2: Vabbè, ma
1: bene,
2: ragazzi,
1: eh?
2: Non dimentichiamoci che noi siamo degli animali e degli animali restiamo, anche se progrediamo in qualche maniera, quindi all'uomo piacerà sempre la donna nuda e alla donna piacerà sempre l'uomo figo, figone, nudo, non lo so, perché non è che un uomo nudo, però l'uomo bono piacerà sempre.
1: E allora che problema
2: entra
1: c'è?
2: Entra in campo il politically correct. Allora adesso magari dici possiamo evitare, possiamo puntare su altro per vendere, non serve per forza un corpo nudo che inutilmente guida una barca da pesca, perché a me fa ridere, mi scatena una risata, no indignazione, mi fa ridere, dico ma guarda questi con questa donna nuda che guida la barca da pesca.
3: Onestamente mi preoccuperei più di tecniche più subdole del marketing che non di qualche corpo nudo, cioè se proprio vogliamo inibire un qualche cosa che può essere nocivo come impatto psicologico della pubblicità, non è certo vedere due tette, cioè,
4: togliamo le righine, quelle scritte piccole in fondo che ci fregano ogni volta.
1: Cioè,
4: nuda.
1: Quelli che ti dicono che stai mangiando una cosa super genuina e poi dentro c'è il biodiesel. Cioè,
4: esatto.
1: Capito? Cioè, magari
4: sarà peggio.
1: Sì, quello è ingannevole, quello è qualcosa di scorretto, quello è totalmente scorretto. Qui, ragazzi, poi sta anche alla scelta delle persone, no? Ve l'ho detto, a me non mi sposta di un millimetro, al di là di guardare la pubblicità, non è che io vado a comprare quel prodotto. Adesso non andrei a comprare le vongole di questi signori. È da qui che nasce la polemica,
4: sì.
1: No? Questa azienda produttrice di vongoli che ha utilizzato delle foto con delle donne un tantino svestite, ecco, per vendere delle vongole. Non è che vado oggi a comprare quelle vongole.
3: Sì,
1: perché...
3: sì.
1: Oggi.
3: Ah,
1: vabbè, allora ci sentiamo domani. Ciao, allora. Hanno vinto loro. No, vi ricordate Rocco Siffredi e le patatine?
2: Come
4: sì.
2: No?
1: Di che parliamo? Cioè, siamo là.
4: Ma anche nominare l'azienda fa parte di una strategia di posizionamento, anche di conoscenza. Prima non la conoscevamo. Adesso sappiamo come si chiama, non è sempre solo la vongola venduta,
1: certo.
4: Capiamolo.
1: No, certo, è farsi notare comunque.
4: Esatto.
5: Io tanti anni fa andavo al motor show per comprare i pezzi dello scooter, però tornavo sempre a casa con i pezzi dello specialino, perché lo stand dello specialino c'è sta un sacco di gnocca.
1: Cioè lui comprava i pezzi di una cosa che non c'aveva.
4: Serviva.
1: Ma che dico io, ma per quale motivo?
6: No. Oh, Botticelli stava avanti, guardate a Venere de Milo da dove nasce, quindi voglio dire, pure lui doveva venire le vongole.
4: No, guarda che accostamento che fa, è genio.
1: Che giro.
7: Raga, Massimo, quando vede una bella donna dietro un bancone, fa tipo quando vedi l'orso, si finge morto.
1: Sì, è vero. Così, ragazzi, non lo so, mi impietrisco, mi irrigidisco.
8: Buongiorno, ragazzi, mi avete chiamato? Sono il figone della pubblicità, quello sul canotto.
1: Ecco, il figone quello sul canotto,
9: sì.
1: Lui.
9: Il politically correct ha rotto il c***o.
1: Ecco qua. Questo, insomma, ha espresso il suo giudizio su questa. Insomma.
4: Ma hai visto con che difficoltà dice politica li corretta e invece con quale fluidità il resto?
1: Non so. Per quale motivo questa proprietà di linguaggio.
10: Tra un po' al posto degli uomini e le donne ci metteranno tutti umanoidi, robot, così sono tutti contenti.
1: Beh, ecco. Ragazzi, allora se vogliamo è già cominciata, perché quelle che stiamo dicendo sono immagini generate con l'intelligenza artificiale.
2: Finte.
1: Ma non tutte. Non tutte. Poi allo stand hanno portato delle ragazze, delle ragazze in carne ed ossa,
4: sì.
1: In carne soprattutto,
4: senza ossa.
1: No, però ragazzi, qualunque stand, in qualsiasi fiera c'è sempre la standista che è sempre una ragazza molto carina oppure un ragazzo molto carino.
2: Certo,
1: sì, c'è poco
2: attira.
1: Da dire, c'è poco da fare. Ecco, Flaminia è sempre lì a quello dell'aspirapolvere dove c'è quel ragazzo. È vero, Flaminia.
2: Per bono.
11: No, adesso non è che esci per andare a comprare le vongole da quella ditta là. Se ne parlate un altro po', mi sa che ve ne portano proprio una cassa lì.
4: Magari.
1: Io nemmeno le mangio, forse.
2: Io sì.
1: Mamma mia, schifo, una cosa
2: buone.
1: Che
2: buone.
1: Mamma mia.
2: Io voglio quelle.
1: Una cosa inguardabile, una cosa incommentabile.

0: 7172 The Morning Show. Radio Globo.
1: L'altra botta d'energia stamattina di Chemical Brothers. Mancano 5 minuti e saranno le 9. Siamo lì lì per aggiornarvi ancora una volta sulla situazione del traffico, naturalmente fatta da una bella donna poco vestita.
2: Nuda, dai, nuda. Completamente nuda. No, scusa, facciamoci ascoltare, così qualcuno vuole guardare giusto. Anche.
1: Il problema è che, ecco, insomma, alla radio funziona poco questa cosa.
2: No, e poi Globo TV, noi diciamolo così. Ci seguono.
3: Proprio perché c'è Globo TV, non alimentiamo false speranze. Il traffico lo fa Primigi.
1: Porca, cioè,
2: vabbè, ma Gabriele.
3: Nessuna donna nuda.
4: Se volete mi levo la maglietta, se posso.
1: Per le donne potrebbe essere una bella cosa.
3: Sì.
1: Potrebbe.
3: Strumentalizzazione di Primigi.
4: Sì, sì, a voglia.
2: Maschile.
1: Lo paghiamo, almeno sfruttiamolo.
3: Vendita del corpo.
1: Sì, sì, ma lo fa volentieri. 20 euro in più non lo fa.
5: Pure la Liotta fa la pubblicità delle scarpe del lavoro. Ma perché?
1: Ah, è vero. Sai, quando utilizzano quel testimonial che poi c'entra pochissimo col prodotto. Sì. Che effettivamente adesso Ariotta con le scarpe antinfortunistiche che ha la punta d'acciaio. Cioè, ragazzi, ma
2: cosa c'entra?
1: Che cosa c'entra? Adesso non mi vengono in mente altri esempi, però se ce li avete tirateli fuori. Sai quel testimonial che proprio non c'entra niente?
2: Vabbè, fa sangue, Massimo. Ti irrigidisce.
1: Beh, Ariotta, però, le scarpe antinfortunistiche, non è che stiamo parlando. Insomma, di non dopo una giornata al cantiere, lo sai che esce da là, oltre tomba proprio.
2: No,
1: scusatemi, va bene.
4: Hai detto, siamo animali.
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
1: È tempo di sentire qual è la situazione del traffico.
7: È pieno orario di punta sulle strade della capitale, con volumi di traffico elevati sulla rete stradale urbana ed extraurbana. La circolazione è sostenuta sul grande raccordo anulare in carreggiata interna. Si registrano code tra la Bufalotta e la Tiburtina e più a sud tra Casinina e Ardeatina fino a via Laurentina. In esterna invece incolonnamenti dalla Roma Fiumicino alla Pontina, dall'Appia alla Tiburtina e nel quadrante nord-ovest tra la Cassia e Ipogeo degli Ottavi. Incolonnamenti sulla tangenziale da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi direzione stadio, con il traffico che scorre a rilento anche sull'intero percorso del tratto urbano della A24 verso la tangenziale. Per tutto il resto roma.luceverde.it.
8: Vabbè, pure Jerry Scotti fa pubblicità delle scarpe antinfortunistiche, ma quello non sa manco che è una cofana capicozza.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
9: Radio Globo.
0: Promotion.
9: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso. Iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, al chilometro 17500.
10: Wait for me, I'll be back.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
17: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
21: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
22: è Sentra.
21: Se la bolletta è semplice da leggere,
22: è Sentra.
21: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
22: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
21: L'energia in famiglia,
22: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
23: Radio Globo ti riempie il carrello.
24: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
23: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
24: Scopri come su radioglobo.it.
25: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
26: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
27: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 450 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: The Morning Show. Sponsored
2: by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: Radio Globo, Traffic News.
6: No, abbiamo già dato, scusatemi. Facciamo che invece ripartiamo così. Via.
7: Solo le migliori in FM, streaming, DAB ed oggi anche sul canale 91 del digitale terrestre
8: Radio Globo TV.
6: Anche perché Morigi era sbiancato, ragazzi, che non era pronto.
9: Ma mi fai veramente impazzire.
6: Le 9:04 minuti.

0: Radio Global.
1: No, non devo fare sforzi con la voce, ragazzi, che sennò non mi fate fare
2: che non ci riesco.
3: Potremmo. No, non lo fare.
1: Vedi ma non è un. Allora, sì, è vero, c'è anche lo sforzare la voce, però tutto è partito perché stiamo parlando di qualcosa di virale. Cioè, diciamo, la colpa è di Flaminia.
3: Zero. Ah, beh, me la prendo, dai, è mia responsabilità. Mi dispiace, ragazzi, ma qualcuno me l'avrà attaccata a me? Ci si contagia come niente ultimamente.
4: Dicono tutti così.
3: Però è vero, scusami.
1: Allora, però tu sei il nostro paziente zero. Probabilmente tu avrai trovato qualcun altro che sarà il tuo paziente zero. Però
3: infatti,
1: chissà con chi ti sei strusciata durante i weekend dove vuoi andare a fare la giovane.
3: Con mio marito.
1: Ma che con tuo marito?
3: Con mio
1: tuo marito. Tuo marito quando c'è. Quando non c'è tuo marito, i topi ballano. No, allora, potremmo effettivamente farci spiegare come funziona questa roba dei contagi, no? Perché comunque ce ne sono tante di persone che in questo momento non stanno troppo bene.
4: Beh, è bastato il cambio di tempo, l'apertura delle scuole, tac.
1: Potremmo parlare, che ne so, con Pregliasco, potremmo parlare con
3: Bassetti,
1: sì. Potremmo parlare. E invece no, c'è lui, il ministro Tagliani. No, eccolo qua.
5: Allora, pure qua. Quello che sta succedendo con i contagi di stagione è molto semplice. Ci sono già molti italiani che stanno male, però non tutti quelli che stanno male hanno l'influenza. Allora, alcuni hanno delle, diciamo così, simili influenze. Cioè sembrano influenze, ma non sono influenze, anche se per chi sta male la differenza è abbastanza relativa. Poi ci sono i virus respiratori, che si chiamano così non perché respirano loro, respiriamo noi, e siccome sono virus che entrano attraverso le vie respiratorie, in questo modo, diciamo, li aiutiamo. Poi c'è il contagio. Uno ha il virus, starnutisce, il virus esce, un altro respira e il virus entra, quindi uno lo perde e l'altro lo prende, e naturalmente quello che lo perde non significa che non ce l'abbia più, magari ne ha ancora, ed è questo che rende il sistema particolarmente efficiente. Poi con la pioggia staremo più tempo al chiuso, quindi ci saranno più persone nello stesso chiuso, e se una di queste è malata può contagiare le altre, che poi tornano a casa e contagiano quelle che erano rimaste al chiuso in un altro chiuso. Oddio. E così il virus circola, pur non avendo naturalmente né gambe né macchina. Credo sia abbastanza chiaro.
1: Proprio chiaro, no? Questo è

Ma tipo, no? Se andiamo sopra a Prato dei Campoli e troviamo un gregge di pecore, ci avviciniamo con la macchina e mettiamo a tutto volume sta musica qua, no? E facciamo diversi stani, secondo te che succede?

0: pecore ci guardano in bocca.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Vabbè, che succede? Succede che se vai al padrone dei Campoli e le pecore ci guardano in bocca, questo non è che... Cioè, può succedere questo. Però se invece sei un coglione e vai allo zoo e ti butti dentro la gabbia della tigre, potrebbe succedere questo. Sa che è successo?
3: Eh sì, è successo. Dobbiamo andare nello Yorkshire Wildlife Park, che è una nota attrazione, uno zoo che si trova appunto nel sud dello Yorkshire, dove un ragazzo, nel visitare poi tutte le attrazioni dello zoo, è arrivato appunto alle tigri, la zona delle tigri. Immaginatelo però, non le gabbie, no, come magari al bioparco, ma proprio un'area aperta,
2: certo, sì,
3: dove c'è una passerella lunga 300 metri e i visitatori in sicurezza possono vedere le tigri, diciamo, in uno stato brado o semibrado.
2: C'è un fossato che divide,
3: esatto,
2: insomma, con una recinzione molto alta e magari anche elettrificata. Il genio, però, ecco, insomma,
3: Si è buttato.
2: Si è buttato, ragazzi.
4: C'è entrato dentro. Ha scavalcato queste recinzioni oltre al fossato.
3: Sì,
4: quindi...
3: è entrato nell'area della tigre siberiana, che stava lì bel bella. E noi abbiamo avuto modo di vedere poche immagini, ma tra l'altro lo zoo ha pregato assolutamente di non veicolare immagini dell'aggressione. Ce n'è invece un video,
2: sì,
3: però non si vede
2: fino a un
3: tutto.
2: Certo punto, no? Sì. Poi naturalmente si vede fino a quando lui entra nella gabbia, si trova faccia a faccia con questa tigre e non è che dici vabbè, mi rendo conto di quello che sta succedendo, no, continua a provocarla, cioè comunque ha anche dei momenti dove in teoria
3: potrebbe fare qualcosa, scappare
2: non lo so, perché con un balzo quella ti riprende, però
3: tentare quantomeno,
2: no? E invece no, rimane lì a provocarla.
5: Vabbè, però uno non c'è cascato, ci si è infilato, quindi
3: sì,
5: perché avrebbe dovuto scappare, cioè
2: però,
5: è entrato intenzionalmente,
2: perché
5: quindi...
2: magari lì hai pensato adesso faccio sta cazzata,
3: la goliardata,
2: ok,
3: sì.
2: Poi quando ti ritrovi insomma tra la vita e la morte probabilmente dici no, beh, forse ho fatto una cazzata, non lo so, però questo l'istinto non ce l'ha avuto proprio.
4: Comunque noi non abbiamo la certezza di chi sia stato questo ragazzo, però parlano anche di una possibile forma di autismo, comunque una persona che non stava bene, anche perché non credo sia stata proprio una sfida, andiamo a sfidare la tigre, è ovvio che c'è in ballo la tua vita, no? Perché
2: chiaro,
4: una tigre, voglio dire, ti uccide, infatti
2: però,
4: poi è quello che è successo.
2: Però io ho sentito parlare anche di una sfida social, potrebbe esserci anche questa ipotesi, e siccome di sfide social ne abbiamo viste migliaia, dove in ballo c'è la vita delle persone che poi accettano di fare questa sfida, non mi stupisce che ci sia anche questa. Potrebbe essere, no? Per qualche like andare e sfidare la tigre nella gabbia.
4: Proprio per questo le autorità anche della Gran Bretagna hanno chiesto di non far vedere il video.
3: Anche di non abbattere la tigre, tra l'altro. Scusi, pensavo
4: poverina,
3: che arrivassi.
2: Si rischiava di abbattere la tigre, perché in un primo momento si parlava di quello. Poi per fortuna hanno capito che la tigre fa la tigre, coglione è un coglione, e quindi insomma la tigre
3: mangia il coglione,
2: e la tigre mangia ogni mattina un coglione, si sveglia e sa che non si deve buttare, né invece no, è andata in quest'altro.
4: Mi chiedo perché non siano riusciti ad intervenire, anche perché questo video che sta circolando, molti di noi l'hanno visto, non è immediato l'attacco della tigre, ci sono dei momenti di esitazione, anche perché secondo me la tigre stava a pensare, ma chi è questo mo? Che vuole? Perché lui puntava il dito contro di lei. Ma la sicurezza in questi parchi dove stava in questo caso? Perché non erano pronti con una cerbottana magari sul momento?
2: Cerbottana?
4: Poi non c'era solo quella tigre, ce n'erano altre.
2: Con la cerbottana ti voglio vedere a colpire la tigre con la cerbottana.
4: Con
2: insomma,
4: un fucile, con qualche sedativo.
3: Vabbè, con sedativo,
4: no?
3: Sì.
2: Però ragazzi, questa cosa l'abbiamo vista anche con alcuni bambini che accidentalmente sono caduti nella gabbia, no? Sporgendosi magari...
4: Sì. Degli orangotango,
2: sì, insomma, è successa più volte.
5: Io ormai non posso non pensare alla sicurezza con la cerbottana. aspetta, non sto attaccando.
4: Adesso è una cazzata.
2: No, non è detto una cazzata. No, guarda che Donald Trump, quando si sposta sui tetti, mettono quelli che la cerbottana. Scherzando, no, Donald Trump per protocollo c'ha cecchini con cerbottane e gavettoni.
5: Io so che la,
4: ma,
5: pulita...
4: sa,
5: la polizia municipale di Roma, per i problemi che ci sono stati con l'uso di manganelli, sta chiedendo di poter essere dotata di cerbottane.
2: È un pezzo di tubo tagliato con due mollette
3: e il cartoncetto di giornale.
4: Sarebbe un mondo migliore.
2: Che bella cerbottana. E addirittura però... adesso vogliono integrare con le armi pesanti mazzafionda. Oh, però scherzi a parte, io me lo sono sempre chiesto, ma se dovesse succedere qualcosa, perché i coglioni, insomma, per fortuna siamo limitati a un numero limitato, però non c'è qualcuno pronto a intervenire, un guardiano,
3: un rangers, beh, ma ci sono, ragazzi, qui no. C'è anche scritto che i soccorritori sono arrivati, però
2: pure vabbè, dopo che ha sbranato,
3: no, ma scusate, pure il soccorritore, ma non è che mette a repentaglio la sua vita in un momento d'emergenza. Sono arrivati quelli con l'elicottero, con le ambulanze. Un po'
4: vabbè,
3: ci
4: ma
3: vuole,
4: da lontano con una cerbottana ci riesce a prendere.
3: Certo, quella lunga gettata, no?
2: Io non lo so. Vabbè, comunque, tra le ipotesi c'era quella dei problemi. Se è così, sì. Poverino.
0: Ragazzi, sì. Informatevi, però. Quello era un ragazzo autistico, un ragazzo che aveva problemi.
3: Sono ipotesi, però.
0: Aspettate di realizzare tutto, parlare di tutto, ma informiamoci sulle cose, però,
2: no,
0: dai.
2: Lo abbiamo detto. Fosse così, sarebbe tutto comprensibile, ma sono ipotesi. Ci potrebbe essere anche l'ipotesi della sfida social. Là, se è un coglione. Scusami se te lo
3: ma
2: dico.
3: Ma ragazzi,
2: no?
3: Quando accadono queste cose, sulle prime non esce la notizia immediata di come è andata, si fa un ventaglio di possibilità. Non è
6: formatevi. Ma come una cerbottana, Flavio? Che sei un genio!
2: Perché non so, inventare la cerbottana?
4: No, l'ho detto così di getto.
2: Sai che è quasi peggio? È quasi peggio di quello che raccontava Maurizio Battista nei suoi spettacoli quando incontri il leone nella savana, no? Col cappotto, che devi spaventarlo col cappotto. Uno, il cappotto non la savana, dove vai col cappotto nella savana?
4: È vero, è
2: e due
4: vero.
2: Ti viene di metterti a fare così, oh scemo. Dai,
4: cappotto e cerbottana allora da domani.
2: Mazzafionda.
7: No, Flami, la tigre la firmano, ci sputano in faccia, ci sputano, mica la cerbottana. Troppo potente la cerbottana.
2: Ti tiro i capelli e minacce, tipo, sai, ci abbatte come tua madre.
7: No, ma i soccorsi sono arrivati de corsa, il problema è che poi non c'erano più fiato per soffiare la cerbottana.
4: Che bello. Ciao, sono Carmen Di Pietro.
2: Vabbè, allora, a sto punto...
4: Raffica
2: da cerbottana. Quante cose puoi fare con una cerbottana? Attenzione, si parte. 393-777-7172. Comunque di là abbiamo Federica, che invece altro che una tigre. Due leoni, due leoni.
5: Sì.
2: Dico, scusate se poco. L'abbiamo chiusa in una gabbia con due leoni.
4: Sì, sedati con la cerbottana.
2: No, esatto. No, ma no, non c'era la cerbottana. C'era la cerbottana. Cerbottana industriale. A tra

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
7: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Innovare oggi per nutrire il domani è lo slogan della Giornata Mondiale dell'Alimentazione promossa dalla FAO per venerdì 16 ottobre. La giornata chiuderà la settimana di riflessione sul tema dell'alimentazione mondiale che si è tenuta a Roma nella cornice del Circo Massimo. Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire delle 21 biblioteche ristrutturate e riorganizzate grazie ai fondi PNRR. La sede di Largo Monreale dispone di raccolte libri aggiornate, di 40 postazioni di lettura e spazi per bambini e adolescenti. Continuano gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli e al Cinema L'Aquila. Ogni giovedì alle 18.30 spazio a incontri promossi da Nicola Lagioia per offrire uno spazio alle produzioni culturali dei diversi territori di Roma. Info su comune.roma.it.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
16: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
18: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
19: The Morning Show,
20: sponsored by
21: MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Show on Radio Globo.
1: Buongiorno a tutti, sono Massimo Patarallo, eccolo qua. Ehi, com'è Flaminia invece, com'è? Com'è Flaminia?
2: È Saguzu Gabri.
1: Saguzu Gabri. Lei è collegata con Saguzu Gabri.
2: Significa in sardo ammorba Gabri tutto il giorno.
1: Ah sì?
3: Saguzu.
1: È vero. Ah, non significa è quella della cerbottana? Non significa.
3: Guarda che in Sardegna i maialetti li cacciano proprio con la cerbottana dai boschi, non è che sono allevati.
1: Sai che a Kiev stanno fermando i droni, gli attacchi russi con le cerbottane?
3: L'ho letto.
1: Sì, l'ho letto. Aaron! Aaron, abbassa la radio. Testa vuota de carciofo di tuo padre che
4: guarda,
1: mette la radio.
4: La cerbottana si può usare anche quando magari i ladri stanno a fare una rapina in banca, gli cade la pistola.
3: Sì.
4: Usano la cerbottana di riserva per magari arrivare.
1: Giusto, bravo.
3: Ma certo.
1: Bravo Aaron. Quanti anni hai, Aaron?
4: Quanti anni hai, Aaron? 10.
1: Come ti senti a farti prendere per il culo da un bambino di 10 anni?
3: Mi voglio sotterrare. Sei
1: grande,
3: il numero uno, Aaron,
1: una cosa, ma effettivamente adesso 10 anni, quindi queste nuove generazioni, ma giocano ancora con la cerbottana? Secondo me no.
4: No.
3: Però con la fionda sì.
1: Con la fionda magari no.
4: Con la fionda sì, ce l'ho io ogni tanto.
1: Però non ha mai fatto i cartoccetti con le riviste di giornale, non li ha mai fatti.
5: Non ci sono più manco i giornali,
1: no,
5: Massimo.
1: No, è vero. Ai tempi si faceva praticamente tutto una
5: cartucciera proprio,
1: sì,
5: di fogli.
1: Una cartucciera di fogli che tenevi agganciata alla cintura e poi all'occorrenza facevi il cartoccetto leccata sulla lingua. Punta, via e andavi, capito? Oh, pomeriggi da spasso proprio, uno spasso.
2: Anche a scuola.
1: Uno spasso il pomeriggio.
3: No, Aaron scrolla forse.
1: Bene, ok Aaron, ti lasciamo giocare al Game Boy noi, vai, dai. Giusto? A che giochi? A Fortnite, a che giochi?
4: Fortnite,
1: anche lui, bene, chiaro. Ok. Ci vediamo su Fortnite. Ciao Aaron!
5: Ciao!
0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Non giocano più con la cerbottana,
5: no,
1: ragazzi.
5: No.
2: Io non ho mai giocato a Fortnite.
1: Davvero? Perché sei vecchio dentro.
3: Vecchio.
2: Felice di esserlo.
1: Vecchio.
6: No, vabbè, raga, a parte gli scherzi, questa è una notizia vera. Stavo a leggere che la polizia ultimamente, invece che usare lacrimogeni, perché comunque stanno diventando un po' troppo aggressivi quando ci stanno le manifestazioni, usano le bolle di sapone.
1: Giusto. Allora attenzione, sentiamo
3: vai,
1: un po',
3: vai.
1: Vai, è arrivata la raffica da cerbottana, ma tu ti rendi conto, Flaminia?
3: La bullizzata!
7: La cerbottana ci può cercare l'occhio a quello che ti sta sedendo davanti a scuola.
8: Certo. Ah, Flami, tra un po' apri la caccia al cinghiale, sei invitata,
1: cerbottana.
8: L'armi le porti tu.
9: La cerbottana ci caricherai un po' d'erbetta con un po' di tabacco e ci fumerai.
1: Quella è un'altra cosa.
10: Immagino la tigre, dice, ma chi mi magno prima, sto coglione o quell'altro dei coglioni? Che mi spude i cartoccetti che la cerbottana.
11: Ma con la cerbottana poi fa anche il succhio della benzina.
12: Sì, sì, ma che non lo sapete. Dopo i lancieri di Montebello hanno fatto i cerbottani del Yorkshire. Nuovo reggimento d'assalto.
13: Certo. Però non c'ha tutti i torti. Quando sono andato a fare la guardia giurata, in dotazione ci hanno dato la cerbottana.
3: Allora un'arma ce l'hanno.
1: Come no?
8: Beh, se è per questo io ho 40 anni e a fionda ancora che gioco.
1: Con la fionda, è una di quelle cose che ogni tanto magari.
5: Però ne hanno fatte delle versioni nuove che praticamente veramente sono AK-47,
1: vero,
5: non so,
3: sì,
5: fionde.
3: Sì.
2: Ma addirittura col puntatore laser.
5: Ma sì,
2: la fionda.
1: Hanno dei lacetti, accidenti, che sono una cosa incredibile. Poi lanciano le
5: sfere di metallo.
1: Fa male, fa male. Cerbottano.
3: Ho sbagliato, dovevo dire fionda allora, laser.
1: Non dovevi dire niente.
13: Ma ormai la nuova generazione, regà, non gioca più che i cerbottani. A scuola questi li portano direttamente coltelli e pistole.
1: È vero, ha ragione, bravo, giusto, fanno bene. Ma come fanno
2: bene?
1: Ma no! Beh, cerbottane è pericoloso, un cartoccetto deve prendere un occhio.
2: No!
1: È successo di nuovo! È successo di nuovo!

0: Aaron che ci stava ascoltando. Chissà come mai non è entrato a scuola Aaron alle 9.33, adesso che ci penso. Sono dimenticato di chiederglielo.
1: È vero, perché era in giro?
0: Non lo so, a quest'ora dovrebbe essere in classe o entra dopo, o magari stava facendo qualche commissione con
1: una
0: mamma e papà.
1: Una visita magari medica.
0: Può darsi, può darsi. Va bene, salutiamo anche Aaron che ti ha preso e bullizzato, naturalmente.
2: Sì, giustamente.
1: Infatti non capisco perché sono gentile con lui, guarda, sono ancora offesa.
0: Chissà, per Aaron probabilmente sei anche di una certa età, quindi chissà, nel Toto.
1: Ma vuoi infierire?
0: No, nel Deadpool di Aaron, probabilmente i suoi amichetti tu sei al terzo o quarto posto, lo sai, no? Adesso c'è questa roba del Deadpool, è la classifica, il Toto Morte, sostanzialmente se ne sta parlando molto perché è un'immagine che è uscita fuori dalla redazione del programma, sì, della Isoardi.
3: Di Bar Centrale, sì, tra l'altro è stata scattata una fotografia giocosa. Non c'era nessuna intenzione di far vedere la lista, ma come si sanno poi si zoomma e si leggono i nomi. È stata rimossa, ma ormai era troppo tardi.
0: Ecco, ci sono naturalmente dei nomi che vanno dalla prima posizione per arrivare fino al 22esimo posto.
3: Sì, ventesima, sì.
0: Comunque, cioè, è una cosa... chi ha un altro personaggio a cui hanno insomma previsto la morte? Proprio ultimamente c'era stata una polemica, non mi ricordo. Prima l'abbiamo nominato.
3: Ah, Di Battista con Di Corriere, certo.
0: Di Battista, no? Insomma, che stavano dando per spacciato.
1: Il Corriere sui social, cioè, sì,
3: è uscita
1: per
3: proprio
1: pochi
3: la card.
1: Istanti.
3: La card
2: aveva
3: della
2: preparato
3: morte.
2: Il coccodrillo e gli è sfuggito.
0: Però quella è una cosa che si fa nella redazione delle testate giornalistiche, comunque quei programmi che fanno informazione hanno dei coccodrilli, si chiamano così. Tecnicamente sono delle immagini, una serie di cose che riguardano quel personaggio che se dovesse venire a mancare
3: sono pronto
0: da mandare in onda. Noi l'abbiamo preparato per esempio per Gabri, per Flavio.
3: Il mio
0: è scaduto, addirittura devono rifare.
3: Stanno rifacendo la foto.
0: Sì, stanno rifacendo. No, adesso scherzi a parte, però è così.
1: Ma credo che abbiano proprio degli articoli scritti già pronti per farli uscire in prima istanza appena si sa della notizia della morte di quella personaggio.
0: Chiaro. Che è una roba, ecco, che insomma, se uno vuole vedere potrebbe essere anche cinica, però effettivamente in una redazione che deve dare informazioni e deve darle in maniera tempestiva, insomma,
3: però ragazzi, qui era più giocosa la
0: cosa
3: era più giocosa, tant'è che ad esempio, per fartene uno, su Mattarella avevano aggiunto accanto "speriamo di no", e insomma dà il senso della goliardia. Certo, poi è stato un errore enorme pubblicarla, farla vedere.
0: Poi addirittura ce ne sono un paio col cuoricino, no, uno col cuoricino,
1: uno solo.
0: Che è Vincenzo Mollica. Adesso la diciamo, adesso la diciamo tutta, così puntiamo anche noi. Sto scherzando. Dimmi, Fede.
4: Ragazzi, ma c'è anche Beppe Vessicchio, ma gli hanno detto alla Isoardi che è andato
1: vero.
4: Già.
0: Ma forse l'hanno fatta prima che poi dovrebbero cancellare lì. Purtroppo. Allora, i personaggi, ragazzi, che sono... Poi lei si è scusata comunque, vogliamo dire
3: lei
0: anche...
3: si è scusata. Allora, diciamo che ad esempio Banfi ha detto, mi ha chiamato la Isoardi, povera ragazza, piangeva, mi ha allungato la vita. Mo non so se ha chiamato tutti quelli in vita di cui si era previsto vista la morte, è evidente.
0: Non credo,
3: no?
0: Non credo. Però ecco, vabbè, molto velocemente, 22 Mina, Dino Zoff, c'è scritta anche l'età, tra l'altro.
3: Sì, c'è l'età tra parentesi, okay.
0: Gianni Bella, credo sia, perché non si legge bene. Che cos'è? Gianni Bella, io credo.
3: Gianni Rivera.
0: No, quello lì.
3: Lo so, io ho la lista ufficiale, Gianni Rivera,
0: va bene. Poi chi c'è? Chi è questo? Non lo conosco, sai?
3: Chi è?
0: Il 19, Marabella.
3: Yeah. No, Mattarella, sono scritti male, Massimo. Io almeno nella mia lista ce l'ho scritti bene.
0: Ok, allora dilla tu perché.
3: Te la dico, allora sì, prima, dopo
0: te. Marabella c'è scritto.
3: Allora poi Memo Remigi, sopra Mattarella, al 18esimo. Tra l'altro, Memo Remigi che fa video in cui dice: guarda quanto sto bene a 80 anni.
1: Ah, è vero, sulle macchine.
0: È vero. Guardate come mi tuffo a 80 anni.
3: Esatto. L'hanno messo nella Deadpool, Sgarbi. Sgarbi perché è più giovane, ha 74 anni ma sta male. Massimo Boldi 86, Roberto Vecchioni 83, Renato Zero 86, Teddy Reno c'ha 100 anni, c'è andato di diritto, Paolo Conte 89, Giovanni Allevi purtroppo invece per le vicissitudini appunto di salute. Maurizio Mattioli, che non è la prima volta che lo danno, perché si incazza
0: sui
3: come
0: social,
3: una bestia.
0: Esatto,
3: ogni
0: sui
3: volta.
0: Social spesso viene data la notizia della morte. Poverino, gliela stanno veramente.
3: Esatto, Johnny Dorelli, Vincenzo Mollica, Adriano Celentano, Tony Renis, poi la quasi centenaria Liliana Segre, Mogol con i suoi 90, la Loren con i 92, Arbore al secondo posto 89, Lino Banfi al primo 90.
0: Ecco qua, Ale, vai. No, che è partita la musichetta. Non è...
1: fermatela,
0: va bene. Questo era quello che succedeva un po' nella redazione, perché si è parlato tantissimo, ragazzi, di questa roba e quindi, insomma, ecco, vi abbiamo un attimo fatto un aggiornamento, un'infarinata veloce.
1: E l'unica che è realmente morta non è nella lista,
0: è
1: Vilma
0: nella lista.
1: De Angelis.
0: Vilma De Angelis, che
3: tra l'altro 96 anni, insomma, non poteva starci, mo, con tutto il rispetto.
0: Va bene, ci fermiamo, a tra poco.
5: Pronto Radio Globo?
6: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
8: su Radio Globo.
7: Radio Globo Meteo.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
7: Radio Globo Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con Mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Radio Globo.
13: Radio Globo. Promotion.
0: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola, ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
7: Wait for me, I'll be back.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte
17: per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
18: Sì.

0: Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
7: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Show on Radio Globo.
14: Ma veramente qua ce ne sono 4 di qua, ma poi ce ne sono altre 4 pure di là, eh. Cioè, non è che, insomma, siamo pieni di capri. È un gregge, questo programma è un gregge.
15: È il prato dei Campoli.
14: È il prato dei Campoli, ragazzi, è una cosa incredibile. E tra l'altro, sporcano anche come le pecore, eh. Diciamolo.
16: Sì, tantissimo.
14: E quelli che dicono, no, noi abbiamo messo delle caprette perché ci tengono pulito. Beh, ci tengono pulito il giardino, però lasciano pure dei cacchette, niente male, no?
16: In effetti.
15: Ma perché? Cioè, qual è la teoria di questo?
14: Che mangiano l'erba.
15: E che vuol dire tengono pulito?
16: Il prato
14: te lo tengono tagliato. Bello tagliato, capito?
15: Anche
14: come?
15: Bello cagato, però.
14: Certo, è quello. Infatti, quelli che dicono, però vuoi mettere meglio il decespugliatore o 4 caprette che fanno? Dice, no, hanno inventato i robottini che tagliano l'erba. Mettete 4 capre. È meglio, molto meglio. Stai scherzando?
15: Oddio, non le prenderei apposta per tagliare il prato.
14: Cioè. Sì, io sì.
15: E solo poi, per quello.
16: Ma la Raggi prendeva le pecore per tagliare il
14: giusto,
16: prato.
14: Giusto, ragazzi, ma che vuoi?
16: Quello le ha introdotte lei.
14: Non inquinano. Scagazzano, quello sicuramente, però, insomma, però quello è un effetto collaterale che ci può stare. Non vanno a energia elettrica e benzina.
15: Quindi concimano pure.
14: Sì. Oh, ragazzi, mettetevi 4 caprette dentro casa. Se avete un po' di giardino, potete.
16: Anziché il gufo, Gabri, ma prenditi una pecora.
14: Voleva
16: una capretta.
14: Il gufo, voleva.
15: Ragazzi, 4 caprette deve avere in campo da calcio, cioè
16: una.
15: Non giardinetto.
14: Adesso in base alle disponibilità, non è che se c'hai 2 vasi sul terrazzo te prendi 2 capre.
15: Ma pensa che 2 palle ogni volta che torni a casa la capra che cerca di caricare. Perché comunque
17: non è
15: che brutta vita.
14: No, una bellissima vita, perché insomma, ecco, sta allo stato brado, mangia l'erba e poi
15: e carica.
14: No, poi magari ti dà anche il latte per fare un formaggetto di capra, una cosa così. Puoi mettere?
16: Sei pronto, ca?
15: Ragazzi, col prato alla diossina che abbiamo nelle nostre zone, ma
16: no.
15: Che formaggio
16: di capra.
14: Tanto non è che quello che compri, che è pieno di conservanti, così, giusto per dire qualcosa.
18: Sarebbe fare un tutorial su come fa figure del
9: Insomma, gli è riuscita molto bene.
14: Ah, la Isoardi, no? Perché prima, insomma, abbiamo detto di questo tutorial.
10: No, ma potete ripetere un attimo la lista? Perché non ho sentito i vostri nomi.
14: Era la classifica, la classifica Deadpool, i prossimi che moriranno nel mondo dello spettacolo. Sì. Questi sono...
17: Mio padre...

0: lavorato per anni a DMG Ricordi, la casa discografica, e loro preparavano i greatest hits appena qualcuno si sentiva male. Venditti, avevano preparato il greatest hits di Michael Jackson da 20 anni.
1: Cioè, capito come? È la stessa cosa del coccodrillo che si fa in televisione, come abbiamo raccontato prima.
2: Ma di quale artista adesso si potrebbe fare il greatest
1: hits? Dai! Beh no, ce ne sono tanti.
3: L'avete pensato tutti, dai, non vi nascondete dietro.
4: No, mi sembra che Renato Zero fosse nella lista degli esordi.
3: No,
4: sì,
3: è vero?
4: Sì, sì, cioè,
2: no, ti prego.
4: C'era. Sì,
2: no, no,
4: sì.
2: Immortale.
4: No, no, ragazzi, non me lo toccare.
1: No, no, no, non lo voglio fare, non lo voglio fare. Però ce ne ho tre o quattro in mente, ce li ho anch'io.
3: Sì,
2: però sì, non lo facciamo.
1: No, però non lo facciamo. Però, ma cioè, voglio dire, stiamo parlando di una
4: è
1: cosa.
4: È un ciclo,
1: è
4: finisce.
1: Un ciclo, cioè,
4: sì.
1: Non è che stiamo augurando una disgrazia, è un fatto anagrafico.
4: Fisiologico.
1: Minia?
2: No, no.
5: Ragazzi, molto meglio le capre che lasciano il concime naturale che il concime chimico che ci sta avvelenando a tutti.
1: Ci sta avvelenando, ragazzi, qua il mondo sta per finire. Non so se avete visto le immagini di questa tromba d'aria che si è sviluppata a Marsala, una cosa incredibile, mai vista. Quello veramente solo nei film americani, eh?
2: Sconvolgente. Poi se non sbaglio erano due trombe marine.
4: Doppia.
2: Sì, trombe marine che si sono scagliate poi su macchine, parcheggi,
4: sì, persone che ha preso forza unendosi praticamente, è diventato ancora più devastante l'impatto, sì.
1: Sì, lo diciamo, in questo momento, se volete vi collegate canale 91 nel digitale terrestre e vedete le immagini di queste trombe d'aria, una cosa incredibile, tant'è vero che ci sono delle persone che hanno cominciato veramente a temere per la propria vita, perché da una roba del genere non ne esci vivo, e c'è gente che si è affidata ai santi e alla Madonna.
6: Statemi fermo. Ovra,
1: sta arrivando la tromba d'aria, si avvicina verso di loro. Sentite che roba.
4: Gli oggetti volano in maniera incontrollata,
1: si sta avvicinando sempre di più, a un certo punto si rendono conto che sono praticamente spacciati.
6: Oggi non intervalle, oggi il nostro pane costa. Oggi
1: Madonna, fai pressione solo a sentire.
4: Questa è la macchina in balia del vento,
6: Ave Maria, piena di grazia,
1: Signore,
6: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
3: Una macchina sotto sopra, ragazzi, è tanta roba.
1: Si cominciano ad affidare veramente ai santi, a Dio e chi più ne ha più ne metta. Veramente impressionante. The Morning Show on Radio Globo. E quando proprio sei proprio dici non so che cosa,
2: cioè, niente,
1: cominci a pregare, cominci a pregare, è l'unica
2: però
1: cosa.
2: Loro non si sono capovolti?
1: No, non si sono capovolti, per fortuna ne sono usciti vivi, anche perché comunque non è tanto, sai, magari la tromba, ma i detriti che iniziano a volare nell'aria.
4: Sono proiettili in alcuni casi.
1: In quel caso è molto pericoloso, comunque ci sono delle persone che si sono ferite, per fortuna non credo morti.
4: Morti no, danni alle cose, ma nemmeno troppo evidenti poi alla fine.
1: Vabbè, comunque questo insomma è, ecco, per dire che io a memoria mia robe così però non me lo ricordo. Adesso possiamo dire tutto quello che volete, non dico niente sul clima perché se no esce fuori lui.
4: Lascia stare,
2: non fare.
1: Però a vostra memoria, cioè, delle robe del genere ve le ricordate? Beh, io insomma
4: no
1: così
4: sono eventi che magari vediamo in America, sai, queste cose
1: me le ricordo, però le ho viste al cinema,
4: esatto,
1: ecco, non a Marsala. Questo è. Sono le 9.51, tra pochi minuti tornano le notizie sul traffico per voi che state viaggiando, per voi adesso invece YouTube.

0: comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Di nuovo con le notizie che riguardano la viabilità.
3: E nel Lazio, rallentamenti sul grande raccordo anulare di Roma per traffico intenso sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina, ma anche tra la Romanina e l'Appia, proseguendo dall'Ardiatina fino alla Pontina. In carreggiata interna il traffico è rallentato dalla Casilina alla Tiburtina e a ridosso dello svincolo Ipogeo degli Ottavi. Circolazione rallentata sull'autostrada Roma-Fiumicino da Parco dei Medici a via Isacco Newton in direzione centro città. A partire da questa mattina sulla via Cassia è istituito un senso unico alternato tra Cura e Vetralla per lavori in direzione nord dalle 7 alle 18 fino al 16 ottobre. Per tutte le altre notizie roma.luceverde.it.
4: The Morning Show.
5: The Morning Show. Su Radio Globo.
6: Quelle ne erano trombe d'aria, erano Goku e Vegeta che stavano a combattere contro Cell, poi hanno fatto la fusione.
2: È vero ragazzi, è impressionanti le immagini che abbiamo visto di questa tromba d'aria in a Marsala. E proprio con questo siamo arrivati anche alla fine, ci risentiamo domani, credo con Angelica Baraldi che sta arrivando, quindi...
7: Ah, Robertina è sulla lavagna?
2: Robertina l'hanno messa al 23° posto sulla lavagna delle Isoardi. Beh, ci sentiamo domani, eh? Guarda se ci finiamo anche noi. Ciao, ciao!
8: The Morning Show. The Morning Show.
9: Il Morning Show è stato offerto da
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
13: 100 euro per tre volte al giorno.
14: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Sono le 10 in punto dell'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
6: E l'auto?
5: Quella soprattutto.
6: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
5: Perfetto, allora il divano può aspettare.
6: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming.
7: Dab.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
4: Ma buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Io sono Angelica Baraldi. Saremo pronti per stare insieme le prossime 4 ore, ma ora cazzo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Album Amateur, la svolta rock di Cesare Cremonini su Radio Goblo. Fabri Fibra.
1: Mi sentivo strano, sai perché?

0: bellissimo concerto, quindi attenti e rimanete qui con me.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Stiamo producendo un'app che si chiama Io Puglia, che è per il telefono, e quindi tu potrai gestire il pugliese vicino a te
3: da remoto,
2: tramite l'app da remoto, e vedere un attimo come
0: spostamenti.
2: Per avere un'idea, insomma, no?
3: Certo.
2: La tracciabilità del pugliese.
3: 06 89 28 996. Andiamo al telefono, ragazzi. C'è Palma?
4: Palma, mi chiamo Palma, tipico nome pugliese.
3: Oh.
4: Sono tarantina, sono qui a Roma dall'87. Non mi sento assolutamente di aver contaminato Roma, anche perché io sono una pugliese che non mangia pesce, lo odio il pesce. E va sicuro che Roma è senz'altro migliorata in nella cultura, nella gastronomia.
3: Cioè, grazie ai pugliesi? Grazie ai pugliesi,
4: no,
3: Palma?
4: No, io no, no, no, no, no. Io non dico grazie
2: non
4: ai pugliesi. No, io non mangio pesce, ma penso che come me tanti altri.
2: Non lo so. Dalle statistiche,
4: so,
2: invece, vedendo le insomma, il consumo pro capite di polpo di un barese.
4: Ho capito, insomma, ma non è che tutta la Puglia è venuta qua a Roma per togliervi il pesce da dentro al piatto.
2: No, è che non glielo puoi togliere, capito? Cioè,
4: noi lo vogliamo proprio togliere,
2: la loro,
4: cioè,
2: risorsa.
4: Non è
2: e quindi se sono abituati così e vengono tendenzialmente,
4: normale,
2: con tutta la buona volontà,
4: cioè, abituati tendenzialmente a mangiare pesce,
3: sì,
4: o comunque
3: però portatelo
2: no,
4: va bene, sì è sicuro,
3: i polpi sulle spalle,
2: la transumanza dei polpi
3: piano piano, capito, vengono su.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo Promotion.
0: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500.
1: Wait for me, I'll be back.
5: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Oh, e tu quanto mangi? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
9: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
8: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
12: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
15: Ma l'aereo è tra 6 ore.
16: Cerchi una partenza davvero intelligente?
17: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: sfumature di rosso. Liam Payne e Rita Ora con For You su Radio Globo.
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Ed è arrivato il momento, eccoci, non vedevo l'ora che arrivasse questo preciso momento, perché sono prontissima a regalare a uno o a una di voi due biglietti per il concerto di Malika Ayane il 3 novembre all'Auditorium Conciliazione qui a Roma. Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo: dovete indovinare i titoli delle tre canzoni che sto per farvi ascoltare nel nostro mashup, quindi pronti con i telefoni alla mano, prendete anche carta e penna e segnatevi tre titoli. Ascoltate bene.

0: queste sono le tre canzoni che dovete indovinare. Ora non vi resta che chiamare lo 06 89 28 996 e prendere la linea per primi. Forza!
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Dimostra di essere un vero fan.
1: Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
2: Malika Ayane.
3: Radio Globo.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
1: Dietro ogni personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 22 alle 23.
1: From 10 to 11 p.m.
2: con

0: fidarti. Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
1: Globo TV.
2: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
2: Eva Enger, più uno.
0: La domenica
2: dalle 22 alle 23.
3: On Radio Globo.
2: Radio Globo
3: Promotion.
4: Allora ragazzi, segnatevi subito questa data, 16 ottobre, perché dalle 19.30 alle 21.30 noi di Radio Globo festeggeremo l'apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473, un nuovo locale con servizi digitali, Mac Caffè, Mac Delivery, e per i più piccoli ci sono anche i giochi e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Ma c'è anche una sorpresa: i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono un menù McDonald's e un gadget da ritirare direttamente nel locale il 16 ottobre, dalle 19.30 alle 21.30. I premi sono disponibili fino a esaurimento, quindi andate subito sul sito, vi aspettiamo!
5: Wait for me, I'll be back.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
0: presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
2: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
2: Wake up!
0: Good morning! The morning show.
17: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
2: On Radio Globo.
0: Sponsored by
2: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
21: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo.
1: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
21: Ora su Radio Globo
22: vinci due biglietti
21: per il concerto di
22: Malika Ayan.
4: Ed è arrivato il momento di regalare due biglietti per il concerto di Malika Ayan a chi indovina i titoli di queste tre canzoni.

0: adesso andiamo subito al telefono. Pronto, chi c'è?
1: Irene, ciao da Roma.
0: Ciao Irene, come stai? Buon lunedì, che stai facendo di bello?
1: In mezzo al traffico.
0: Ecco, quindi sei lì in macchina, hai sentito il jingle e hai segnato le canzoni. E ora sei pronta per dirmi tre titoli, vero?
1: Assolutamente.
0: Vai, dimmeli, forza.
1: Tetto tra noi, sotto sopra e Feeling Better.
0: Sì, brava Irene. Bravissima! Sono felicissima di dirti che ti porti a casa due biglietti per il concerto di Malika Ayane il 3 novembre all'Auditorium Conciliazione qui a Roma. Sei contenta?
1: Contentissima, grazie!
0: Con chi vai? Dai, dimmi chi ti porti!
1: Con il mio ragazzo!
0: Dai, bene, vi farete sicuramente una serata molto speciale, sono felicissima! Bravissima! Sono felicissima di dirti che ti porti a casa due biglietti per il concerto di Malika Ayane il 3 novembre all'Auditorium Conciliazione qui a Roma. Sei contenta?
1: Contentissima! Grazie.
0: Con chi vai? Dai, dimmi chi ti porti.
1: Con il mio ragazzo.
0: Dai, bene, vi farete sicuramente una serata

proprio santissimo, l'abbiamo conosciuto come si deve durante il Festival di Sanremo ed è stata una bellissima scoperta. E con questo pezzo Buona Domenica Saif ha conquistato la vetta delle classifiche

0: quanto è bello tornare indietro nel tempo e riascoltare pezzi così. I Backstreet Boys con Shape of My Heart su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic News.

0: servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Sulla via Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo, per l'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, stanotte dalle 22 alle 5.30 sono previste chiusure sulla rampa di inversione di marcia del viadotto, direzione Tivoli, che si trova in corrispondenza di via Salvatore Valitutti. Sulla tangenziale est, manutenzioni notturne per la galleria della nuova circonvallazione interna. Sono in programma tra le 22 e le 6 di questa notte nel tunnel in direzione San Giovanni. Domani, sempre tra le 22 e le 6, invece, i lavori interesseranno il tunnel in direzione Salaria. Nelle ore di cantiere sono previste chiusure anche delle rampe di immissione al tunnel di volta in volta interessate. Sul litorale, dalle 21 di oggi e domani, per lavori sulla rete idrica, sono previste chiusure sulla rampa di Viale dei Romagnoli all'altezza di via Carlo Casini, che collega lo stesso viale al viadotto Zelia Nuptal.
2: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Malika Yam.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.P.A.
15: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
18: Sono le 11.01 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
20: E l'auto?
19: Quella soprattutto.
20: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
19: Perfetto, allora il divano può aspettare.
20: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming.
21: Dab.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
18: Ma buon inizio settimana a tutti. Buon lunedì 12 ottobre. Allora.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pop della produzione di Giulie si unisce proprio perfettamente con la scrittura un po' più intima e profonda del cantautore genovese Brescia. Infatti appena hanno pubblicato il brano hanno conquistato tutte le classifiche. Su Radio Globo c'è

0: Buongiorno a tutti, da Davide Fidanza, queste le principali notizie sulla Virtus GVM Roma 1960. All'esordio casalingo della stagione, in un palazzetto stracolmo con 3.000 tifosi, la Virtus GVM Roma 1960 ha vinto 94-65 contro la Consult Invest Loreto. Nonostante alcuni passaggi a vuoto nel match, la Virtus ha piazzato il break decisivo nell'ultima frazione, facendo così il bis di vittorie. MVP della partita, Rodriguez con 20 punti. È partita subito molto aggressiva la formazione romana in entrambe le metà campo, piazzando un break immediato di 11-0. A 3 minuti e 5 dal termine della prima frazione si era sul 20-4. Nel finale è arrivato anche l'esordio in maglia virtussina di Alessandro Panni, mentre è stata la tripla di Toscano a bersaglio allo scadere dei 24 a suggellare un primo quarto di assoluto dominio chiuso sul 25-9 per la Virtus GVM Roma 1960. In avvio di seconda frazione l'attacco virtussino è diventato più macchinoso e la formazione pesarese è riuscita ad arrivare fino al meno 6. A spezzare poi l'inerzia favorevole ci ha pensato Chiera, che dall'arco ha ridato ossigeno all'attacco capitolino. Si è andati così all'intervallo lungo sul 40-33 in favore della Virtus GVM Roma 1960 e nel terzo periodo Roma è tornata a spingere. Alla penultima sirena si è ritrovata avanti sul 66-52. Nell'ultima frazione è salito in cattedra Capitan Rodriguez con 9 punti consecutivi, dando la spallata decisiva alla partita, conducendo la Virtus su più 21 con il tabellone che recitava un 77-56 a 6 minuti e 33 dalla sirena finale. Questo il commento di coach Davide Villa. È giusto godersi le vittorie, ma dobbiamo lavorare per eliminare i momenti di blackout accusati nel secondo e nel terzo quarto. Siamo stati bravi nel momento di massima difficoltà a reagire e a riportarci sul più 10. Ripartendo dalla difesa, siamo riusciti a ritrovare i nostri ritmi tornando a correre in attacco e chiudendo definitivamente la partita. È stato emozionante vivere l'inno della Virtus, ha detto il coach direttamente dal campo, e sono contento di non aver deluso le aspettative dei nostri tifosi.
1: Virtus GVM Roma 1960.
2: Radio ufficiale, Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
15: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
16: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
17: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
16: Ma l'aereo è tra 6 ore.
17: Cerchi una partenza davvero intelligente?
18: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Arriva un inedito a tutti gli effetti, perché questa è la prima volta in assoluto che queste due artiste collaborano insieme. Ci sono Annalisa e Madame con il singolo

prima, ha scritto personalmente la sua parte vocale e ha raggiunto il cantante per registrare il remix che ha fatto poi decollare il pezzo in tutte le classifiche mondiali. Infatti anche il brano simbolo della diffusione globale dell'Afrobeats era Come Down su Globo.

0: 16.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via Riboccea 684. Da noi ti senti a casa.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Per arrivare un pezzo che ha conquistato il cuore di tutti, perché è un brano molto intenso, molto emozionante, c'è l'ultimo singolo di Summer, My Body Is Already.

0: Adela Ain't in LA su Radio Globo. E di nuovo buongiorno, sono le 11.51 di questo lunedì 12 ottobre. Io non metto piede fuori dallo studio da questa mattina alle 9 più o meno, quindi non ho idea del tempo che c'è fuori, se c'è il sole, se piove, se fa caldo. Quindi dai, mandatemi qualche aggiornamento alla Globo WhatsApp, intanto noi ce la godiamo con solo le migliori qui su Radio Globo.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio
1: Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500. Wait for me,
2: I'll be back. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai voglia di qualcosa di buono?
5: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Sono le 11.55 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
13: E l'auto?
12: Quella soprattutto.
13: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
12: Perfetto, allora il divano può aspettare.
13: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
11: TV. Ma buon lunedì e buon inizio settimana a tutti. Si sta avvicinando quell'orario in cui viene anche una certa fame. Ma resistiamo insieme.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Io di ogni cosa che leggo mi faccio sempre la domanda: io lo farei? Allora, se mi chiedi, Flaminia,
2: sì,
1: hai una ditta,
2: sì,
1: di mongoli,
2: lo faresti?
1: Metteresti,
2: sì,
1: una donna? Sì, sì, la metterei.
3: Poi la domanda successiva: Flaminia, in questo modo venderesti di più?
1: No, no, no.
3: Però aspetta, potresti aspetta, anche non farlo.
1: Potrei fare anche una cosa: Flaminia, ti metteresti tu nuda alla guida di una barca da pesca per sponsorizzare un'azienda che vende molluschi? Sì,
4: sì, ci sia tutto, però.
5: Dai, ma scusate, non sta il problema se c'è sta una donna in copertina, se è nuda? Nel 2026 ci stanno ragazze dei 15 anni, 16 anni che si vendono le foto nude su questi c***o dei siti e nessuno dice niente.
2: No, io invece voglio spostare un attimo la palla da un'altra parte, perché io su questa cosa voglio dire, beh, sono scelte libere che uno
4: sì,
2: fa. Però quello che vi voglio far su cui vi voglio far riflettere è: una donna nuda ti farebbe comprare di più quel prodotto? Cioè, ragazzi, a me non
4: Beh, Massimo, ci vai al banchetto?
2: No, lo guardo.
4: Se ci vai lì al banchetto?
2: No, no, no, sai che almeno per come sono fatto io, se in un negozio c'è una commessa troppo io non ci vado.
3: Taffer, questo riguarda il crollo del tuo testosterone dopo i 50.
2: No, sì, non c'entra niente, anzi, anche perché ho visto le vongole e mi è diventato un bastoncino. Quindi lasciamo perdere, Findus. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
6: Su Radio Globo.
0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Yeah. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuova Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuova Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
8: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
9: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
8: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
10: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio: nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
11: Autoimport, a Roma dal 1950.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
15: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 TAI 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autoequip.
6: da un pezzo che personalmente non mi stancherà mai, perché lo considero uno dei migliori pubblicati quest'anno, il DJ francese Usual con Moving to the

Pensate che inizialmente questo pezzo era stato proposto a una coppia incredibile, a Kanye West e Jay-Z, che però lo scartarono e quindi passò ai fan. E per fortuna, perché è proprio con questa We Are Young che sono riuscita a cambiare per sempre le loro vite e la loro carriera musicale. Le due

0: che la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno spazi soleggiati, anche se nelle zone interne è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere di temporale. Clima tutto sommato mite con valori anche fino ai 24-25 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento, temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19.
4: Tutto bloccato, live.
3: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
4: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Curare che meglio è prevenire?
14: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Per arrivare un brano scritto dalla meravigliosa penna di Ed Sheeran. Loro sono un gruppo tutto al femminile. Sul volume per le Cat's Eye.

0: avete un dispositivo Alexa, basta dire Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
0: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
0: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori. It.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 12:55 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
12: E l'auto?
11: Quella soprattutto.
12: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
11: Perfetto, allora il divano può aspettare.
12: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
0: E di nuovo buon lunedì e buon inizio settimana anche a tutti quelli che si sono collegati soltanto ora. Siete con Angelica Baraldi, diamo inizio alla nostra

sul debutto di Samurai J tra i banchi dei maestri di Amici, coronando un 2026 d'oro. Era insieme a Jovanotti con Le Foglie di Tè, ora torna anche Ava Max con Lost Your Fate su Radio Globo.

Drake, l'energia di Ava Max con Lost Your Faith su Globo. Ma buongiorno e buon lunedì. Allora, come siamo? Oddio ragazzi, mi devo un attimo svegliare. Vi volevo chiedere

0: bevuto zero caffè. Questa mattina mi sono fatta un'umile tisana, ventre piatto, quasi mi vergogno a dirlo, quindi va bene, andiamo oltre, devo recuperare la mia dose di caffeina. Intanto godiamoci solo le migliori qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Vuoi, Caselli, oh, che mi sbracci, che c'era, dovevo far partire una sigletta.
3: Ho capito, c'è anche la mia di ora, cioè non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora, se possiamo fare.
2: Io la tua ora spero arrivi presto, guarda, quando insisti così.
4: Però, no, la capisco, perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
3: Ma sì, abbiamo delle scadenze.
2: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la... Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta, su.
3: Sono le 16.
2: Ma no,
3: 16.
2: Ma per niente.
3: Ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh? Oh.
5: L'ora è fatta e offerta da...
6: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto scippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noi rubiamo auto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
1: Tutto bloccato.
7: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
7: solo su
1: Radio Globo.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
7: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
12: Cerchi una partenza davvero intelligente.
13: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
14: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
15: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4.49, TAI 5.99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
18: E produttori olandesi e in pochissimo tempo sono diventati una delle realtà più fresche e innovative della scena.

0: Outdoor Festival di Torino prima dell'uscita ufficiale, ma ora che l'hanno pubblicata ce la godiamo come si deve.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show!
12: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show
14: on Radio Globo.
11: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: All'Uneur Park sta succedendo qualcosa di strano! Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween all'Uneur Park! Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia! Ogni weekend dalle 10 alle 19 e sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween! Aperti fino alle 23!
18: Dolcetto scherzetto!
17: L'Uneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
19: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
11: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
14: Scopri come su radioglobo.it.
20: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
0: 10:40 di questo lunedì 12 ottobre, siete con Angelica Baraldi. Abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Miley.

0: superato, siamo qua. Dici che devo tornare indietro, sono così scarsa in radio che devo tornare a parlare.
1: Assolutamente no, non intendevo quello, però insomma una bella presenza che fa sempre bene.
0: Va bene, sì. Allora ragazzi,

0: Be Back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
15: 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
17: E l'auto?
16: Quella soprattutto.
17: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
16: Perfetto, allora il divano può aspettare.
17: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
15: Oh, dai che inizia un'altra settimana insieme. Ciao a tutti, buon lunedì 12 ottobre. Io sono

Che collaborazione questa tra Eliza Rose, Calvin Harris, la loro Body Moving, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Calvin Harris che peraltro ha avuto un grande anno, anzi una grande estate, per la prima volta headliner al Tomorrowland. Ce l'hanno fatta a convincerlo, l'hanno corteggiato per diversi anni, finalmente c'è stato quest'estate, lo abbiamo anche rivisto in Italia dopo più di 10 anni d'assenza. Su Globo subito si cambia genere, c'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: tutto completamente rinnovato.
1: Dietro ogni personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 22 alle 23.
3: From 10 to 11 p.m.
1: con Davide Mannone e Federico Lobuono.
3: Q1.

0: fidarti.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23.
3: On Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
11: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
10: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: E questo è il soggiorno?
13: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
12: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
13: E il PVC?
12: È firmato da Piva Group S.p.A.
14: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
15: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
16: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
17: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
16: Ma l'aereo è tra 6 ore.
17: Cerchi una partenza davvero intelligente.
18: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Back to the-

0: che siamo pronti a regalarvi 100 euro in buoni in spesa da utilizzare da Pimi per Family Agorà. Ovviamente vi basta prendere la linea 06 8928 996, questo è il numero, dovete essere velocissimi e poi sapermi cantare il jingle di Pim, Iper Family e Agorà. Siete pronti? Si chiama adesso!
1: Chiama ora lo 06 8928 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agorà
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19.
1: Tutto bloccato. Live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
1: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via Riboccea 684. Da noi ti senti a casa.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.

0: canta per primo il jingle dei supermercati Fim, Iper Family e Agora.
1: E vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Scopriamo chi c'è, pronto?
4: Ciao, sono Adriano.
3: Adriano, dove ti trovi in questo momento che sento un rumore di ruote in sottofondo?
4: Sto andando da un amico.
3: Fai tanti chilometri oggi?
4: Beh, abbastanza, sì. Mi piace andare in macchina.
3: Bello, sì, molto bello andare in macchina. Quindi sì, magari se mi canti correttamente il jingle dei supermercati Pimmi per Femmi Lagorà, potresti anche fare una breve svolta, andare a fare la spesa a scrocco. Sei pronto?
4: Sono prontissimo.
3: E allora vai, il microfono è tuo.
4: Supermercati Pimmi per Femmi Lagorà. Abbastanza, sì. Mi piace andare in macchina.
3: Bello, sì, molto bello andare in macchina. Quindi sì, magari se mi canti correttamente il jingle dei supermercati Pimmi per Femmi Lagorà, potresti anche fare una breve svolta, andare a fare la spesa a scrocco. Sei pronto?
4: Sono prontissimo.
3: E allora vai, il microfono è tuo.
4: Supermercati

Piazza del Popolo, Noemi, dove ci siamo anche noi, a partire dalle 16 con tutto bloccato, sì, perché oggi i Marchetti trasmetteranno proprio la Piazza del Popolo e tra poco li sentirete. Intanto ci sono i Maneskin, la loro Honey su Globo. Honey.

0: settimana fa, è stato bello, sono anche state pubblicate le foto, è bello rivedere dopo quasi 3 anni Maneskin di nuovo insieme, magari anche suonare, divertirsi, sicuramente almeno dovremmo rivederli al nuovo Festival di Sanremo nel 2027, anche perché Stefano De Martino l'aveva già dato come assodato, invece poi si è un po' rimangiato tutto, ha detto ah no, forse li rivedremo, dai, ce lo auguriamo tutti senza alcun dubbio.
1: Radio Globo Promotion.
0: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 c'è una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3 anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
4: Autoimport a Roma dal 1957.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Un minuto alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale.

Io due e il loro silenzio sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. C'è anche il ritorno di San Giovanni, con questo ha già partecipato al Festival di Sanremo ed è tornato anche di recente con un nuovo singolo. Su Globo

0: applicazione.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Mi chiedo perché non siano riusciti ad intervenire, anche perché questo video che sta circolando, molti di noi l'hanno visto, non è immediato l'attacco della tigre. Ci sono dei momenti di esitazione, anche perché secondo me la tigre stava a pensare: ma chi è questo mo? Che vuole? Perché lui puntava il dito contro di lei. Ma la sicurezza in questi parchi dove stava in questo caso? Perché non erano pronti con una cerbottana magari sul momento? Cerbottana. Poi non c'era solo quella tigre, ce n'erano altre.
3: La cerbottana, ti voglio vedere a colpire la tigre con la cerbottana,
2: con un fucile, con qualche sedativo.
4: Vabbè, con sedativo,
2: no?
4: Sì.
3: Però ragazzi, questa cosa l'abbiamo vista anche con alcuni bambini che accidentalmente sono caduti nella gabbia, no? Sporgendosi magari
2: con degli orangotango.
3: Sì, insomma, è successa più volte.
5: Sì. Ormai non posso non pensare alla sicurezza
2: con la cerbottana.
5: aspetta, lo sto attaccando.
2: Ho detto una cazzata.
3: No, non hai detto una cazzata. No, guarda che Donald Trump, quando si sposta sui tetti, mettono quelli che hanno cerbottana.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan. Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
10: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
11: All you can eat di cucina romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
10: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
12: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 449 TAI 599, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
14: Ah, 50 e 50 50 e 50.
15: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
18: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
20: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: conosciuta grazie all'Eurovision nel 2023, poi anche grazie alla collaborazione con Alfa. Rosalina, appena riascoltata col suo ultimo singolo Music I Love su Radio Globo. Abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme, poi un altro appuntamento speciale, però in questo caso con Tutto Bloccato, che trasmetterà live da Piazza del Popolo.
1: Dietro ogni personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 22 alle 23.
1: From 10 to 11 p.m. con Davide Mannone e Federico Lobuono. Q1.

0: fidarti.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV. Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23.
1: On Radio Globo.
0: Radio Globo
1: Promotion.
2: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 c'è una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
13: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
0: On Radio Globo.
1: Sponsored by
0: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino. In via Nettunense, chilometro 9.
17: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
0: Scopri come su radioglobo.it.
18: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
19: Dolcetto o
13: scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it. Back to the-

0: collaborazione che arriva dal 2019, questa di Zed insieme a Katy Perry, 365 su Radio Globo. Oh, che bello, dai che ci colleghiamo con Piazza del Popolo dove già troviamo i Marchetti. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Allora, già che vi sento sono molto tranquillo, devo dire. Dai che ce la facciamo a fare questo programma. Com'è la situazione?
2: Allora, la situazione è meravigliosa, una giornata fantastica, soprattutto qui in Piazza del Popolo. Ragazzi, mi raccomando, venite a trovarci. Non è nemmeno difficile vederci, perché insomma abbiamo questo truck, lo chiamano per i più insomma terra terra. È un camion enorme di nero, bello, col logo di Radio Globo.
1: Sì. Un glass, perché c'è una vetrina praticamente qua davanti a noi, e quindi se ci passate a trovare ci vediamo e facciamo il programma insieme come tutti i giorni, dalle 4 alle 7 in diretta anche oggi.
2: Quindi è tutto pronto, signore e signori. È tutto prontissimo, tutto bloccato live da Piazza del Popolo, ovviamente insieme agli amici qua di Confcommercio e poi
1: Confesercenti,
2: sì, perché tutta una Confesercenti. E quindi insomma 3 ore avremo da passare insieme qui direttamente da Piazza del Popolo. Tanto soprattutto l'invito è rivolto agli amici parrucchieri e parrucchiere, soprattutto, e tanto del lunedì lavorano, ecco. Quindi passate, perché insomma ci divertiamo.
0: Marchetti, ma le cose importanti ci sono? Il pavone è lì con voi?
2: Allora, abbiamo tutti i nostri
1: tutto, i giochi, ecco il polo.
0: Oh, ora sì che sono tranquillo.
1: Metta uno.

0: Paolo, ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Malika Yam.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
3: Radio Globo.
4: Promotion.
0: Venerdì 16 ottobre non prendere impegni, ti aspettiamo al McDonald's di Via della Pisana 473 per la grande festa di apertura. Ovviamente ci saremo anche noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30 e abbiamo anche un regalo per te. Se vai sul sito radioglobo.it e compili il form dedicato, potrai vincere un menù McDonald's e un gadget esclusivo. Potrai ritirare il tuo premio direttamente al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 venerdì 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 fino ad esaurimento disponibilità.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Tutto bloccato
3: è offerto da
11: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
13: Vi rendete conto? Cioè, questa cosa di oggi testimonia che ormai voi siete un fenomeno di massa. È come se il 31 dicembre alle 8 metti Rai 1 e c'è sta Mattarella e te cominci a preoccupare, cominci a pensare è morto, c'è un colpo testato. Bravi ragà, tagli così.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio
1: Globo. Cioè raga, ma che avete bloccato Tutto Bloccato?
2: A Roberti Marchetti, andiamo treni!
3: Cazzo, sta succedendo a Roma? Tutto bloccato, tangenziale bloccate, raccordo bloccato. Ma che cazzo uscite soltanto oggi? Come i funghi uscite fuori?
4: Oh, ma che ci avete studio? Ma senti come sta questo? Ah, una cucciola!
5: Namo treni, che ogni giorno è uguale, ma almeno con voi cambia! Namo!
6: Mamma mia, senti come sbiascica la caselle, oh! Popo mi moglie!
7: Signori, anche per oggi il programma è finito, andate in pace!

0: only on Radio Globo.
1: Mamma mia, mamma mia, è incredibile, anche da fuori. Sono le 4:04, buon pomeriggio, signore e signori, eccoci qua, tutto bloccato direttamente da Piazza del Popolo, signore e signori, nel centro di Roma. Una giornata meravigliosa, un sole fantastico, siamo in diretta da qua, ovviamente il collegamento è con lo studio di via Boccanelli 27, dove passa il meridiano di Radio Globo, ma intanto ci concentriamo qua in questa giornata con Confesercenti. Vi sta parlando anche oggi, che è il, non vedo la data, oddio, 12 di ottobre, manco come Colombo, vi sta parlando Roberto Marchetti, con me al mio fianco, tutta di nero, elegante come oggi, più al mio fianco di sempre, Roberta Marchetti!
2: Eccoci qua, buon pomeriggio! Buon lunedì, oggi puntata specialissima di Tutto Bloccato, perché siamo in diretta dal nostro track di Radio Globo qua da Piazza del Popolo, quindi tutti i messaggi che ci mandate, che abbiamo già ascoltato nella sigla, li ascolta tutta Piazza del Popolo. Molto divertente questa cosa.
0: Esatto. Potete immaginare che ci sono turisti, c'è gente, sì, insomma, che ritorna magari dal lavoro, che lavora qua attorno alla piazza. Ci sono anche i grandi rappresentanti di Confesercenti, ovviamente, quindi date il meglio che potete dare anche oggi, ovviamente. Dove? Alla Globo WhatsApp 393 777 7172, lo vediamo in collegamento, Miriana Di Bartolomeo, detta il Feldmaresciallo, e poi assolutamente disfatta come sempre, lei, a lei non fa una piega, forse nemmeno si è accorta che siamo qui in collegamento da Piazza del Popolo, Ileana Caselli!
2: Buon pomeriggio!
0: Oggi chi saluta?
2: Ma oggi volevo salutare Piazza del Popolo, in particolare Yusuf, sì, e Hamza, che sono lì dalle 4 di mattina, no, che lavorano, ma... e ci tenevo, certo,
3: brava,
2: a fargli un saluto.
3: Sì, brava.
0: Allora, ragazzi, oggi non so se c'è anche. C'è Antonio.
2: Antonio arriva. Antonio sta per arrivare.
0: No. Oh, grande assenza per il momento, però assolutamente ormai svincolato oggi dalla regia video, mi va in regia in studio il mitico Tommaso Di Vito. Attenzione, signori, possiamo iniziare come di consueto con la mitica scarrellata dei primi Globo WhatsApp. Oggi, ragazzi, dovete fare il lavoro anche per noi, dateci supporto, perché siamo in esterna, siamo in Piazza del Popolo, quindi l'invito di nuovo, oltre a venirci a trovare, è anche quello di farvi sentire con la vostra voce. 393 777 7172, vai Tommy.
4: Roberto, abbiamo deciso. Iniziamo?
5: Marchetti, dai un po' che qua fa callo un'altra volta. Dai che è tutto bloccato, namo.
6: Dai Marchetti, che sabato è vicino. Dai Traghetti.
5: Roberti
7: Peroni a rotta di collo, bravo. Quattro giorni, dai treni.
5: Ma Marchetti, ma la Caselli c'è? Come sta? Piombo?
8: È lunedì, sono le 4 e non ce ne frega un cazzo, sta a cominciare tutto bloccato.
5: Andiamo treni!
0: Oh, che meraviglia, signore e signori! Sì, c'è una carica meravigliosa, c'è una carica, tutto quello che ci serve, ragazzi. Vedo già in lavorazione altri messaggi, quelli d'apertura, ma ce li godiamo tra poco.

0: Sono le 16:09 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Iniziamo a Gormani Gambio! Dai,
5: perché io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
4: Vamo, Dredi!
6: Adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Eccoci qua, signore e signori, come dicevamo, le 16:10, anzi 11 in questo momento, di lunedì 12 ottobre 2026. Buon pomeriggio, vi sta parlando Roberto Marchetti, al mio fianco Roberta Marchetti.
8: Eccoci da Piazza del Popolo in diretta per altre 3 ore, anche oggi una nuova settimana è iniziata carica bomba.
0: È partita l'Aquila, signori. Roberto Marchetti, l'Aquila, la sentite veramente? Attenzione al rapace Marchetti. Oh, è tutto meraviglioso, vi ricordiamo esattamente, siamo qui a Piazza del Popolo insieme a Confesercenti, 393-777-7172, vedo già da qua, anche se siamo chilometri di distanza, che c'è ancora dell'entusiasmo iniziale, ancora una bella scarrellata da mandare. Io agevolerei Tommaso Di Vito,
9: se
0: vai!
9: Se oggi i parrucchieri non lavorano, diventa tutto spettinato.
10: Ma davvero tutto bloccato in diretta da Piazza del Popolo? E ci sentono tutti!
11: Andate tutti a fanculo!
12: Praticamente siamo in mondo visione con tutti gli ascolti di mezzo mondo che stanno per Roma. Mi raccomando, non mi fate far figure, facciamo una bella figura,
13: Fabio, Fabio, va a fare i ritiri. Fabio, Fabio, va a fare i ritiri.
14: Guerrieri, venite a sentire Tutto Bloccato. Guerrieri,
15: allora, oggi allora è pieno dei freni a Piazza del Popolo.
16: E stai, i treni.

0: saputo che un paio d'ore fa c'erano Conte e la Schlein qua giravano, quindi insomma fatevi sentire, mi raccomando, come state già facendo.
1: Esattamente, è tutto, tutto nella norma, perché comunque ci siamo imposti dall'inizio, abbiamo detto sentite il programma è questo, adesso non è che lo alteriamo perché dobbiamo andare in una piazzetta come questa, cioè, quindi, una piazzuccola proprio di periferia, non ci permetteremo mai di alterare il nostro DNA.
0: Tra l'altro questo è il primo forum di Confesercenti, quindi immagino se lo ricorderanno a lungo, anche grazie a noi.
1: Devo dire che siete partiti alla grande, signore e signori, come vi diciamo, siete in diretta così mondiale, perché come diceva giustamente l'ascoltatrice, cioè alla fine questo è il cuore pulsante della nostra civiltà mediterranea che difenderemo. Augusto! Eccola. Giustiniano!
0: No!
1: Costantino! E fino, cioè se non lo dico qui,
0: basta,
1: dove lo dico? Dove
0: basta
1: lo dico sta roba? Comunque ragazzi, è vero, è pieno di eventi qui grazie a Confesercenti, adesso la rima non era cercata, ad esempio ieri sera, quindi ci sono forum, conferenze, partecipazioni politiche, economiche, roba del genere.
0: E la sera invece un sacco di eventi culturali, concerti, comici, a proposito di comici, sì, ieri sera proprio qua accanto a noi al palco, sul palco di Piazza del Popolo c'è stato Enrico Brignano.
1: Esatto, sentite che è successo, eh?
2: Vladimir, come ti chiami? Astra, come si chiama? Come la macchina mia, l'Astra, eh? Come ti chiami? Ma che cazzo dici? Parla di... Come ti chiami? Vuoi una biretta? Vino, vuoi vino? Amico, Aug, tutto bene. Io ti voglio bene, fratello, però... Ad a sta muto, c'è che ha già il caso. Mettiti seduto, amico mio, che ti voglio bene. Ce l'hai il permesso di soggiorno? Ma come è entrato? Questo sì, l'altri no, eh?
1: E poi è stata lunga, è stata lunga, non andava via questo, senti.
2: Sit down, please. Shut up. Please. Close your mouth because I make a show, you know? Oh, hai rotto il caso, sai, sì, che per un mortolino se eri a tempo da Adriano ti mette uno ginigocci a testaccio. Allora, mio padre dice, chissà che c'ha dentro qua a borsa, io del tavernello schiacciato, chissà, Vino sbagliato, devi bere leggero, che gustraminer, cose così, per tavernello ti fa bruciore la sera, vedi i draghi, litri e litri di Galisca, lascia perdere.
3: Comincia tutto bloccato!
4: Sono sul raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Quindi insomma avete capito che la situazione non è calma per nessuno, perché pure Brignano è stato messo sotto.
0: Il disturbatore ieri sera qua c'è stato, sì.
1: A proposito di disturbi, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore e signori, madame e messie, scusate, devo diventare assolutamente il dottor nazionale, a Piazza del Popolo, ovviamente 393-777-7172, vedo il mitico là.
6: Marchetti Micione, Marchetti, sono lei, potevano mandare a Piazza del Popolo. Chi poteva mandare avanti tutto bloccato? Lì in mezzo al pubblico, a mandare avanti, quello che fa tutto. Sono lei, Marchetti, la persona più preparata, ma com'è stata solo? Ma non si serve.
0: Ma no,
6: vabbè, tanto.
0: Ma sto qua!
6: Che ci serve? Vabbè, tante volte arriva in ritardo. Ma saluti, bravo Marchetti, Radio Globo, tutto bloccato. Appena Marchetti!
1: Ma no, assolutamente, anzi, è una presenza fondamentale. Prima è scesa un attimo la Marchetti, tra l'altro scenderà più tardi anche con il microfono, intervistare gente.
0: Sì, anche perché abbiamo un sacco di gadget da regalare, sia di Radio Globo che di Confesercenti, quindi lo ricordiamo, se volete passarci a trovare, siamo qua.
1: Ecco, sapete, abbiamo anche delle maglie di Radio Globo, io già immagino gli amici della polizia, della Guardia di Finanza che ho visto là, avranno tutti la maglia di Radio Globo. Tanto lo so, Marchetti, che mi andrai subito a buttarti così sulle forze dell'ordine.
0: Ma tu proprio me la servite su un piatto d'argento in questa piazza che è piena di controlli.
7: Vai, direttamente la finale WhatsApp. Da Piazza del Popolo c'è la Caselli che la passa alla Marchetti davanti la porta. Roberto.

0: Marchetti, ferma! La Marchetti è partita, adesso si va a buttare nella fontana come se avessimo vinto veramente tutto. Oh, che meraviglia. Ragazzi, 16 e 17... Bello, non mi partire così Tommy però, perché io poi mi fomento, lo sai, veramente, cioè qui poi mi ritrovo da crociato, è un attimo, dobbiamo arrivare comunque fino alle 19, ricordiamo sempre che siamo a Piazza del Popolo con Confesercenti, Radio Globo, dentro al track, venite a trovarci, signore e signori, a tra poco!
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
8: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente.
12: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
14: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura.
18: Magia Auto. Auto.
19: Dove l'auto è magia.
20: Se lascio qualcuno a Piazza del Popolo, parcheggio e vengo a vedere Roberta dal vivo.
15: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
21: Eccoci qua, signori, 16 e 21 minuti di lunedì 12 ottobre 2026. Se dovesse qualcosa risuonarvi strano, ragazzi, comunque fatemi intanto innanzitutto ringraziare, no Robby, li salutiamo. Guarda sti ragazzi, guarda che gruppo meraviglioso.
22: Sono fantastici. Miriana Di Bartolomeo, Tommaso Di Vito, Ileana Caselli in collegamento dall'assistenza di Radio Globo lì allo studio 1 di Via Boccanelli.
21: Esatto, invece in questo momento voglio salutare quelle due bellissime signore laggiù che stanno così a guardare, te, ma chi so, quelli là. Oh Madonna, ecco, fatto così se sono girate.
22: Sì, si sono girate perché stanno cercando le due belle signore, ma invece ce l'avevamo proprio con loro.
21: Non vi buttate giù,
22: no.
21: Signore belle, non vi buttate giù così. Sì, quella che state guardando voi, perché siete qua in Piazza del Popolo davanti alla fontana e alle vostre spalle c'è un piccolo obelisco, insomma appena appena un residuo della Roma che fu. Ecco, quelli che invece vedete davanti a voi sono Roberto Marchetti e Roberta Marchetti qui in diretta da Piazza del Popolo.
22: Di spalle c'è uno steward, non l'ho visto in faccia, chissà se è carino. Vabbè,
21: eccola,
22: possiamo
21: lì
22: chiedere dopo, se si gira, perché è comunque una divisa anche questa, quindi c'è della sensibilità.
21: Ma manca fa così, proprio. Cioè, se ci avete una di quelle pettorine, un fratino da calcetto,
22: esatto,
21: cioè qui vale tutto proprio. Mosciolo Marchetti, Mosciolo Marchetti. È qui, squillano le trombe.
22: E abbiamo appena iniziato, perché sono le 4:23, quindi ha voglia fino alle 7.
21: Adesso dovremmo collegarci a breve, ma non lo vedo sul monitor, quindi non credo che di avercelo, sì. Ok, non lo vedo più, ma dovremmo avere collegamento.
22: Sì, siamo al telefono con il presidente di FIBE, che è la federazione.
21: No, non ce l'abbiamo
22: ancora.
21: Ce l'avamo fino a poco fa. Appena lo rivedo scritto, ci ricolleghiamo. Intanto, vogliamo procedere con un bel saluto, con un bel saluto che...
0: Allora, visto che state in diretta da Piazza del Popolo, volevo fare un saluto speciale a tutta la piazza, a tutti i romani, e un saluto speciale pure ai turisti che tanto non capiscono un cazzo. Turisti!
22: Eccoci qua!
21: Oh, ma infatti, ma tanto non mi capiscono, però sentono il tono che è quello amichevole e amicale, insomma, lo ricordiamo sempre per qualcuno che magari non dovesse conoscerci, che passa da queste parti. Don't worry, be happy, because questo è un gruppo veramente di amici che, come se si ritrovassero a un bar o un pub, in questo caso in diretta da Piazza del Popolo. Qualche nuvoletta ci protegge dagli ultimi raggi del sole. Nel frattempo, a proposito di sole, visto che ci sono belle donne all'ascolto, possiamo parlare di donne, sì. Assolutamente, abbiamo delle donne qua ancora scollate, soprattutto straniere, e quindi potrebbe fare scopa con quello che vi vogliamo raccontare.
22: Ecco, soprattutto perché siamo nella piazza che in questi giorni è di Confesercenti, e adesso andiamo a parlare di un'azienda che è un'azienda romagnola che è stata cacciata da una fiera alimentare in Spagna, ecco. Perché come pubblicità aveva messo delle donne completamente nude tra le loro vongole, perché questa azienda vende vongole, sì. Surgelate, sì. E quindi tutte le pubblicità nei Deplian, sui volantini vari, erano con queste donne completamente nude, sdraiate tra i molluschi, avvolte tra le reti dei pescatori. È stata giudicata sessista, ma soprattutto anche degradante, e quindi via. Devo dire che questa azienda non si è persa d'animo,
21: sì.
22: Perché anzi ci è rimasta anche un po' male, che è stata fatta fuori, e ha detto: ah, noi facciamo le cose a modo nostro e dobbiamo essere liberi di comunicare a modo nostro.
21: Ma soprattutto se quella signorina si è concessa per mettersi in mezzo alle vongole, no? Perché sì. Devi andare... Cioè, allora ce la prendiamo con lei, perché non ce la prendiamo con lei, ma con chi l'ha pagata senza forzarla? Cioè, ci sarà stato un compenso dietro, no?
22: Ma sicuramente sarà stata liberissima di dire anche di no la modella in questione. Però c'è da dire che se nel 2026 ancora andiamo a fare le pubblicità con le donne nude, secondo me qualche problemino c'è. Insomma, io
21: il problema di chi è?
22: Il problema è di chi comunica, e secondo me anche di chi guarda, perché se uno passa per strada, io ad esempio qualche anno fa avevo visto la pubblicità di una palestra a Roma con un bel fondoschiena in bella vista, proprio grande quanto il cartellone, insomma, a parte che c'erano stati un sacco di incidenti
21: vabbè.
22: Però ecco, passa un bambino e vede una pubblicità del genere dopo che vengono fatti tutti i discorsi sul sessismo,
21: ma li vedranno parla Roberta Marchetti,
22: ma che
21: sta per assalire quel povero signore col fratino. Adesso, cioè, parli tu, bravo Toby, parla lei, va a giudicare il resto del mondo, ma intanto vede il signore col fratino che ha da sole, che ha rischio e ha incolumità personale. Dai, l'ipocrisia, basta, e fateci vedere le chiappe, fateci vedere i bei corpi, dite sempre: il corpo della donna è più bello di quello dell'uomo, e viva Dio! Certo che io preferisco le vongole se c'è dietro una bella donna, altrimenti comprerei le cozze. Metteteci una cozza con le vongole, poi vedete quante vongole comprate.
22: Veramente, guarda,
21: roba da matti.
22: Se ne viene fuori comunque da questa diatriba sempre tra i sostenitori, perché in questo caso è anche un po' sostenere, no, queste pubblicità sessiste, e completamente i detrattori.
21: Pure tu a definirla sessista,
22: certo.
21: Ma se vi fanno entrare dentro le discoteche gratis, no. Dov'è? Lì non c'è il sessismo. Quando vi offrono oggi al ristorante, non c'è il sessismo.
22: È sbagliato. Dovrebbero pagare tutti, anche
21: visto,
22: le donne.
21: Ho visto come hai rifiutato quando ti ho pagato la cena. Ho visto come sei scappata dicendo: oddio, pericolo sessismo.
22: C'entra.
21: Smette.
22: Anche io ho pagato cena a uomini, eh.
21: Allora, quando pare adesso, fermo, chiappalo subito sta telefonata, perché sennò altrimenti casca ogni due secondi.
22: Sì, abbiamo al telefono Giuseppe Sperduto, che è il presidente di FAIB, ovvero la Federazione Autonoma Italiana Benzinai. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, e grazie dell'invito.
21: È un piacere, Giuseppe, buonasera.
1: Ma guardi, ultimamente parlare con i benzinai non è che sia un grandissimo piacere, non la voglio fare sul comico, però ci puntano tutti il dito contro. Fortunatamente ultimamente i clienti hanno capito che non dipende da noi l'impennata dei prezzi sulle pompe di benzina. Mi faccia sorridere, ecco, un po', perché ne ho veramente bisogno, essendo un gestore che ha dovuto lasciare la piazza perché non posso chiudere l'impianto. Io vivo di erogazione carburanti. Stamani ho trovato chi mi ha sostituito, nel pomeriggio no. Dopodiché visto che voi umoristicamente, e non vuole essere un'offesa, sì, ma un complimento, vi voglio raccontare, sì, quello che sta succedendo ultimamente sui distributori, non potendosi più insultare, perché hanno capito che non facciamo noi il prezzo alla pompa, i clienti iniziano a dire, come una volta, ma chi se ne frega se aumenta il prezzo, io sempre 10 euro metto. Il problema è che
21: è ricorrente anche da noi,
22: è un cavallo di battaglia.
1: Quando si arriva sui distributori in riserva, riaccendendo dopo l'erogazione dei 10 euro che sono meno di 5 litri, la lancetta sul cruscotto non si muove di pezzo, scusate il termine un po' romano, i clienti scendono tutti incapricciati nel dire, ecco, c'è qualcosa che non va sul suo impianto, perché non mi ha dato la benzina. Signora, guardi che con 10 euro non accende neanche più il motore, purtroppo. Io e lei viviamo le stesse difficoltà, che sono estremamente pesanti.
22: Beh, perché lo ricordiamo, Giuseppe, tu sei il presidente della Federazione Autonoma Benzinai, ma sei anche un benzinaio.
21: Presidente operaio!
22: Certo, e quindi sei dovuto andare via proprio per tornare al lavoro. Ma adesso sai, sono un po' di giorni che c'è stato il price cap, ma a quanto pare il taglio delle accise lo ha fatto rialzare i prezzi. La risposta qual è stata da parte dei consumatori?
1: Ma la risposta dei consumatori si è notata in parte per alcuni giorni. Ci tengo a precisare che quello che noi abbiamo proposto, che era realmente, e come abbiamo riproposto stamattina nella conferenza stampa, cioè l'applicazione da parte del governo di un price cap, quello di due settimane fa non era un price cap. È semplicemente una concessione, quasi mi faccia dire, per i gestori l'elemosina del momento, e ci hanno rimesso i gestori in prima persona, perché c'è stato un abbassamento di prezzo mediamente, e non su tutti gli impianti, sia ben chiaro, di 17 centesimi, ma il gestore ne guadagna per contratto 3,5 centesimi al litro lordi e fissi, per cui se il prezzo dei carburanti arriva a 3 euro, sempre 3,5 centesimi lordi, che se uno li incontra a terra neanche li raccoglie, perché tanto non ci può pagare nulla, sono fuori corso. Noi ci dobbiamo sopravvivere e da questo non schiodiamo. Quindi sta diventando un grosso problema. Oltretutto, quell'abbattimento di prezzo alla pompa ha generato una situazione per chi aveva prodotto pagato precedentemente e l'ha pagato con sudore e sangue, perché se fai il conto matematico, calcolatrice alla mano, 17 centesimi è sceso. Io ne guadagno vendendo ogni litro fisso 3,5 centesimi lordi, gli altri 13 e mezzo chi me li dà? Nessuno.
21: Sono tutti conti che sicuramente
1: io come anello debole della catena, ed è un grosso
21: Presidente
1: problema.
21: Presidente, sono tutti conti che sicuramente molti degli automobilisti non si vanno a fare, la gente ovviamente prende come riferimento quello che è l'aumento, speriamo di uscirne a breve, insomma, e di non accontentarci così di quello che sembra un mega sconto, e vedremo come
22: speriamo che non continui questo che sembra ormai un braccio di ferro, appunto, tra i distributori e comunque le persone che devono mettere benzina per andare al lavoro. Presidente, la ringraziamo per questo intervento. Presidente? La ringraziamo per questo intervento, la facciamo tornare al lavoro.
1: Io ringrazio voi, e sembra che facciamo parte veramente di una tempesta non programmata, ma purtroppo è così. E ci dobbiamo sopravvivere sperando che il governo, la politica, ci aiuti e ci venga incontro.
22: Assolutamente, speriamo in tempi migliori e in interventi concreti, assolutamente. Grazie Presidente, arrivederci.
21: Arrivederci.
2: Comunque al prezzo delle pompe ho inchiodato io.

0: Oddio, presidente, presidente, presidente.
1: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio
2: Globo. Ragazzi, quando incontriamo un presidente operaio non è semplice, cioè nel senso, voi immaginate che uno è presidente del mondo
3: benzinai che giustamente stava alla sua pompa di benzina a lavorare.
2: Oh, se no c'è sempre la lamentela, capirai questo che ne sa, questo che ne sa. Invece trovi quello che sta comunque ogni giorno sul campo di battaglia
3: e si sporca le mani e soprattutto, appunto, come ci ha raccontato, entra anche un po' in conflitto con chi va a mettere benzina e che si lamenta tutti i giorni. Poi vabbè, abbiamo parlato subito di Caro Carburanti, che è veramente uno dei nostri cavalli di battaglia qua, tutto bloccato.
2: Oh, vi ricordiamo, signore e signori, alle 16.37 di lunedì 12 ottobre 2026 che siamo in diretta da Piazza del Popolo, quindi tutto bloccato live from Piazza del Popolo. E quindi, se volete, proprio soprattutto rinnoviamo l'invito a parrucchiere e parrucchieri, perché insomma di lunedì in genere sono chiusi, poi magari qualcuno stacca da lavoro, viene a fare un giretto qua, che è sempre comunque un'occasione meravigliosa per vivere il centro di Roma. Parliamo subito.

0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore sul Lazio non mancheranno spazi soleggiati, anche se nelle zone interne è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere di temporale. Clima tutto sommato mite con valori anche fino ai 24-25 gradi per quanto riguarda le massime. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in progressivo miglioramento, temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
4: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
5: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
6: E io sono Roberto Marchetti.
5: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
6: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
5: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
4: Tutto bloccato, live.
3: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
4: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
10: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
3: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magia Auto. Auto.
13: Dove l'auto è magia.
15: Bell'amico spagnolo, veda la merda. Quello cinese, buon padam. Quello inglese, fuck you. Quello rumeno, pizza muti. E per quegli amici italiani, ma vattene a fanculo.
16: C'ho tante domande, ho diverse domande.
17: Oh, mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
18: No, fate bere stasera a Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
19: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
20: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
21: Vediamo che cazzo di...
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
22: È tossicissima!
3: Radio Globo.
5: Signore e signori, non poteva... Ecco, sentite sotto che fa i suoi gorgheggi. Non poteva arrivare nel momento migliore dopo il saluto in tutte le lingue del mondo del nostro ascoltatore. Qui vi ricordiamo che siamo in Piazza del Popolo. Vi salutano, cari amici ascoltatori. Vi salutano in tutte le lingue del mondo, rispondono ovviamente, sì, di conseguenza.
23: I saluti proprio.
5: Ecco, in tutto questo ovviamente quindi non poteva piovere dal cielo dal momento così a quasi a casaccio. Ileana Caselli!
23: Totale! Dai! Qui
1: posso fare un a Piazza del Popolo, mi sento un po' Vasco così, è bello, mi piace.
2: Certo, mi piace. Lei oggi non è neanche controllata, che noi non ci siamo, chissà che sta combinando dentro quell'assistenza.
5: Mamma mia. Gli hanno messo una lettiera, pensa, con della breccia, così ogni tanto non deve nemmeno alzarsi per andare al bagno, sta là. Io sentivo sotto prima, durante l'intervento, sentivo sotto. Ecco cos'era.
1: Stavo sotterrando la roba. E allora, sì, ecco. Sui social sta andando tantissimo in realtà un post che analizza il fatto che siamo la generazione più raggiungibile di sempre, perché siamo sempre connessi, riceviamo continuamente messaggi e ci sentiamo un po' in dovere di rispondere subito, quindi questa cosa poi ci crea ansia, però in realtà manco troppo, cioè quelli della mia età tendono a posticipare la risposta. Però
2: è vero, passano anche ore, anche giorni addirittura prima che i 25enni, 30enni rispondano a dei messaggi, sì.
1: L'ho
2: testato.
1: È vero, e infatti anch'io ci ho fatto caso, che effettivamente io mi dimentico anche, cioè così, capito? Un mese dopo faccio, ci sono domande.
5: Su questo Caselli non avevamo assolutamente dubbi.
2: Ma più che altro la Caselli sono altri motivi per cui si dimentica e non risponde subito, cioè non è una scelta consapevole la sua.
1: No, dipende.
2: No, io devo dire...
1: No, però
2: io rispondo subito.
1: Subito?
2: Mette anche abbastanza ansia a non rispondere subito.
5: Risponde su. Allora, voi rispondete su. Tu, allora, devo dire a tutti gli amici che di questo gruppo composto appunto da 5 persone, qui da tutto bloccato, sono l'unico a avere le spunte blu. Ecco, quindi dico, io rispondo subito, anch'io rispondo subito. Non c'hanno le spunte blu perché. No, sai, per la privacy, non voglio essere disturbato.
2: No, ma le spunte blu è un'altra cosa, cioè la spunta blu non la metto, perché comunque se sabato, domenica o di sera sto per i cavoli miei, allora lì proprio decido di non rispondere, ma in momenti insomma così in cui ho altro da fare. Ma se sto al telefono e mi arriva un messaggio, comunque generalmente rispondo.
5: Scusa, io sto un attimo mentre stiamo parlando, sto un attimo in posa perché ci stanno facendo delle foto.
2: Sto qua in vetrina. No, comunque veramente veniteci, passate qua, veniteci a trovare sotto al glass, perché c'è Roberto Marchetti nel suo habitat totale.
5: Pavonissimo.
2: Così
5: proprio.
2: In vetrina che si guarda intorno. Mamma.
5: Comunque volevo fare un'osservazione, no, sul fatto che. Comunque volevo fare questa osservazione, ecco, che io non capisco, la Caselli propone degli aspetti social, ma evidentemente il suo algoritmo è impostato su queste cose, ma non è vero, cioè secondo me tu vai a cercare da un'altra parte, un altro profilo, perché non ci credo mai, perché i nostri algoritmi sono studiati sulle nostre abitudini. Tu Caselli, lo so che ti vengono fuori tutti le varie proposte, i vari programmi di diversi centri sociali, a me vengono fuori tutti i video storici.
2: Io ti giuro, delle volte segnali delle cose che io ogni volta che le guardo penso vorrei stare 10 minuti col telefono di Roberto Marchetti per vedere il suo algoritmo. Sono curiosa, infatti un paio di volte sono andata a vedere le pagine delle cose che segnali e resto così allibita, ecco, non aggiungo altro.
5: No, sono sempre in bianco e nero, ecco, io sono l'unico a avere Instagram, che si chiama Instagram gram istantaneo, che no, detta così sembra più quello, il profilo da Caselli, no, però sono tutti in bianco e nero, faccia libro, quindi non capisco, non credo molto a queste tue segnalazioni, perlomeno quella di oggi.
2: Ti faccio vedere il mio feed di Instagram appena lo apro, sono solo cani, cuccioli.
5: C'è pure una mano dentro al culo. Cioè,
2: ma
5: dentro,
2: no!
5: Dentro quella
2: di un cane. Ma carezza, è un coniglietto.
5: Ma sono pervertita! Ma sono pervertita! Sono le mani infilate dentro ai cani. L'ho visto, ma fatto vedere adesso, ragazzi.
2: Un coniglietto.
5: Chiamate perlomeno quella di oggi.
2: Ti faccio vedere il mio feed di Instagram appena lo apro, sono solo cani, cuccioli.
5: Ma c'è pure una mano dentro al culo. Cioè,
2: no!
5: Dentro quella
2: di un cane. Ma che roba. Coniglietto.
5: Ma sono pervertita. Ma sono pervertita. Se sono le mani infilate dentro ai cani. L'ho visto, ma fatto vedere.

0: Non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di tutto bloccato!
1: Radio Globo.
2: Sto poco con Eliana oggi, eh? Sento un po' più ritardo del solito. Come mai? Come mai? Che si è combinato dentro Costanzino oggi?
3: Noi siamo in videochiamata con l'assistenza e Milana Di Bartolomeo ci fa così a umma umma con la mano.
4: Ma se tu guardi, Roberta Marchetti, siamo collegati a una videochiamata, no?
3: Sì.
4: Stanno tutti belli, dritti, precisi. Tommaso Di Vito che sta in regia sul mixer. Milana Di Bartolomeo che sta sopra appunto a quel macchinario per prendere i vostri globo WhatsApp. Perché?
3: Questa storta.
4: Perché la Caselli mi sta storta?
3: Veramente?
4: Da una parte.
3: Non lo so.
4: Io ho un sospetto che la Caselli sia veramente in quella posizione. Cioè che lei riesca a stare per orizzontale. Sì. Immaginate che cosa abbia assunto.
3: Si sente più a suo agio, decisamente.
4: Cioè, detta il ragno, la Caselli, anzi Iliana, ragno, Caselli, signore.
3: Si vuole bene così, Aile.
4: Ovviamente vi ricordiamo, globo WhatsApp 393-777-7172.
5: Io sto qua vicino a voi, a lungo Tevere Flaminio, volevo passare a trovarvi, ma devo andare a Gian Nicolo a vedere mio figlio. Qua non si cammina, è tutto bloccato!
3: Tutto bloccato anche a Piazza del Popolo.
4: Noi perché vi diciamo sempre quando siamo in diretta dallo studio, quindi da via Beccanelli, che siamo bunkerati dentro quello studio 1,
3: sì.
4: Cioè non abbiamo finestre esterne, quindi una sorta di Las Vegas, veramente un casino infinito, però e quindi non abbiamo contezza di quello che succede all'esterno dal punto di vista del traffico, ma stessa cosa anche a Piazza del Popolo perché qua
3: sì.
4: Non girano macchine.
3: No, c'è l'evento Confesercenti, quindi è pieno di stand, vediamo ogni tanto qualche van. No, devo dire che però mi dà pure un po' fastidio il sole addosso, lo sai?
4: Pure, si lamenta!
3: No,
4: la contessa Marchetti!
3: No,
4: adesso si lamenta, ma non è addosso, ce l'abbiamo alle nostre spalle il sole!
3: Che fastidio!
4: Non mi riflette!
3: No.
4: Trucco!
3: Dai! Guarda, meglio lo studio per questo punto di vista.
4: Comunque, ragazzi, è incredibile! È la prima volta che riesco ad andare in onda di fianco alla Marchetti
3: sì.
4: E siamo lo

0: stesso distanti mi evita, la Marchetti mi evita.
1: Per
0: me sì, stai lontanissima, stai, ho provato ad avvicinarmi prima, no? Dico adesso, oh, finalmente è il momento buono, è il momento giusto, e invece no, mi soffia come un gatto, le ho insegnato io, e adesso finalmente.
1: Come fa?
0: Quanto gli piace,
1: mi piace il gatto che soffia, mi piace.
0: Ah, bel pezzo di gatto, non ce lo toglie nessuno. Allora, attenzione, quindi da questo possiamo passare alle info del traffico, quelle ufficiali, signore e signori.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
3: Radio Globo Traffic News.
1: Adesso gli aggiornamenti sulla viabilità. C'è un incidente con difficoltà di transito su via della Magliana, altezza di via dei Grottoni. Lavori questa notte sulla tangenziale est, dalle 22 alle 6 di domani chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione di San Giovanni, tra Batteria Nomentana e lo svincolo per la A24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaramonte, con deviazioni sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Prorogati fino al 15 ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Fino al 23 ottobre lavori notturni sul viadotto della Magliana, chiuso al traffico tra le ore 21 e le 6 nelle due direzioni, tra viale dell'Atletica e via della Magliana. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it. Manco quattro facile.
2: Globo. Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Allora, no, perché è saltato un pezzo? Adesso per la prima volta riesco a vedere il famoso pannello di Roberta Marchetti.
1: Ma perché erano tutti i lavori, cioè, se no troppe lungaggini. Tra l'altro, tutta quella musica italiana sembrava di stare un gioco a premi.
0: Sì, ma
1: tipo
0: adesso,
1: chi vuole essere milionario.
0: Sì, ma l'abbiamo sentita solo noi, non dire cose che gli altri non sentono.
1: L'ho sentita.
0: Certo, ma quando mai sembrava tutta sigla di Mysterious.
1: Sì, era tutto... infatti, pensavo che erano tutti lì a cercare la risposta giusta.
0: Oh, signore, vabbè, ragazzi, vabbè. È pure più complicata. Cioè, già non è semplice, no? Trasmettere da fuori. Anzi, in realtà è veramente un sogno, siamo nel cuore pulsante veramente di Roma, siamo a Piazza del Popolo, salutiamo, ovviamente noi sbracciamo, sì, sì, ad orde.
1: Anche lei, la signora sembra un po' Ornella Vanoni, da giovane, quella che è appena passata, l'hai vista?
0: Capito, ma manco a paragonare le morti.
1: No, vabbè, che c'entra, è bellissima da giovane.
0: Certo.
1: Bella signora rossa.
0: Lui sembra Marco Aurelio, invece, quello stesso è morto da qualche anno, però noi salutiamo tutti coloro che passano e ci ricordano quella che è la vera storia di Roma. Vi ricordiamo, siamo qui con Confesercenti.
1: Oh, era giusto far sentire la sua voce in questa piazza, che è una delle piazze principali anche per delle manifestazioni. Lui lo abbiamo sentito l'anno scorso in occasione di una di quelle.
0: Certo, che poi tra l'altro ricominceranno adesso, perché sì, le vacanze sono finite, quindi ritorna il tema.
1: L'autunno caldo.
0: Esatto, siccome c'è una bella autoprata, dai che facciamo un po' di manifestazioni. Il papà ci ha dato la paghetta.
1: Ecco qua.
0: E quindi giù è bandiera.
1: Ci sono già le prime scuole occupate a Roma, tra l'altro.
0: Oh, sì. Ma non avevo dubbi, La casa Capalbio adesso stanno facendo i lavori di ristrutturazione, e quindi sai che facciamo, non vi posso portare, cari amici, al mare, quindi andremo in piazza a manifestare. Detto questo, signore e signori, quindi quello che state ascoltando è Tutto Bloccato live da Piazza del Popolo. Torniamo subito.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato, tra poco
2: on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma, in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8.25, TAI 12.12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Hai voglia di qualcosa di buono?
7: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50
3: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Tutto bloccato. Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
9: Solo le migliori. In FM.
10: Streaming.
9: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
12: Incredibile ragazzi, precisi le 17 di lunedì 12 ottobre 2026. Buon pomeriggio, buona serata a tutti.

0: sentita, sì, Marchetti.
1: Mamma mia, ma che gli fai a ste donne? Capirei domani me ne la potessa.
2: La spesa, che gli fai?
0: No, guarda. No, no, Tommy, guarda, per la poetessa puoi trovare quello di fianco al pavone, che è il tacchino.
1: Eccolo là. Oh, domani viene, eh?
0: Così mi intacchinesco un attimo. Vi faccio proprio un bel tacchino così. No, allora, perché la poetessa ha promesso quindi di passare. Chi uno dirà adesso chi sarà mai la poetessa? È una che insomma ci ha aperto tante puntate, quello
1: sì,
0: volevo dire.
1: Da parte dello zoccolo duro del nostro programma.
0: Ma poveretta, manco
1: dire. No, al maschile. Ascoltatori,
0: no, certo. E quindi dice che passa con Storzetto Bruno.
1: Sì.
0: Non c'entra niente con l'editore, sia chiaro, questo vogliamo specificarlo.
1: No.
0: Oh, va bene, quindi è semplice anche trovarci, perché non è che, come magari potrebbe capitare in altre occasioni, vi dobbiamo dare la geolocalizzazione precisa, l'indirizzo preciso. Piazza del Popolo, ragazzi, se non conoscete Piazza del Popolo, veramente è una rimessa per voi.
1: No, arrivate, vedete questo grande palco e accanto al palco c'è il track tutto nero di Radio Globo. Noi siamo qua dentro.
0: Esatto, siamo qua belli inchiodati qui in diretta, come se fossimo veramente in diretta dallo studio principale di Radio Globo, e quindi con l'occasione scopriremo e conosceremo anche altri aspetti di questa grande manifestazione, che è quella appunto di Confesercenti, un forum appunto 2026. Quindi intervisteremo anche i vari attori protagonisti dell'evento, e vi ricordiamo che comunque Radio Globo è presente qui diversi giorni, anche perché la sera è ricco, il calendario è ricco di eventi.
1: Sì, stasera ad esempio alle 21 c'è il concerto di Noemi, verrà qua Noemi, tra l'altro è tutto gratuito, quindi comunque vi consiglio di venire e magari vi fate anche un po' di canzoni.
0: Popolo dei Pulciari, forza! Venite ad aggiungervi, alla lista di noi poveri.
1: Questo sicuramente è un grande regalo che Confesercenti ha fatto alla città di Roma.
0: Oh, a proposito di poveri.
3: Io abolirei le offerte che ci sono del menù per bambini. Allora, era probabilmente anni 80 e i grandi ristoranti lo facevano, il menù per bambini. Io direi che adesso il menù per bambini o li facciamo crescere come dovremmo, cioè lasciandoli liberi, ma se io genitore impongo che il 15 di dicembre la pasta al pomodoro, la cotoletta perché è facile per il ristoratore e le patate fritte e il gelato vanno bene, probabilmente c'è qualcosa che non va.
0: Attenzione, signori.
1: Sì, sì, sì, questo era Davide Oldani, cuoco e imprenditore, che ha detto la sua sul menù bambini. Devo dire che in effetti ultimamente non ne sto vedendo tantissimi, però lui dice: ma perché fare un menù bambini quando ai bambini si dovrebbe insegnare a mangiare tutto?
0: Certo, anche perché poi i poveri ragazzi, quel menù bambini a volte quando c'è la cotoletta sa de pesce, perché spesso succede che magari vanno, i genitori li portano a cenare in un posto un grande posto di pesce, e quelli fa: no, per mio figlio se c'è meno bambini, e così dalla cotoletta che sa de merluzzo.
1: Tra l'altro tutta la roba che sta nella gran parte dei menù per bambini non è neanche sanissima, diciamolo, perché la cotoletta non manca mai, è comunque fritta, le patatine fritte, la bottano de fritto, se uno deve fare anche un po' di educazione alimentare, il menù per bambini non è proprio il massimo.
0: Educazione alimentare, gli sfondano dei gelati, gli sfondano di merendine, tutto confezionato, tutto industriale, adesso sarà problema una cotoletta. Comunque si prosegue.
3: Negli ultimi anni il menù per bambini lo vedo sempre meno in giro, e questa cosa secondo me era una cosa che, come per le mense, che andava a discapito della crescita di un bambino, perché a furia di il menù per bambini tanto non mangia, no, aspetta, dedicaci del tempo, parla, fagli vedere e poi decidi.
0: Mamma mia, però ragazzi, che pesantezza. Io ad esempio non la vivo questa cosa, perché quando ero ragazzino io non c'era il menù per bambini, e tant'è che mangiavo le cose dei grandi, poi vomitavo quando ero piccolo. Vabbè, certo.
1: Perché vomitavi?
0: Ma vomitavo perché mangiavo gnocchi con la papera e papardelle al cinghiale, giustamente. C'avevo 7-8 anni e quindi però poi lì mi si è educato uno stomaco, a voglia oggi trito pure i sassi.
1: Pensa che io da bambina non mangiavo la pizza, una cosa assurda, però quando uscivo non prendevo la pizza perché non mi piaceva.
0: E poi ti sei ripresa.
1: Ripresa tutto quello che era mio. A tavola quantomeno, sì, ecco.
0: Andiamo a verificare effettivamente se è ancora un evento diffuso, una prassi diffusa, quella dei menù per bambini, se il trattamento è lo stesso a quello di qualche anno fa.
1: Allora, sul prezzo che dovrebbe essere inferiore sono d'accordo, in effetti, perché il bambino veramente comunque mangia meno rispetto all'adulto, a volte è una lotta proprio per farli mangiare.
0: Sì, ma fino a quanti anni vale sta cosa? Perché molti a volte quando prenotano i ristoranti, no vabbè, oppure quando si paga il conto, no vabbè, dai, bambino, capito? Cioè, sono dei bambini che mangiano più di me.
1: Voglia. Oh. Ma secondo me, guarda, fino ai 5-6 anni massimo, almeno bambini, perché poi dopo il bambino si è educato a mangiare, mangia tutto anche a livello di quantità. Insomma, un bambino che si siede a 7-8 anni e mangia.
0: Oh, chissà quanto mangerà, ad esempio, quel bel bambino qui davanti, che si chiama Flavio, si chiama. Lui mangia tutto, mangia. Guarda, quanto è cuccioletto.
1: E infatti si vede perché è un bel bambino, alto, bello, messo bene. Quindi sicuramente il papà lo farà mangiare un po' di tutto.
0: Papà mangia poco, ma perché? Perché lo toglie, se si toglie il pane dalla bocca e lo dà sicuramente al figlio.
1: Ecco. No, poi alcuni fast food ce l'hanno ancora, però là perché ci combinano il gioco.
0: Sì.
1: Che poi questa è un'altra cosa che non. Perché per far mangiare un bambino gli devi dare la compensazione? In questo caso il gioco, o molto spesso l'iPad, no? Capito? Gli dai quella roba là, se no non mangia.
0: State ascoltando, tutto bloccato, momento pedagogia.
1: Dai.
0: Così adesso Piazza del Popolo ci ha ispirato a sta maniera, ragazzi. Ci ha ispirato a sta maniera. Le 17:07 minuti di lunedì 12 ottobre 2026, signore e signori, siamo in diretta da Piazza del Popolo. Da Piazza del Popolo è 06 892 8996. Andiamo da Maurizio. Benvenuto a Radio Globo.
4: Sì, ciao ragazzi, buonasera. Allora, io ho mia figlia che quest'anno ha iniziato la prima elementare, e di conseguenza fa il tempo pieno, fa anche la mensa. E devo dire che veramente c'è una massa di genitori handicapaci proprio, scusatemi l'espressione. Allora io faccio questo presupposto: noi siamo una famiglia benestante, ok? Non ci manca nulla, fortunatamente abbiamo due buoni lavori e quant'altro. Però quello che educhiamo a nostra figlia, che questo è oggi ma non si sa un domani, e la adeguiamo, gli spieghiamo che deve mangiare il filetto ma deve mangiare anche l'hamburger. Allora abbiamo presentato in mensa lei e nel giusto modo, gli abbiamo detto guarda che in mensa si mangia bene, gliel'abbiamo messa ed è contentissima. Il 90% dei bambini non fa più mensa, se lo porta da casa, perché i genitori si lamentano, perché quello, perché quella. Il problema sono i genitori, che educano dei bambini in un modo sbagliato. E vi posso garantire che chi non è benestante è più rompiscatole di chi è benestante. Questa faccio la distinzione, che è un'assurdità. Perché praticamente mettono una condizione che il benessere è fatto da quello che mangi, ma il benessere è un'altra cosa, il benessere. Non è su quello che mangi, su quello che metti, su quello che fai nel quotidiano. Il benessere praticamente è ben altro, è educare, è il rispetto.
1: Beh, però aspetta Massimo, perché il benessere inteso come appunto un benessere, Maurizio scusami, un benessere quindi inteso come benessere economico.
4: Certo.
1: Permette anche a dei genitori di potersi permettere appunto un cibo di qualità, e non sempre questo nelle famiglie, soprattutto in un contesto storico come questo, è così scontato, eh?
4: Sì, hai ragione, e infatti io sto facendo questo spaccato. Io che ho il benessere, fortunatamente me lo sono cercato e lavoro 16 ore al giorno. Quello che voglio dire, per me il benessere non è quello economico, perché a mensa pretendo che ci sia un qualcosa che sia differente da casa. Non penso che a mensa c'è sta carbonara matriciana. Quello che si deve adattare il ragazzo. Poi è normale, se c'è un problema uno interviene, ma adeguare i ragazzi è più importante, perché in qualsiasi parte del mondo dove si troverà sempre bene, e non cerca quello che è a casa, cioè non cerchiamo sempre la tetta di mamma, scusami l'espressione, ma è quello che vorrei far capire. E il problema lo vedo nelle persone che hanno problemi economici, che fanno praticamente il grande, praticamente a mensa, criticano sempre praticamente i maestri, criticano la mensa. Addirittura ho sentito una bambina che non mangiava perché la persona che la serviva gli mancava un dente. Ma stiamo scherzando? Ma quella è una lavoratrice, ma una che lavora in mensa, ma chi va a lavorare, scusatemi, cioè magari poverina quella non se lo può permettere, e la bambina è andata a criticare quella persona perché si è messa paura, ma allora...
0: Certo. Ragazzi. Ma magari invece quel dente che manca serve a fare, che ne so, i pici, serve a fare gli strozzapre, cioè magari è uno strumento. È uno strumento per fare la pasta di un certo tipo, per trafilarla. Che ne sai? Bravo, Maurizio.
4: Anche quella.
0: C'hai ragione, Maurizio. Grazie. Grazie, grazie,
1: grazie
0: a te.
1: Maurizio.
0: Te di più, te di più, te di più.
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: 17:11 minuti di lunedì 12 ottobre 2026. Attenzione, globo WhatsApp 393-777-7172.
6: Oh, mia moglie stravede per menù bambini. Vengo in volta che andiamo al ristorante da qualche parte. Però il menù bambini, guarda che buono, io non mi mangio formaggi, mi mangio affettati, mi sa che mi prendo il menù bambini, che c'è stanno la cotoletta che le patatine.
7: Beh, diciamo che sto ristoratore è un bel paraculo, perché con la scusa che i bambini devono imparare a mangiare tutto, te dice, vabbè, adesso te prendi il menù come i grandi che lo paghi dai 30 ai 60 euro. E invece no, bello mio, io a mio figlio, io voglio far mangiare la cotoletta che le patatine pure a Natale, ma la metti 15 euro perché te poi allarga più di tanto. E non rompi i coglioni.
8: Io ieri ho guardato il menù della scuola. C'erano pasta al sugo, nuggets e piselli. Ma a scuola un bambino di 4 anni, ma gli vuoi dare i nuggets? I nuggets, ragazzi, i nuggets, certo, chissà come sono fatti, ultra processati. E parliamo di menù scolastico, eh.
9: Quando ero piccolo io c'era il menù, questo è, questo te mangi, sino a pisganassoni. E oltretutto te ridò o stasera, o se no te ridò pure a colazione. Vedi un po'?
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
10: Papà, oggi a mezza c'è la pasta al dente.
11: Let's go.

0: Sono le 17.15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Bambini, oggi a mensa abbiamo il dentice.

0: Lazzaro, intervieni che sta qua.
1: Oh. Vabbè, fatemi suonare pure a me.
0: Certo. Oddio. Qua dentro, tra l'altro, risuona, che è una meraviglia, proprio. È un auditorium.
1: Allora,
0: qui veramente stiamo rifacendo la storia, ragazzi. Siamo in Piazza del Popolo.
1: E olè!
0: Buon pomeriggio. Sembrava la Caselli un attimo, con le braccia larghe.
1: Sembravi anche un po' il Papa, così, a mo' di benedizione.
0: Poi ne parliamo del Papa. Sì. È il poro Papa, vabbè. Signori. Adesso convoco tutta Piazza del Popolo per pregare per sua santità. Perché insomma deve sottoporsi a un intervento. È vero, non è una cretinata. Ma ci avremo modo di fare tutto. Ovviamente, attenzione, 17, ragazzi. Che meraviglia, fare tutto un caso. E siamo qui, sia oggi che domani, insieme a Confesercenti. Siamo qui con tutto bloccato live from Piazza del Popolo. Quindi nel cuore pulsante di Roma. Vi ricordiamo che c'è anche la metro vicino, quindi se ci volete venire a trovare, sì, ci fa molto molto piacere. Ancora c'è una bella luce, anche perché non manca molto anche al cambio dell'ora.
1: Mamma mia, fra 2 settimane.
0: Esatto.
1: Il 24.
0: Quindi godiamoci, fratelli e sorelle, ancora questo.
1: Un'ora che te cambia.
0: Vabbè, cambia comunque. Vabbè. Se esci già comincia a imbrunire un po' prima, poi è un attimo, poi un attimo. Anche perché poi c'è un sacco di gente che ancora si sbaglia con il cambio dell'ora. Senti qua.
2: Gruppo delle mamme, buongiorno. Allora, io stavo guardando adesso, a fine mese, cambia l'orario e torniamo un'ora indietro. Ora stavo pensando, ma io comunque il bambino devo portare sempre lo stesso orario, perché se io lo porto un'ora indietro, sì, e la scuola è chiusa, perché la scuola apre alle 7, ma le 7 saranno le 6, io non lo posso portare alle 6 perché la scuola è chiusa, ma se lo porto alle 7 non me lo accettano più, perché è un'ora dopo che la scuola praticamente non prende più i bambini, perché se li porti un'ora dopo non li fanno più entrare. Quindi non capisco, cioè, perché comunque le 6 diventano le 7. Le 7, sì. No, però forse le 7 sono proprio le 7. O sono le 6?
0: Ma ragazzi, ecco, il conteggio non è il cambio dell'ora non è, diciamo, a favore della signora.
1: No, non le tornano a lei i conti, gli orari soprattutto non le tornano.
0: Allora, 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Emanuela.
3: Sì, buonasera. Volevo rispondere al signore di prima dei nuggets. Io lavoro in mensa scolastica e le posso assicurare, sì, che non sono fritti e non sono del McDonald's, ma sono fatti da noi al forno, freschi.
1: Quindi impanati, sì, e messi al forno.
3: Certo, quindi non gli diamo schifezza ai bambini, si può assicurare di questo, lo posso assicurare io, è tutto super fresco.
1: Ma certo. Ma certo, anche perché una mensa scolastica deve anche rispettare determinate regole, quindi anche dal punto di vista, appunto, della salute, non è che gli date. Certo, assolutamente. Ma magari si fa qualcosa di più gustoso, no?
3: Sì, però sempre dettato dalle regole che ci sono nelle mense, che ci viene dato dalla circolare della ASL.
0: Ah, la circolare, certo. Ma Emanuela, da voi avete dovuto cambiare alcune pietanze, tipo via il maiale o altre cose a seguito di, diciamo, preferenze religiose?
3: No, l'unica cosa è che abbiamo dei bambini che sono musulmani e togliamo quello che loro non mangiano.
1: Cioè,
3: tutto qui.
1: No, nel senso, a parte.
0: No, perché a volte abbiamo sentito dire, no,
3: hanno, certo.
1: Certo.
0: È a parte, non è che va sostituito per tutti.
3: No, è solo per loro. Solo per loro che non mangiano determinate cose e allora hanno un menù a parte. Solo questo.
0: Ho
3: e
0: capito.
3: Poi, vabbè, chiaramente ci sono altri bambini allergici e si tolgono le cose per cui sono allergici. Ma
1: certo.
3: Solo questo.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Qual è il piatto che ti viene meglio, Emanuela, alla mensa?
3: Il pollo arrosto, le coscette di pollo, che i bambini le vanno pazzi.
0: Ma anche i grandi, anche questi adulti qua. Quindi,
1: food.
0: Se ti capita poi di staccare la mensa, vuoi passare così con 2 coscette di pollo, siamo qui a Piazza del Popolo, va bene?
3: Va benissimo, vi ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Buona
0: ciao, a tutti, a tra poco.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
5: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
4: Hai qualcosa da segnalare?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo.
2: Promotion.
4: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Io e Roberta Marchetti vi aspettiamo a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso. Iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17500.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
11: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Tutto bloccato.
12: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
14: Oh, eccomi, ho staccato, sto arrivando. Già me ne immagino quelle belle boccione, mamma mia.
15: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
16: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, Marchetti Daglieri, perché sto programma spigne.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Ecco, avete sentito il ecco disperato di Roberta Marchetti, perché ovviamente siamo qui, vi ricordiamo, no? Siamo a Confesercenti qui a Piazza del Popolo, in centro proprio a Roma, e non siamo soli in questo momento.
17: No, è passato a trovarci il direttore generale di CFT Confesercenti, Gabriele Tonucci, benvenuto.
18: Grazie mille dell'invito, eccomi qua, al popolo di Eurodigitale.
17: Ecco, come ha sentito, le hanno già dato il benvenuto anche i nostri ascoltatori. Bene, oggi qui a Piazza del Popolo si è parlato di Eurodigitale, una innovazione che rivoluzionerà parecchio il commercio, ma ce la vuole spiegare in poche parole?
18: Allora, cercherò di spiegarlo poco rapido e piacevole.
4: Ecco, no.
18: Sicuramente Eurodigitale che cosa sarà? Sicuramente un cambio di versione, un cambio un po', ecco, forse una buona visione giovanile,
17: sì,
18: in questa Italia dove c'è bisogno. Finalmente siamo riusciti a passare da una fase di legislazione ad una fase più operativa. Entriamo in un progetto pilota e soprattutto cerchiamo di andare incontro con tanta attività di formazione ed educazione, e proprio qui da Piazza del Popolo, anche grazie a voi, raggiungiamo quella che per noi è la generazione più importante. Giovani e ancora meno giovani, le due grandi fasi, inizio e la fine. Però sono le parti più importanti e più piacevoli.
17: Certo.
19: Nel pratico, appunto, perché vogliamo arrivare un pochino a tutti, di che stiamo parlando? Cioè, perché uno sente digitale, dice oddio, mamma mia, adesso che vuol dire? Si parla sempre, no, di soldi, no, io ho il contante, non mi rompete le scatole, io ho sotto la mattonella, sotto il materasso, questa è una vecchia generazione. Oggi invece diciamo che è più calda la questione.
18: Allora, diamo solo un dato. Sì. Ultimi tre anni da un osservatorio di Milano, il Politecnico, siamo passati dal 23% l'utilizzo delle transazioni in digitale ad oggi, che si respira invece un'area 85-83% annuale. Ma questo grazie soprattutto non solo ai giovani, soprattutto a utilizzare quelle splendide applicazioni che ci permettono anche di controllare i costi, perché l'altra parte interessante per lo sviluppo di questa moneta, che è a tutti gli effetti non una criptovaluta o altro, intendiamoci, è una valuta in corso reale.
17: Ok, che è l'alternativa al contante, però non stiamo parlando di pagamento elettronico, è proprio un altro circuito.
18: Assolutamente sì, è una moneta sovrana, non è alternativa, è pari passo.
17: Ok.
18: Noi potremmo avere il contante nel nostro portafoglio e sarà il regolatore a decidere quanto ne potremmo avere, come lo dovremo spendere, tra virgolette, a quali costi, perché ci saranno dei costi, e poi avremo un nostro portafoglio digitale che possiamo utilizzare per spendere, ma anche per scambiare soldi tra gli amici e soprattutto per fare tutte quelle transazioni che oggi sono il mondo delle app, il mondo continuativo, certo, in cui spendere in maniera smart.
19: Facciamo un esempio, andiamo tutti a cena fuori, no? Sai, quelle cose tipo aspetta, non c'ho il resto, tu c'hai quello, no? Io non ce l'ho, te li do dopo prelevo e poi dopo te li do. Invece in questo caso potremmo intervenire immediatamente, prendo e...
18: Straordinario l'esempio, è correttissimo, prendo il telefono, avvicino, posso provare, attenzione, altra grande novità digitale, offline, online. Se sono offline, vanno via le linee, non posso, ho solo una carta dietro, fino adesso non posso pagare, devo in qualche modo andare a pagare in un banco e poi
17: parlare. Sì.
18: La cosa invece straordinariamente interessante è che mi posso permettere dopo di fare un pagamento detto offline. L'esercente potrà incassare tempo per tempo nell'arco dei 24-48 ore dopo, e quindi avere l'opportunità di avere un portafoglio digitale a tutti gli effetti, piacevole, spendibile, gestibile, nei limiti in cui il legislatore tempo per tempo ci darà la regola per poter fare questa attività.
17: Ecco, la possibilità di pagare offline è stupenda, perché
19: non ci sono scuse.
17: Faccio un po' l'avvocato del diavolo, però spesso davanti agli esercenti troviamo appunto il POS che non funziona o troviamo un po' un malcontento nel far pagare in questo modo. Come stanno reagendo gli esercenti a questa novità, che invece dovrà realizzarsi per forza?
18: Guardate, vi faccio un esempio bellissimo che soprattutto riguarda tutto il mondo giovanile, ma chi è abituato novembre a vivere il Black Friday. Nel 24 il Black Friday fu un tracollo, perché il secondo giorno si bloccò, grazie alla rottura di un cavo in un impianto svizzero, tutte le transazioni di due grandi circuiti internazionali che conosciamo bene, che non sto qui a presentare. E a un certo punto tenete presente che in una serata di 7 ore andarono persi circa 104 miliardi di transazioni, perché non c'era l'offline. Con l'offline non avremmo perso nulla e gli esercenti avrebbero guadagnato quello per cui è stato creato quel giorno, cioè l'opportunità di comprare meglio a un prezzo più basso. L'euro digitale deve rappresentare proprio quello.
17: Una novità importantissima per chi consuma, ma soprattutto anche per chi vende, per chi offre, quindi per gli esercenti.
18: E il massimo, rifaccio un altro esempio per andare diretti a un buon pubblico, come vedo che è bello acceso.
17: Sì.
18: La cosa straordinaria, e faccio sempre l'esempio di chi va a consumare la piadina, perché una delle grandi diatribe proprio nella moneta è il grande consumatore e l'esercente che produce. La verità è che il consumatore e l'esercente, proprio con nuovi sistemi, in tempo reale e con l'opportunità di gestire semplicemente un'app e un'operatività snella, ne godono entrambi, ed entrambi sono consumatori ed esercenti. È inutile dividere questo mondo. Il giovane è abituato a essere consumatore e speriamo nel futuro un esercente.
17: Bene, grazie per averci spiegato questa bellissima novità, Gabriele Tonucci, direttore generale di CFT Confesercenti. Grazie per essere passato a trovarci.
18: Grazie a tutti voi, ripetiamolo, è un piacere. Arrivare alla generazione Z per me è sempre un piacere. Grazie mille.
19: Grazie, grazie a lei, arrivederci.
17: Arrivederci.
20: Su Radio Globo è tutto bloccato. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: rispondere al signore di prima dei nuggets. Io lavoro in mensa scolastica e le posso assicurare che non sono fritti, non sono del McDonald's, ma sono fatti da noi al forno, freschi.
1: Ah, quindi impanati e messi al forno.
0: Certo, quindi non gli diamo schifezza ai bambini, si può assicurare di questo, lo posso assicurare io, è tutto super fresco. Ma certo.
2: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.

0: Ma sempre merda gli ha dato, no?
1: Tra 10 anni nelle scuole si mangerà solo il kebab, tranquilli.
2: Alla mensa della scuola di mia figlia, per pranzo, danno ai bambini il caviale, capito, poveri di merda?
3: Ma io pensavo che li bravo a fare gli gnocchi, ma pensate.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci signori, buon pomeriggio, 17.36, quello che state ascoltando è sempre Tutto Bloccato, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 4 alle 7, ma la differenza qual è?
2: Che oggi siamo in diretta da Piazza del Popolo al forum di Confesercenti e saremo qua anche domani, quindi se volete passarci a trovare, noi vi aspettiamo, abbiamo anche un sacco di gadget.
1: Considerate, esatto, cioè abbiamo i gadget, considerate poi tra l'altro che la Fredella sta facendo le prove già per domani.
2: Sì, come no, si farà anche, come si chiama? Quello che ti tuffi tra la folla?
1: Stage diving,
2: sì. Che sta provando anche quello.
1: Però adesso è vero che siamo un po' più internazionali oggi, perché come potete immaginare siamo circondati da turisti di qualsiasi lingua e diciamo definizione cromosomica diversa. Però ecco, va bene anche stage diving oppure tuffarsi dal palco. Quindi attenzione ragazzi, venite a trovarci, l'aria è splendida, finalmente per una volta vediamo il cielo, ecco. Finalmente siamo fuori e siamo vivi, signore e signori, questa è Radio Globo, a tra poco!
0: Tutto Bloccato torna tra poco
3: su Radio Globo.
0: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano, è usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove 3 mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
20: Magia Auto.
21: Dove l'auto è magia.
2: gruppo delle mamme, buongiorno. Allora, io stavo guardando adesso a fine mese cambia l'orario e torniamo un'ora indietro. Ora stavo pensando, ma io comunque il bambino devo portare sempre lo stesso orario, perché se io lo porto un'ora indietro e la scuola è chiusa, perché la scuola apre alle 7, ma le 7 saranno le 6 e io non lo posso portare alle 6 perché la scuola è chiusa, ma se lo porto alle 7 non me lo accettano più, perché un'ora dopo che la scuola praticamente non prende più i bambini.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
18: Ma questa con sto cambio dell'ora si è fatta le pippe mentali. Ma ce fa o c'è? Siamo nel 2026, svegliati.
22: Sì, vabbè, però secondo me la signora c'ha ragione. I cambi d'orario, le cose, scuole. Beh, che? Non capì. Perché? Siamo confusi.
23: Io mi auguro che sia un messaggio goliardico, perché sta gente vota, sta cosa mi preoccupa, perché si riproduce pure, quindi è ancora più preoccupante la cosa.
24: Ma sta mamma stava a Caselli, si è fatto un bel cannone e ha iniziato a fare sta digressione sull'orario. Bella number one.
25: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti su questa nave.

0: sbloccato. Radio Globo.
1: E fuochi d'artificio, signore e signori, non qui in Piazza del Popolo, ma quelli che sentiamo dalla diretta, dallo studio di Via Boccanelli, dove salutiamo il mitico Tommaso Di Vito. Veramente, ragazzi, una coordinazione incredibile, perlomeno per quello che riguarda la regia, ovviamente anche l'assistenza capitanata dal feldmaresciallo Emiliano De Bartolomeo, che sorveglia così attentamente anche Ileana Caselli. Guarda che si sta soffiando il naso, non voglio indagare maggiormente quello che possono combinare dentro quello studio. Ladies and gentlemen, qua è partito nel frattempo tutto un balletto. Oh, anche Davide Mannone, capirei, adesso ci è arrivato con i video, quindi ragazzi, c'è un egocentrismo veramente un maniacale quasi.
2: Marche, io non c'entro più in questo glass, perché Marchetti ha aperto tutta la sua coda da pavone e stiamo un pochino stretti. Tra l'altro devo dire che qua sotto c'è una sorta di cambio di guardia a quest'ora, ci hai fatto caso?
1: Ma Marchetti subito.
2: Ci sono quelli della sicurezza che si stanno dando il cambio, come il cambio della guardia,
1: sì.
2: Stanno là, io sto adocchiando magari qualcosa, c'erano tutti i fratini, vedi?
1: Guarda, guarda che roba, guarda, ovviamente fratini, eccoli. Fratini non riguardano coloro che prendono dei voti di obbedienza e castità e povertà, ma sono quelli appunto che determinano un gruppo, in questo caso di sicurezza, perché oggi c'è stato un upgrade tra le preferenze della Marchetti, c'è stata una confessione in più.
2: Sì,
1: cioè non solo le forze dell'ordine in generale, cioè il fascino alla divisa, ma anche il fascino del fratino, roba da matti.
2: E comunque le persone che badano alla nostra sicurezza, io mi sento già più sicura da quando sto qua. Eccoli là.
1: Eccoli lì. Sì. Allora, signore e signori di qualsiasi sicurezza che state sorvegliando adesso questa piazza meravigliosa, quella che ci dà gloria così in giro per il mondo, sia Piazza del Popolo, da dove sta trasmettendo tutto bloccato di Radio Globo, ovviamente, ecco, grazie, vi salutiamo per il lavoro indefesso che fate così ora dopo ora.
2: Sì.
1: Oh, a proposito, visto che non mi fermavo un attimo, perché la base precedente che ci aveva messo il buon Tommaso Di Vito dallo studio 1 era così ispirata a balli leggermente più antichi, e di balli andiamo a parlare.
2: Sì, di balli andiamo a parlare.
1: Cioè balli in generale, vita notturna.
2: Insomma, vita notturna che a Roma è un po' scomparsa, diciamo la verità.
1: Sì.
2: Sicuramente rispetto al passato, rispetto a tanti anni fa ormai or sono, dove appunto era abitudine andare a ballare addirittura dal mercoledì. Io me lo ricordo, c'erano le serate in discoteca che partivano già dal mercoledì qua a Roma.
1: Sì,
2: Adesso pare tutto un po' chiuso, un po' morto, ma la generazione Z neanche va a ballare come andavamo a ballare noi.
1: Lo so, i tempi cambiano, d'altronde siamo passati dall'abbecedario a tante altre strutture, quindi i tempi si evolvono, i tempi vanno avanti. Nightlife.
3: È morta la nightlife romana, ormai da quasi un anno è diventata una vera e propria caccia alle streghe. Tantissimi locali hanno chiuso e i nuovi imprenditori hanno paura ad aprire, e i giovani e meno giovani della capitale non sanno più dove andare. Anche bere una birra sotto casa sta diventando un problema. È la stagione invernale che sta per iniziare, segna un triste record negativo. Mai come ora sono stati così pochi i locali ad aprire. Fortunatamente storici imprenditori del mondo della notte stanno continuando a lottare per tenere in vita un settore che dà da mangiare a centinaia di famiglie.
1: Oh, è perfettamente scopa, diciamo, con anche il nostro ingresso qui a Piazza del Popolo, perché lo ricordiamo, siamo qua con Confesercenti, quindi visto che gli esercenti hanno paura nell'investire sulla vita notturna, perché dice che ovviamente questi ragazzi hanno meno voglia, sono meno attratti nel frequentarla.
2: Sì, diciamo che i punti di aggregazione sono diventati un po' più su strada, cioè si va meno al locale come lo intendevamo noi anni fa, quindi nella discoteca dove entravi in lista oppure prendevi il tavolo, e si mettono nelle due, tre, anche qualcosina in più vie che a Roma, ad esempio via l'Ippocrate,
1: sì,
2: è piena di localini dove a pochi soldi prendi da bere, e quindi si concentrano tutti là, e poi scatenano, no, tutte le proteste da parte dei cittadini, dei residenti, e quindi questo è un altro problema. Però il primo problema è proprio l'assenza di discoteche, non ce ne sono più come ce n'erano una volta, questo è dato di fatto.
1: Oh, vabbè, e quindi ovviamente rimane nel ricordo sicuramente di molti ascoltatori, sicuramente se li interpelli adesso.
2: E poi scatenano, no, tutte le proteste da parte dei cittadini, dei residenti, e quindi questo è un altro problema. Però il primo problema è proprio l'assenza di discoteche, non ce ne sono più come ce n'erano una volta, questo è dato di fatto.
1: Oh, vabbè, e quindi ovviamente rimane nel ricordo sicuramente di molti ascoltatori.

0: gli etilometri, quindi insomma magari uno era leggermente più libero di muoversi, forse quello potrebbe essere un dettaglio, o magari appunto si cominciava a lavorare già a 16-18 anni così, e quindi si dice sai che scego, ha uno turbo, sì. No, ho 06,
1: però anche qua a Roma ce n'erano un sacco, c'erano veramente le serate. Allora il mercoledì mi ricordo c'era la Maison, c'era una serata alla Maison, non c'è più la Maison, stava dietro a Castel Sant'Angelo. Il giovedì c'era il giovedì del Goa, sì. Formidabile per gli appassionati.
0: Ci sono andato.
1: Ci sei andato il giovedì?
0: Ho fatto in tempo.
1: Che era il giovedì, solo quella serata là, cioè quella figa, quella un po' tecno dove ci si incontrava. Il venerdì c'era l'Arcafè, almeno io andavo all'Arcafè, insomma via dicendo ce n'erano tanti.
0: Ci sono andato anche con Bruno!
1: All'Arcafè?
0: Perché c'era Riccardo di Lazzaro che era resident, quindi che fai, non vai.
1: Ammazza, resident all'Arcafè?
0: No, pensa, guarda che finaccia che ha fatto, sta qua dietro una porta dentro un camion, cioè voglio dire, no? Poteva cambiare tutto, poteva. Forza, Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: Eccoci qua, signori.
1: Sempre da Piazza del Popolo, però tutto bloccato. Oh, Roberto Marchetti, hai visto quanti altri fratini sono arrivati?
2: Mamma mia, c'è la piazza piena di fratini, no?
1: Ecco, sappiate, signori, col fratino giallo, che la signora Roberta Marchetti qui di fianco a me è ormai è invisibile, cioè sta lì proprio ormai sì. appassionata e guarda solo voi.
2: Sì, sì.
1: Io non capisco se facciano finta di niente oppure per dignità non vogliono nemmeno rispondere. Vedo che ci sono anche delle donne.
2: Ho creato del certo imbarazzo.
1: Certo.
2: Vabbè.
1: Se sono girati tutti. Oddio, no. Oddio, oddio, no. Allora, attenzione. Qui ormai è bravo Tommy, adesso con tempo al tempo, perché dobbiamo prima assolvere i nostri compiti istituzionali, quindi io andrei prima di traffico e poi torniamo con tutto il resto, forza!

0: spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a vedere la situazione del traffico a sud di Roma. Lunghe code per incidente sulla via Pontina tra Castel Romano e Pomezia in direzione di Terracina. In provincia di Viterbo dalle 7 alle 18 da oggi fino al 16 ottobre sulla via Cassia per lavori si transita a senso unico alternato tra Cura e Vetralla. Per interventi a un viadotto è chiuso il raccordo Viterbo-Terni da dopo lo svincolo Soriano-Chia e lo svincolo di Orte per l'autosole in direzione Terni. In provincia di Latina per lavori di manutenzione nella galleria Tempio di Giove è chiusa la via Appia all'altezza di Terracina in direzione sud. E infine questa notte chi si trova sulla diramazione di Roma Sud e proviene dall'autosole tra le 22 e le 5 non potrà immettersi sulla carreggiata interna dal raccordo anulare in direzione della via Appia. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Raga, te credo perché una volta si andava per locali per rimorchiare, adesso c'è Instagram, TikTok e se vai a scuola vai là.

0: 892-8996, il numero di telefono arriva anche qui da Piazza del Popolo. Andiamo da Paolo, benvenuto a Radio Globo.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
2: Ciao Paolo.
0: Sì, vai Paolo, ciao. Dici tutto.
1: Niente, io riguardo le serate, sì, effettivamente io quando ero un po' più giovane, quindi vabbè, parliamo 10-15 anni fa al massimo, andavo sì. Ogni sera ci stava una serata diversa. Io poi andavo solo nelle serate black, quindi le serate hip hop. Non so adesso se posso dire tutti i locali, però
2: sì, dilli, tanto molti non ci stanno anche più, Paolo.
1: Esatto, ci stava la saponeria, ci stava l'Acab, la barcaccia, poi quando facevano le barcarelle sul Tevere.
0: La saponeria fa molto zozzo.
2: Sì, era bella, saponeria. No, era fighetta la saponeria in realtà.
0: Era zozzo, che era sporco, certo. Ma sciolo, Marchetti.
2: Ho capito.
0: Vabbè, comunque.
2: Vabbè, quindi te le facevi tutte le sere.
1: Sì. Garden pure, ce ne stavano tante. Sì, tutte, ogni sera da lunedì alla domenica c'era una serata diversa, si andava a ballare.
0: Ma a livello di, diciamo, di costo, no? Di a fine settimana, voglio dire,
1: sempre, cominciava a essere. No, entravo sempre gratis.
2: Ah, come mai? Oh. Eri amico dell'organizzatore?
1: No, stavo sempre in lista. Quindi sì, ero amicizia, sì.
0: Capirai. Capirai, Paolo.
2: Paolo, il tavolo non lo prendevi?
1: Come?
2: Qualche bella serata al tavolo non te la sei fatta?
1: No, io andavo sempre in pista anche perché io ballo, quindi a me andavo per ballare oltre che a rimorchiare pure, però.
2: Immagino. Con la black. Ormai. Capirai. Bello strong, Paolo,
0: Paolo. Paolo, perché mi perseguiti? Paolo, ciao Paolo!
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Globo WhatsApp 393-777-7172.
4: C'era pure il martedì all'Alien. Fantastico.
5: E per forza, dopo Gran Montanaro la maggior parte dei locali e discoteche li hanno fatto chiudere perché non a norma. Prima invece, 30 anni di attività, tutti a norma, 40, 50. E il paio era chiuso, ragazzi, di cosa stiamo parlando?
6: No, dico, ma per Diabolica ne vogliamo parlare all'Energy? Cordy Lewis MX?
7: Sabato sera tappa fissa al Cyborg.
8: Ah, regà, ma c'è sta vertana libera tutti. Per Suburbia, per Maverick. Ma andiamo, no.
9: Perché il veleno, il Gilda, l'Alien, quello che stava vicino al gasometro, l'Alfeus, che vi siete dimenticati tutti questi? Poi per un po' più grandi, Eleven, ce n'era una marea di locali fighi. E poi il Fiesta, se il venerdì volevi andare a ballare salsa. Cube, giovedì metal, venerdì mucca.
10: Era un'altra vita, ma che ne sanno questi del Diabolica, del Radio Londra, rimbalzati da un locale all'altro che ti fanno entrare alle saponerie e tutti finivamo al Coyote o al Charro Caffè.
2: Il Coyote!
0: Sì, oddio, che mi ha tirato fuori!
2: Il Coyote!
0: Oh,
2: Motò! Ma te ti facevano entrare?
0: No, perché sempre. Io sono stronzo.
2: No, che ne so, perché molto spesso ai maschi non li facevano entrare.
0: No, ho sempre entrato, perché io riuscivo a cambiare come i rettiliani da un corpo all'altro.
2: Ok, bene.
0: Ma che ne sai. A tra poco!
3: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
11: Il pane è condivisione, tradizione, rispetto e proprio per questo merita valore fino all'ultima fetta. In occasione della giornata mondiale del pane, Grande Impero rinnova il suo impegno contro lo spreco alimentare, promuovendo una cultura del riutilizzo e del consumo consapevole. Rispettare il pane significa rispettare le materie prime, il lavoro e il nostro futuro. Il pane, quello buono, non sprecarlo, riutilizzalo. Grande Impero, semplicemente pane.
12: Wait for me, I'll be back.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
20: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
21: Radio Globo ti riempie il carrello.
22: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
21: Presso i supermercati Bim, Iper Family e Agora.
22: Scopri come su radioglobo.it.
23: Nei supermercati Bim, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
24: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
25: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
24: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
26: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
27: Allart, al centro della tua casa.
28: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Exxon, Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori in FM.
6: Streaming.
2: Dab.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
7: 16:03 di lunedì 12 ottobre 2026. Signore e signori, siamo in diretta.

0: Eccola là, l'impallata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
2: Arrivo con lo skiff.
3: Con lo skiffit. Sì.
0: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
4: Presidente,
0: Leona Caselli.
4: Ma che fa?
5: Lascio via che ti do quattro capocciate.
2: Io non ci ho capito più niente.
0: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora ragazzi, questa è veramente un'emozione riniziare così un'altra ora, la terza ora di Tutto Bloccato in diretta da Piazza del Popolo, così a schiaffo con Ileana Caselli.
2: Sì, subito a bomba così per entrare a gamba tesa in questo forum, il primo forum di Confesercenti che si sta tenendo in questi giorni qui a Piazza del Popolo, e noi di Radio Globo siamo qua con il track.
1: Oh, in tutto questo, a proposito di track, Ileana Caselli!
3: Oh, io sono tornata tra l'altro col trenino da Bologna poche ore fa, no? Tipo cosa
1: non vedo il collegamento ancora, cioè, scusami.
3: Ma vabbè, no niente, era così, è un mezzo di trasporto, no? Ci sta.
2: Ho capito io il collegamento. Perché essendo stata a Bologna tutto il weekend, chissà che quanto avrà dato e quanto avrà pensato.
3: Ho ragionato un po' e effettivamente io mi sono persa nelle mie domande. E ho delle domande da farvi a tutti.
1: Allora fermi, andiamo con la sigla di domani.

0: Allora, sappi, Ileana Caselli, sappi che sì, prima di porre le tue domande tossiche, hanno arrestato Riccardo Di Lazzaro.
1: No.
0: Lo hanno portato via.
1: Si sta andando via fuori la piazza proprio in questo momento, di spalle.
0: Lo hanno allontanato. Devo cercare di capire che cosa sia successo. Però, insomma, questa è la bellezza di stare in diretta in piazza.
2: Allora è libera. Quindi... posso domandare quello che mi pare.
1: Esatto.
2: Perfetto, perfetto. Allora, io mi stavo. Questa è alta, è filosofica, perché io veramente mi sono persa in Piazza Verdi in questo weekend. E quindi mi stavo chiedendo, no, ma il presente alla fine che cos'è, no? Cioè, se un istante sparisce, no, nel passato, un millesimo di secondo dopo che è accaduto, quindi praticamente alla fine noi siamo... Quando è che viviamo il presente? Cioè, praticamente c'è questo confine trasparente tra quello che ancora deve succedere e quello che è già successo. Quindi non
3: cioè lei dice già anche un secondo fa è già passato,
2: già
3: questo
2: passato,
3: dici,
2: già,
3: no?
2: Da quello che ho appena detto è passato, basta, finite. Quindi cos'è il presente? Cioè adesso è il presente.
3: Attenzione.
0: Allora, attenzione, si chiama differenziale non esatto in matematica, ma quindi che sono veramente degli istanti, sì, il famoso delta t. Allora, anzi il dt, che è pure di meno. Quindi tu dici, quanto dobbiamo ridurre il presente a livello di tempo per far sì che sia veramente presente, perché nel momento in cui l'abbiamo decretato come presente non lo è più.
2: Sì, subito, cioè tutto quello che stiamo dicendo adesso è già passato, già vecchio, finito, cioè...
0: Quindi anche un presente inteso come regalo è già una cosa vecchia che mi hai regalato.
2: Sì, è infatti, è già una roba
3: l'hai messa in difficoltà.
2: È già usata. Dovrebbe già scadere a livello di valore, effettivamente.
0: Certo.
2: No?
3: Però attenzione, perché allora anche il grande assunto della psicologia degli ultimi anni, che ti invita a stare nel qui e ora, in effetti vale solo il qui. Perché
0: crolla.
3: Già allora non c'è più, perché è proprio sul momento stesso è già passato. Ha ragione Ileana Caselli, mi duole dirlo, ma ha ragione lei.
2: Dopodiché mi sono chiesta, ma non è che abbiamo deciso che il tonno, cioè una tonnellata, no? Sono 1000 chili di tonno. Ma quando è che abbiamo deciso che il tonno è l'unità di misura proprio ideale? Cioè 1000 chili di tonno sono rappresentativi di una tonnellata. Perché proprio il tonno? Cioè, perché ci abbiamo sta fissa col tonno? Cioè, mica, voglio dire, il marmo.
0: Non credo che l'abbiano associato proprio al pesce. È interessante, perché non ho idea dell'etimologia della parola tonnellata, però effettivamente ti fa pensare al tonno. Quindi, probabilmente. 1000 chili di tonno, poi sono tanti pure.
2: Sono tanti. Ma pure dovessimo. Cioè, voglio dire, non è che effettivamente 1000 chili di marmo non fanno la marmellata. Come 1000 chili di calamari non fanno una calamità o una calamita. Quindi.
0: Manco un calamaio, sai, per questo.
2: Manco un calamaio non fa niente. Quindi, boh, perché sta cosa per il tonno? Vabbè.
3: Cioè, per un peso così consistente, ci avresti visto meglio, non so, una balena.
2: Sì.
3: O un capodoglio.
2: Dei plankton, perché sono carini. Nessuno. Dei plankton sono bellini.
0: Ma ce ne vogliono tanti, forse, per arrivare.
3: Sono leggeri, capito?
0: Cioè, una planktonata è piccola come roba, perché pesano pochissimo, cioè sono microscopici.
2: Ma è che io vorrei vedere la faccetta di un plankton. C'ho sto desiderio, diciamo.
3: Che secondo me potrebbe essere la tua fine settimana a Bologna, quella più o meno.
0: Mamma mia, Caselli. Devo dire che se ci fate caso, ascoltatori, signori, anche da qua, da Piazza del Popolo, effettivamente possiamo decretare che il ritorno dal weekend a Bologna di Ileana Caselli ci dà sempre delle perle incredibili. Veramente, congratulazioni. Io vedo, ho così percezione da qua, devo dire che stanno arrivando 1 milione di WhatsApp alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Cioè, Miriana Di Bartolomeo è praticamente è tipo alle terme, è sudata, è dentro un bagno turco per stare dietro alle reazioni del pubblico. Comunque, attenzione, possiamo buttarci anche al telefono 06 89 28 99 e 6. Andiamo da non lo so se
2: in realtà
0: Stefano
2: si chiama
0: meno,
2: Fabio,
0: forse...
2: però qua l'abbiamo salvato come Stefano. Fabio.
0: Ah, così.
3: Bene.
0: Fabio.
4: Ciao Roberto, tu che sei esperto di latino gliela devi dare subito la risposta.
0: Esperto di latino adesso è una parola grossa, ho fatto il liceo scientifico, però c'era un po' di latino, dimmi.
4: Comunque era l'unità di misura della capacità delle navi e veniva intesa a botti dallo spagnolo tonel, botte, e quindi poi latino tonnellata, sì.
0: Ma è fantastico, Fabio. Questa cosa è fantastica. Bello, bello. Tu stai peggio della Caselli, però. Cioè, che cosa stai facendo in questo momento? No.
4: Guido.
0: Stai guidando, ma dove vai di bello? Cioè, stai lavorando, guidi per lavoro, guidi così?
4: Ho finito, sto tornando a casa e ho una tonnellata di...
0: De fumo.
4: Giustamente.
0: Una pallellata.
3: Sì, l'immagine è chiara, Fabio, grazie.
4: Ok, grazie.
0: Grazie a te.
4: Ciao.
0: Tra poco
5: su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Ciao Roberta, visto che ti piacciono tanto le divise, se vuoi posso farti vedere il mio grembiule da pizzi.

0: Sono le 18.14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
2: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
2: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Oh, Liamo, sei tornato da Bologna, ma ti sei imparato a fare i tortellini? Mosci, dai!
4: Ma raga, comunque va, Roberta Marchetti c'ha qui due bomboni che ferma di cielo,
5: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
6: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là!
7: Ma fateli c***o, no!
8: Tutto bloccato su Radio Globo.
0: Attenzione signori, Globo WhatsApp 393-777-7172. Devo dire che c'è stata una grossa reazione, credo così, mi segnalano ovviamente dallo studio 1, quindi a via Boccanelli dalla parte centrale, perché vi ricordiamo che stiamo a Piazza del Popolo con tutto bloccato, live, qui insieme a Confesercenti. Attenzione, andiamo.
9: Ma di un altro tonno.
10: Ma con 1000 chili di calamari, sai che calamarata.
11: Sono curioso che si è fumata la Caselli sti due giorni a Bologna.
12: Vai Lea, se 1000 chili sono una tonnellata o 1000 chili, quanti newton so espressi in forza?
13: Era andato tutto bene fino alla tonnellata, Lea.
14: Allora andava chiamato una balenata.
15: Ma se può avere il numero dello spacciatore, che sembra molto meglio del mio.
16: Quindi se tanto mi dà tanto, che se 1000 vagoni del treno sono una vagonata.
17: Ileana, il presente non esiste, o è passato o è futuro.
18: Ma sai, Caselli sta impicciata, oh. E c'è le droghe che ti fanno.
19: Ilea, ma te sei perso in Piazza Verdi o in un campo verde? Te sapevi meglio la seconda, eh?
20: Questa altro che Bologna, questa è stata sui castelli a tracannasse il vino dai fontane. Si è ciucciato tutto il vino, guarda come sta!
8: 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Attenzione perché credo ci sia ancora qualcosa per Ileana, eh?
21: Allora non so ste Ileana che tipo di mestiere fa, che fa nella vita, non lo so, oltre che venir là, insomma, di quattro cazzate, perché io sto più fuori di lei, intendiamoci. Però io volevo fare una domanda, no? Ma se io penso, sì, cioè mentre io penso, ma chi è che pensa? Il mio cervello o la mia anima? Cioè quando io provo affetto per qualcuno, è un affetto che viene dalla mia anima o è il cervello che esprime questo sentimento? Non so se sono stata chiara, ma sicuramente Ileana mi capisce.
0: Certo. Guarda, credo sia prevista una grande partecipazione. Ileana Caselli?
22: Sono. Parla la neuropsicologa, ecco. Ileana Caselli a tempo pieno. Poi, sì, insomma, certo. Sì, certo, vengo anche qua, però. No, allora scusa, no, ma se provi un sentimento per qualcuno, è una roba che ti parte dall'impulso, dall'impatto, cioè da un sentimento, e quindi che c'entra il cervello arriva dopo, cioè fa un giro più lungo, capito? Quindi,
23: è proprio esperta di neuroscienze lei, perché cioè, in realtà tipo, è tutto un incastro,
22: c'è tutto un incastro. No, è vero, ma poi ce l'avamo fatta una domanda simile, quando, perché il cervello quando elabora quello che vede e quello che percepisce, sì, comunque ci mette un po'. Quindi arriva tutto dopo, arriva
0: Ileana
22: un po' indifferita.
0: Sì, appunto, mi permetto, essendo indifferita, mi permetto di concentrarti di più sui tortellini.
22: Quello va meglio.
8: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
24: Turn it up.
8: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
24: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
25: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
26: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
25: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
26: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
25: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
26: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
25: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
27: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
28: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
27: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
29: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
30: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
31: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
32: Scopri KGM da Magia Auto.
31: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
32: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
31: E affronti il traffico con un sorriso.
32: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
31: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
33: Comunque sto a sentire a radio, mi sposto in soggiorno, Marchetti dottore, con Dio ci aiuti, 3, il senso dei limiti, ho visto pure la puntata. Regà, Marchetti dottore, tanta roba, ma tanta roba. Ragazzi, lo fa benissimo, perché è pure incazzato, quindi cioè, è urtato dall'atteggiamento della suora, de Sofia Ricci, di Elena Sofia Ricci. È un grande attore, io ho sempre detto.
34: Marchetti in questo momento è sia in TV e nel mentre sta in radio, sta cosa l'ho vista fa solo due persone, a lui e al grande Silvio.
35: Auro, beh, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
36: Auro, potete di Artepita con Fider Mirto.
35: Auro, beh, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
31: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
37: L'ubiquità, signori. L'ubiquità.
22: Ti mancava solo questa.
0: C'è una spavonata continua.
22: Mamma mia.
0: Mi sta arrivando. Grande Tommaso Di Vito. Alla grande, ragazzi, alla grande. C'è una coordinazione meravigliosa. Senti che roba. Mi sembra di stare veramente in quegli agriturismi. Quando esci fuori a fumare, dopo a fine pranzo, giù, vedi, ci sono quei pavoni, un po' di bestie, un po' di. Ecco, proprio di bestie. Grande Alessandro Battisti, numero uno, sta funzionando tutto. È meraviglioso, è fantastico. Grandi ragazzi, sì, grandi.
22: Grandi,
0: salutiamo tutta Piazza del Popolo, signore e signori. Quelli che state sentendo in questo momento sono quelli di Tutto Bloccato. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti,
22: buonasera Piazza del Popolo.
0: Questi si sono girati quelli con i fratini.
22: Sì, quanto mi piace.
0: Stanno per andare a giocare a calcetto quelli col fratino, tranquilla.
22: Te la fai squadre.
0: Esattamente, sì. Esattamente. Allora, le 18:24 è tutto veramente molto bello essere qua con voi. A parte, mettiamo da parte l'ubiquità e torniamo invece ai nostri grandi ragionamenti, quelli che ogni giorno vi proponiamo, così per chiacchierare un po', per confrontarci, per conoscerci e quindi per buttare dentro esperienze di vita, ma anche esperienze, insomma, di a volte di fratellanza, perché no?
22: Sì, soprattutto di storie concrete, perché poi parliamo spesso, no, di difficoltà economiche, no?
0: Sì.
22: Il caro carburante, la spesa non si arriva mai a fine mese, però in effetti a pagare lo scotto più alto di questa inflazione, un po' della vita cara in generale, sono le famiglie numerose. E stavo leggendo l'altro giorno di questa famiglia, sei figli, che spende all'incirca 7.000 euro al mese solo per fare tra bollette, spesa alimentare e quello che serve comunque tra scuola, il minimo indispensabile, perché poi dicono che neanche shopping vanno a fare, giustamente.
0: 7.000 euro?
22: Sono tanti.
0: Comincia a essere tanti di spesa al mese, ma a meno che questi figli non mangino.
22: Spese generali, non solo la spesa alimentare. Di spesa alimentare spendono, dicono, all'incirca 300-400 euro a settimana, che comunque non è poco. Non si
0: Trattano bene, se lo possono fare, se trattano bene, mangeranno carne e pesce tutti i giorni.
22: Insomma, dice che all'inizio del mese sono già in rosso, non se la passano proprio bene. Però devo dire che ancora ci stanno, ancora resistono le famiglie numerose. Io non pensavo, perché se ti guardi intorno sono famiglie più o meno ormai quasi tutte con il figlio unico, quantomeno quelli, insomma, che hanno fatto figli negli ultimi 7-8 anni.
0: Ma sì, qualcuno per devozione dice vabbè, ormai tanto siamo sposati, ormai facciamo un figlio, così almeno mi sento tranquillo in questa società, ho un figlio, così. Una volta che ne facevano 7, 8, 9, 10, perché comunque come i conigli qualcuno ogni tanto se ne andava.
22: C'hai i pro e contro.
0: Quello era il senso di farne tanti. Sentiamo quanti all'ascolto effettivamente oggi hanno sia famiglie numerose, perché magari sono grandi e ancora c'era quella tradizione, e altri che invece stanno lì e dicono no, ma ragazzi, che no, non si può fare perché costano molto. Io, perché conosco personalmente, cioè ce l'ho in famiglia, c'ho sta cugina che ne ha fatti 7 e vanno avanti alla grande, però sempre ovviamente sono andati sempre molto a risparmio, senza sacrifici, nel senso che comunque poi c'è l'aiuto di una piccola comunità, e allora più sono piccole le comunità più ci si aiuta.
22: Certo. C'è
0: il confronto, non siamo sconosciuti come nelle grandi città. Questo è un piccolo paesino vicino ad Ancona, Camerano, che comunque quindi c'è l'aiuto della parrocchia,
22: certo.
0: C'è l'aiuto dei vicini e dei nonni.
22: Sì, diciamo, nelle grandi città il discorso cambia, là devi puntare tutto sugli incentivi statali, sui bonus, anche per comprare magari, che ne so, la lavatrice nuova. È difficile oggi mantenere non solo una famiglia numerosa, ma anche una famiglia di 2-3 figli.
0: Ma che ci fai con la lavatrice nuova? Ci sono sempre dei rigagnoli, dei fiumi. Guarda le famiglie numerose di oggi che mandano avanti l'Italia, sono quelle che appunto risiedono abusivamente tante volte lungo le sponde dei fiumi, e qualcuno, qualche maledetto, cerca lì, dice adesso vi mando via, vi cacciamo. Invece sono loro che mandano avanti, diciamo, questa società. Attenzione, signori e signori, 18:27, ladies and gentlemen, forza, dentro, tutti dentro, questa è Radio Globo.

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Il problema del figlio unico è che il figlio unico diventa spesso un figlio utile. Poi ha sulle spalle, nel bene e nel male, le aspettative, i compiti, l'aiuto, i compiti intendo dire anche i compiti evolutivi della famiglia. Nel decidere di generare o meno più figli, l'idea di fermarsi a uno in passato era vista come negativa rispetto al fatto che lasciare un figlio da solo significa non dargli o non darle o non dargli la possibilità di essere felice, di condividere delle esperienze. I genitori che si prodigano a allargare la famiglia molto spesso lo fanno con l'idea del senso di colpa. C'è l'idea che se ci sono più figli vengono suddivise anche le attività di cura, viene suddiviso il carico, se però diamo per scontato che questi fratelli vanno d'accordo.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Questa è un po' la contrapposizione, diciamo, del figlio unico rispetto a quello di cui stavamo parlando poco fa. Insomma.
3: Sì, sì, beh, in effetti il figlio unico ha sulle spalle tante responsabilità, perché un domani che i genitori sono grandi, che hanno bisogno, si deve insomma far carico lui o lei di tutto. Con più figli è diverso, però c'ha ragione lei, dipende se vai d'accordo, eh.
2: Perché, certo.
3: Perché anche se sei in due o in tre e non vai d'accordo, anzi, proprio prendersi cura dei genitori potrebbe diventare un motivo di lite.
2: Tu sei sempre andata d'accordo con tuo fratello?
3: Sì, sì, sì, sì. Soprattutto riguardo la cura dei genitori, questo
2: no,
3: sì.
2: Vabbè, certo, su quello sì, però io quando ancora magari non ci si pensava minimamente alla cura dei genitori, pensavo veramente, odiavo l'idea che venisse, che tornasse mia sorella da Bologna, perché studiava là. Sì, perché ovviamente avendo 9 anni di più, quindi io crescevo da principe. I primi semi del pavone
3: vengono proprio da là. Vabbè, ma quanto avete di differenza tutto tuo sorella?
2: 9 anni.
3: E
2: quindi studiava a Bologna e capire, tornava giù come la Caselli che continua a soffiarsi il naso dallo studio 1 dall'assistenza. Quindi ragazzi, ma anche meno là dietro, è vero che i gatti qua non ci stanno, però quindi quello. Poi invece crescendo è nato e si è consolidato un rapporto meraviglioso.
3: Certo, però questa differenza d'età ti fa crescere un po' come due figli unici, cioè 9 anni sono tanti.
2: E non solo, tu immagina, lei quella più grande, io il secondo maschio, capira, il figlio del faraone proprio, il figlio del faraone.
3: T'hanno trovato così a Ancona, dentro la cesta.
2: A me dentro una cesta, arrivata sull'Adriatico, mi ero incastrato così tra gli scogli. Allora 06 89 28 996, ragazzi, alle 18:34 in diretta da Piazza del Popolo, andiamo al telefono, andiamo da Marco, benvenuto a Radio Globo.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
3: Marco.
4: Allora siamo io, mia moglie e due figli, due bambini, e praticamente sì. Lavoriamo tutte e due, io e mia moglie, tra stipendio mio, stipendio suo, assegni familiari, arriviamo sui 5.000 euro e arriviamo pari perché comunque abbiamo il mutuo, abbiamo prestiti, perché purtroppo per fare le cose ormai non riusciamo a mettere via i soldi e comprare, capito? Bisogna sempre fare prestiti e stiamo sempre pagando, ecco, però sui 5.000 euro, però comunque i ragazzi fanno sport, mia moglie va a palestra, ecco. Capito, cioè non ci facciamo
3: non vi fate mancare niente, Marco, perché comunque 5.000 euro in due significa che sia tu che tua moglie prendete uno stipendio oltre la media di quelli che sono oggi gli stipendi, e nonostante tu dici ci arrivate pelo pelo.
4: Sì, diciamo che io sono imprenditore agricolo e prendo diciamo uno stipendio un po' superiore a quello che è un normale dipendente. Mia moglie arriva sui 2.000 come dipendente tra assegni e cose varie. Però alla fine il guadagno è quello e l'uscita è quella, cioè siamo lì,
2: ecco. Infatti la domanda era questa,
4: guadagnate molto,
2: guadagnate quello che guadagnate, però dici non è che mi metto da parte qualcosa, quello che entra esce.
4: No, assolutamente non ci si fa, perché purtroppo ho detto il mutuo, i prestiti, cioè per stare in quel range di vita ci serve quella cifra oggi, secondo me, per una famiglia media come siamo noi. le macchine, certo, assicurazioni.
3: Per una famiglia che non si fa mancare niente, appunto, non si fa mancare la macchina, non si fa mancare lo sport per i figli, e ci mancherebbe, certo, insomma, per carità, certo, se uno se lo può permettere, è doveroso. Ci sono purtroppo però tante famiglie che queste cose non se le possono proprio permettere.
4: È quello, certo,
2: non è che mi posso preoccupare, sì, tutti. Dì un po' Marco, certo. Dì un po' Marco, tu hai fatto l'imprenditore, non è che puoi stare adesso a piangere su quelli che non ci arrivano.
4: È una vita, ho sempre solo fatto quello,
2: Lo piagnisteo sempre, tutti. Siamo come siamo quello che mangiamo, siamo quello che investiamo. Grazie Marco.
0: Tutto bloccato su Radio Globo.
5: A me dispiace per mio figlio, ma lui rimarrà figlio unico. Non so più tempi di fa 2, 3, 4 figli. Non abbiamo le possibilità economiche.
2: Questo arriva alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
6: Va bene, però perché fare 6 figli e poi cercare l'aiuto altrove? Cioè, 6 figli non si fanno, ragazzi, ma in questi periodi 6 figli, ma è assurdo, io con una non riesco.
2: Perché vi dovete mandare al manicomio quando dite di questi periodi 6 figli? Li ne facevano 9, 10, quando la gente era tipo servi della gleba, quando non c'era manco la penicillina, quando si moriva di fame. Non dite in questi tempi che comunque arrivate a casa, ci avete la corrente, riscaldamento, da mangiare, potete scegliere quello che potete mangiare e vestire, vi prego.
3: Vabbè, è che il benessere ha fatto cambiare la mentalità.
2: Bravissimo.
3: Siamo in un periodo storico ormai da diversi anni, da decenni, oserei dire, in cui dici mi posso permettere di tutto. Quindi che li faccia fare quei 2 figli in più?
2: È che è difficile tornare indietro. Adesso i genitori sono cresciuti comodi e adesso dicono no, io non voglio rinunciare a niente.
7: Nel 2020 mi piaceva 2 anni, stavamo a pensare fa pure il secondo, però poi è arrivata la pandemia mondiale che ci ha scoraggiato un attimino, quindi abbiamo lasciato perdere.
2: No, chissà, forse è rimasto solo nell'idea. Adesso sta crescendo nell'iperuranio, attraverso in quel mondo dei pensieri. Questo piccolo pensiero, è rimasto un desiderio. Caselli che si fomenta, capirà questi ragionamenti.
3: Ha preso appunti.
2: Sì, capirà, acceso un cannone.
8: Io ce n'ho 4 dei figli e sto una favola. Esco a mattina alle 7 e rientro la sera alle 9 per campalli.
3: Ragazzi,
2: ho capito, per i campari.
3: Per i campari. Ti era venuto il dubbio.
2: L'ora è questa. A tra poco.
0: Tutto bloccato. Torna tra poco.
9: Su Radio Globo.
0: Radio Globo. Meteo.
10: La convenienza al top. La qualità al top. Supermercati top. È con te.
11: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
12: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
10: Top Supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi, e per la giornata di martedì prevarrà il sole su tutta la regione, contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 20 e i 23 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo.
14: Radio Globo. Promotion.
2: Attenzione ragazzi, sentite qua bene, salvate la data, 16 ottobre. Ci sarà un evento meraviglioso per celebrare l'apertura del nuovo McDonald's di Via della Pisana. Ovviamente c'è la partecipazione di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Il nuovo McDonald's offre servizi digitali, i giochi per i più piccoli, l'organizzazione di feste di compleanno. E i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget che potete ritirare il 16 ottobre direttamente là dalle 19.30 alle 21.30. Quindi al McDonald's di Via della Pisana. Attenzione perché i premi sono validi fino a esaurimento disponibilità.
0: Wait for me, I'll be back.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
18: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
19: Curare che meglio è prevenire?
20: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
22: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
23: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
25: Tutto bloccato.
26: Sponsored by.
27: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magi Auto.
29: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
29: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
29: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
30: Ragazzi, non voglio fare retoriche, è difficile tutto, mutuo, figli, è tutto difficile. Quindi niente retoriche, l'unica cosa, stavo stendendo i panni e c'ho un pavone fuori al balcone. La faccia è la sua.

0: ragazzi, da Piazza del Popolo 1844 di lunedì 12 ottobre 2026. Non abbiamo scoperto l'America, ma tutto bloccato, ragazzi, è arrivato in Piazza del Popolo, Roberta Marchetti.
1: Buonasera, Piazza del Popolo, quanto mi piace dire questa cosa, veramente c'aveva ragione la Caselli prima, ti senti quasi una rock star. Poi qua devo dire che adesso è arrivata anche un sacco di gente, sicuramente sì, rispetto alle 4 che era ancora un po' più istituzionale la situazione, quindi se volete passare a trovarci, noi siamo qua. E poi da stasera un sacco di eventi, c'è Noemi alle 9, insomma, tutto vero, gratuito.
0: Esatto, pensate che non solo è arrivata un sacco di gente, ma è arrivata anche una rappresentativa, diciamo, di Torre Gaia. Sono i gonfalonieri, sono arrivati, c'è tutta una rievocazione medievale per quelli che appunto seguono e scortano Roberta Marchetti, certo, all'ingresso e all'uscita a Torre Gaia. Allora 06 8928996, perché il numero funziona anche da qua, e quindi volete parlare con noi, e noi siamo qui per questo, signori, per servirvi. Andiamo da Elena.
2: Pronto?
0: Sì,
1: ciao,
0: pronto?
1: Elena.
0: Elena, buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Forza Elena, vita, vita, che ti ascolta tutta Piazza del Popolo.
2: Che culo.
0: Sì, è vero, perché il volume è a cannone, quindi non intimorirti, sei in diretta su Radio Globo, che stiamo qui a Piazza del Popolo e ti ascoltano tutti.
1: Sì.
2: Vai. Vai, benissimo. Noi abbiamo 4 figli, aspetto il quinto. E se può fa, lavora solo mio marito. Oh. Io non lavoro, però non abbiamo neanche la golf, non abbiamo la babysitter, non abbiamo abbiamo 2 macchine, ma non ne siamo manco una. Non mangiamo.
0: Come mai? Non le usate le macchine?
2: Il furgone non si può usare a diesel, a questo periodo non si può usare. E mio marito va in bicicletta al lavoro, e quindi i figli sono tutti quanti tesserati metrobus, e quindi si muovono gli autobus, e la piccola ancora ci muoviamo a piedi.
1: Quindi Elena, tu ci vuoi, insomma, è la tua storia, la dimostrazione che si possono crescere dei figli nel 2026 facendo dei sacrifici anche con un solo stipendio a casa, perché molti invece avevano detto no, dove andate, che fate troppi figli oggi.
2: Non ti puoi mettere a fare le rate per il cellulare, le rate per la macchina, le rate per tutte le minime cose, il vestito non è di marca, le scarpe non so, l'ultimo grido, fai una vita normale, non è che non abbiamo la corrente a casa, non abbiamo la televisione, i figli fanno sport, qui i figli fanno tutti sport.
0: Sì. Che fanno? Portano sui mattoni, tipo, ve li portano su a casa, cioè nel senso uno sport domestico, mettiamolo così.
2: La femmina fa pallavolo, la terza fa nuoto sincronizzato, l'altra fa nuoto. Tutti fanno sport vero, si organizza e si fa.
1: Certo, quindi insomma neanche a dire che fanno troppi sacrifici, semplicemente credo eliminano il superfluo, e purtroppo oggi il problema è anche questo, che per molti il superfluo è fare un sacrificio.
0: 06 8928996, qui a Radio Globo in Piazza del Popolo andiamo da Andrea, benvenuto.
3: Buonasera Roberto, Roberta, buonasera.
1: Andrea,
3: volevo precisare una cosa, Roberto. Poco fa hai detto che non andiamo come al solito a pensare che tot anni fa era meglio, era più facile, eccetera. Facevano 7 figli nelle stesse condizioni, anche peggio. Io volevo solo precisare una cosa: all'epoca non c'era l'esigenza come c'è oggi di dover per forza far studiare tutti i figli almeno fino alla maggiore età. Oggi, se non hai una laurea, oggi sei, non so, una zappa, ti prendono come, non so, nulla. Era meglio, era più facile, eccetera. Facevano 7 figli nelle stesse condizioni, anche peggio. Io volevo solo precisare una cosa: all'epoca non c'era l'esigenza come c'è oggi di dover per forza far studiare tutti i figli almeno fino alla maggiore età. Oggi, se non hai una laurea, oggi sei, non so, una zappa. Ti

0: carta in banca ci andavi di persona, sì. Oggi se vai in banca di persona no, fai tutto sull'app, quindi per vari motivi siamo obbligati
1: ai tempi di cui non c'erano manco le banche, cioè c'erano le banche ma non per
0: esatto,
1: i comuni
0: mortali, non c'erano i soldi dentro magari però comunque oggi siamo obbligati per come la società a stare al passo con
1: sì,
0: i tempi,
1: sì,
0: quel minimo certo, purtroppo
1: no, se no sei marginato, adesso diciamolo chiaramente, se no sei marginato, una volta erano
0: ma
1: tutti
0: sì,
1: poveri, adesso
0: anche...
1: dai.
0: Ma non è quello, è proprio il discorso che è complicato portare avanti, cioè dovremmo diventare tutti con una famiglia nel bosco, casetta
1: esatto,
0: nel bosco,
1: esatto,
0: quel poco che ci abbiamo, ma non è fattibile, no? Ovviamente.
1: Che per,
0: quindi...
1: quanto ancora di boschi ce ne abbiamo, caro Andrea,
0: ma
1: se
0: sì.
1: ci organizzassimo in delle piccole comunità, adesso che mi è scattata la zecca dentro, però...
2: veramente, non ti riconosco più.
1: Di ramo in ramo, come il libro della giungla, ragazzi, potrebbe essere
0: se
1: tranquillamente...
0: Se tornassimo al baratto si risolverebbero un sacco di cose, ma ovviamente la società progredisce, non può rimanere dietro. Quindi
2: ma certo, ma poi ragazzi... Ma il progresso, ora, neanche a fare sempre costantemente il processo al progresso. Il progresso ci ha fatto stare meglio, ci fa stare meglio, poi ha anche i suoi contro, per carità. Però, insomma, non è anche detto che si stava sempre meglio quando si stava peggio.
1: Per quanto. 18:49, questa è Radio Globo.

0: Elena, fate un goccetto di prosecco come me.
1: Ma che mi mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a mamma la capoccia.

0: bloccato.
1: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno messo messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: La trombetta, la linguetta della Marchetti.
3: La dovevo fare.
2: E detta così, signore e signori, si incendia Piazza del Popolo, da dove stiamo trasmettendo Tutto Bloccato. Anche oggi, questo lunedì 12 ottobre 2026. Allora, vedo dall'assistenza sbracciare la Caselli. Credo che ci sia qualche emergenza in corso,
3: sì.
2: Prego.
3: Sì, no, non posso perdere l'occasione di fare promozione al mio canale televisivo. Quello che vedo io, certo. Nei miei programmi.
4: No, hai ragione.
3: Scherzi, oh!
2: Guarda chi è arrivato! Guarda chi è arrivato!
4: Antonio!
3: È arrivato nel momento giusto.
4: Fai bene, guarda, hai ragione. Comunque siamo in una delle piazze più importanti di Roma, quindi è una bella vetrina anche per te.
2: Che cosa vorresti?
3: Io vorrei farvi sentire un nuovo almapacchino fresco proprio di giornata, perché l'ho visto poco fa.
4: Ecco, però ricordiamo che questo è un format rivisitato del più famoso almanacco del giorno dopo, che vedi solo su questa tua TV
2: immaginaria,
4: in mezzo a un po' di fumi che ci sono nel tuo salotto.
2: Allora, attenzione ladies and gentlemen, quindi godetevi anche voi, di amici di Piazza del Popolo, avete l'almapacco del giorno dopo a cura di Ileana Caselli. Agevoliamo.
5: L'almapacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è San Costantino Vitaliano, patrono di uomini, donne, ma anche di spugne di mare e plankton. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con baci, abbraccioni e un po' di sculaccioni. Palla di pelo. Curiosità del giorno: la pisellata maceratese è un tipico minestrone a base di cazzo, pacio e piselli, condito ma anche senza, da cipolla, prezzemolo e una buona dose di maggiorana. Disse il poeta: ho sceso un milione di scale dandoti il braccio, e ora che non ci sei ho capito che invece volevi proprio il cazzo. Buonasera.
2: E parte l'applauso di Piazza del Popolo. È tutto meraviglioso, va di traffico, va. Traffic news.
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
7: Radio Globo Traffic News.
4: Adesso la viabilità, traffico intenso con code sul raccordo anulare, in particolare lungo la carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria, e poi più avanti tra Nomentana e lo svincolo per la A24. Stessa situazione in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino all'uscita per Roma Sud, code per lavori e traffico e un incidente sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria in direzione di San Giovanni. Si sta in coda anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Tiburtina e Salaria. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale est dalle 22 alle 6 di domani, chiuderà la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione di San Giovanni tra Batteria Nomentana e lo svincolo per la A24. Di conseguenza saranno chiuse anche le rampe di accesso dalla circonvallazione Salaria, dalla Nomentana, da via dei Monti Tiburtini e via Chiaramonte, con deviazione sulla Complanare all'altezza del ponte di via Nomentana. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it. Radio
0: Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato.
8: Radio Globo. Mamma mia Caselli, in mezzo al traffico mi si è alzato pure il freno a mano, mi si è alzato.
2: Beh, è probabile, è tutto molto probabile, perché anche qui pensate che si è fermata l'acqua della fontana di Piazza del Popolo.
4: Sì, congelata.
2: Perché si è trasferita verso altre fontane. Signore e signori, 2 minuti ci separano dalle 19, quindi addirittura chiudiamo in ritardo, visto che vi lamentate sempre, no? Che partiamo in ritardo.
4: Ah, che siamo a fare i ministeriali. No, oggi siamo stati con voi più del solito e torniamo domani qua, sempre in diretta da Piazza del Popolo, con tutto bloccato.
2: Esatto, ragazzi, non mancate. Buona serata a tutti. Ciao!
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
10: tutto bloccato, live,
0: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
10: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
11: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano, è usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Vieni a Maker Faire Roma e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Roma, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroma.eu.
16: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra 2 stradine non interrotte, in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
17: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
18: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
19: è Sentra.
18: Se la bolletta è semplice da leggere,
19: è Sentra.
18: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
19: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
18: L'energia in famiglia,
19: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
20: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
21: Ah, 50 e 50 50 e 50.
22: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
21: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
23: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
24: Allart, al centro della tua casa.
25: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Le 19:03 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
3: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming.
4: Tab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
8: E dopo tutto bloccato
26: c'è Super Tommaso.
8: Dai!
2: Eccoci qua, 19 e 4 minuti. Una nuova settimana. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: musica da traffico.
1: Oh, come siamo messi là fuori? 393-777-7172. Vogliamo un attimino capire se c'è un sacco di traffico in questo lunedì pomeriggio, anche se di solito il lunedì ci regala, diciamo, delle strade abbastanza percorribili. Quindi 393-777-7172.

0: altre collaborazioni, Tyla Chanel. Alle 19.16, questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, come siamo messi là fuori, come va, come va?
1: A Roma c'è il panico!
0: Mamma mia, sempre a lamentarci del traffico, delle patenti che non riusciamo a prendere, anche perché è un dato allarmante questo qua, che non riusciamo a prendere più la patente al primo colpo, un sacco di bocciati, ne parliamo tra pochissimo.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Segnati questa data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. E per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, chilometro 17500. Wait for me,
2: I'll be back. Vieni a Maker Faire Rome e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rome, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrome.eu.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: E questo è il soggiorno?
9: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
8: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
9: E il PVC?
8: È firmato da Piva Group S.P.A.
10: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
11: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
13: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
1: Mamma mia, hanno appena droppato una collaborazione pazzesca. Annalisa insieme a Madame. Questa si chiama Mica.

0: 23 sulla radio, che suonassero le migliori Radio Globo. Se adesso siete in macchina, attenzione a questo. Radio
1: Globo. Se tu guardi il tasso di bocciati degli ultimi anni degli esami di guida, è aumentato sensibilmente. Si è girato al 40% il tasso di bocciati. Perché c'è una legge folle del 95, mai abrogata, che vieta l'e-learning.
2: Certo.
1: Quindi ascolta bene l'assurdità. Io, autoscuola certificata, sono obbligato a fare lezioni in presenza. Non viene quasi nessuno. La cosa assurda è che l'autoscuola ha l'obbligo di fare la lezione in presenza. Lo studente non ha l'obbligo di partecipare. E quindi cosa fa uno? Va online e studia con persone non certificate.
0: Cioè, ma scusa, perché a questo punto pagare tantissimo per prendere la patente ma allo stesso tempo non presentarsi per studiare? Motivo per cui stanno aumentando, sono in crescente, insomma sono in crescita proprio i numeri di bocciati. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Io sono uno di quelli che ha preso la patente al primo colpo, non vorrei assolutamente, insomma, vantarmi di questa cosa, però ho degli amici che nonostante abbiano seguito proprio regolarmente le lezioni, non sono riusciti a prenderla al primo colpo. 393 777 7172. C'è qualcuno che

0: sulla radio che sono solo le migliori. Allora, la Globo WhatsApp, stiamo raccogliendo i vostri messaggi, anche perché insomma la domanda è molto semplice, visto che molti si ritrovano a dover fare più volte l'esame della patente, tant'è che anche il numero di bocciati sta praticamente aumentando di anno in anno. Il 40% non supera l'esame al primo colpo, mentre invece per voi com'è andata?
1: Patente presa nel 92 e al primo colpo.
2: Dietro ogni personaggio pubblico
3: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
2: Tutte le domeniche
3: dalle 22 alle 23.
2: From 10 to 11 p.m. con Davide Mannone e Federico Lobuono. Q1.

0: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV. Globo TV.
1: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata
1: Eva Enger più uno.
0: La domenica
1: dalle 22 alle 23
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
14: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
15: Dolcetto scherzetto.
14: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: Wake up!
16: Good morning!
0: The morning show.
17: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Siete il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
1: On Radio Global.
0: Sponsored by
1: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello il Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
22: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: con V-Mine su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Il 40% delle persone che inizia a fare il corso per prendere la patente poi effettivamente viene bocciata.
2: Io ho preso la patente nel lontano 1993 e seconda botta, perché al primo mi bocciarono con 5 errori, allora erano 4 massimo. E presa con la motorizzazione e studiato da solo. Tanti ragazzi, ricordo tanti ragazzi che venivano invece dalla scuola guida che vennero bocciati, ma parecchi proprio. E anche con mia figlia che ha preso la patente l'anno scorso, stesso discorso, tanti bocciati da lei al teorico.
0: Cioè, è incredibile questa cosa.
3: Esame della patente di guida fatta nel 1999 con 0 errori. E oltretutto ho fatto anche l'esame della mia compagna di banco, però a lei gli ho fatto fare un errore, sennò pareva troppo palese.
0: Senti che sviolinata! Quanto gli piace gongolarsi a st'ascoltatore. Charlie XCX, wink wink, questa è Radio Globo.

0: Hit, questo è Radio Globo.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Innovare oggi per nutrire il domani è lo slogan della giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla FAO per venerdì 16 ottobre. La giornata chiuderà la settimana di riflessione sul tema dell'alimentazione mondiale che si è tenuta a Roma nella cornice del Circo Massimo. Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire delle 21.

0: Biblioteche ristrutturate e riorganizzate grazie ai fondi PNRR. La sede di Largo Monreale dispone di raccolte libri aggiornate, di 40 postazioni di lettura e spazi per bambini e adolescenti. Continuano gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli e al Cinema L'Aquila. Ogni giovedì alle 18:30 spazio a incontri promossi da Nicola Lagioia per offrire uno spazio alle produzioni culturali dei diversi territori di Roma. Info su comune.roma.it.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Vieni a Maker Faire Rom e prova qualcosa che non hai mai fatto.
6: Dal 23 al 25 ottobre al Gasometro Ostiense trovi centinaia di prodotti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria, e c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Rom, 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairrom.eu.
7: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
8: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
9: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
10: è Sentra.
9: Se la bolletta è semplice da leggere,
10: è Sentra.
9: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
10: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
9: L'energia in famiglia,
10: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Le 9:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
17: E l'auto?
16: Quella soprattutto.
17: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
16: Perfetto, allora il divano può aspettare.
18: Romana Auto.
17: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
22: Parlo, mi dico Tommy!
15: Eccolo! Mi avete chiamato? Eccomi qua, sono arrivato. 19:59, questa è la radio, che sono solo le migliori. Avevo fatto una sorta di mix con l'artista che sta venendo, quindi Madonna Dansteria.

0: al mixer insieme ai Marchetti. Comunque noi stavamo parlando di patenti, no? Non so se avete preso di primo, subito, immediatamente la patente, oppure avete impiegato un po' di tempo.
1: Beh, io con la patente ho un'esperienza da film comico. C'ho una gemella, ho fatto insieme con lei l'esame della patente, sì. 18 anni, massimo di 4 errori, le 4, io 5. Lei va subito sul pratico, io ripeto il teorico, dopo un mese incavolato nero, faccio 7 errori, quindi ho dovuto ripagare iscrizione, subito ripago iscrizione, voglia di rivalsa, nel frattempo mi sorella già pesa la patente, rifaccio iscrizione, 6 errori di prima botta, 7 errori di seconda botta. A un certo punto sono andato via per villaggi turistici, dopo 3 anni ci ho riprovato, alla prima botta 6 errori un'altra volta, alla seconda botta, quindi alla sesta volta totale, ho fatto la bellezza di 4 errori, quindi promosso, a casa mi festeggiato, dovevo fare ancora la pratica, dovevo fare, ma l'avevo già festeggiato, figlio di NCC, fratello NCC, orgoglio di famiglia.
0: Ma come, addirittura? Tutti NCC in famiglia e te ci hai messo un sacco di tempo per prendere la patente. No, non ci sto, non ci credo. Max Pezzali, le

0: salve.
1: Malcolm Todd con Earrings, questa è Radio Globo, ma adesso
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: E andiamo, andiamo!
3: Ma il buono della spesa avete dato?
1: È questo il momento del buono della spesa. 06 89 28 996. Solo il primo o la prima che riesce a prendere la linea, e soprattutto se riuscite a prendere la linea, a cantarmi il jingle di Pimi per farmi la gora, beh, vi portate a casa 100 euro di spesa. Il momento per chiamare è adesso.
4: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iper Family e Agora
4: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
5: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Radio Globo Promotion.
1: Segnatevi questa data: il 16 ottobre si inaugura ufficialmente il nuovo McDonald's di Via della Pisana 473. E ci saremo anche noi di Radio Globo. Infatti, dalle 7:30 alle 9:30 di sera ci trovate lì, nel locale che ha un sacco di servizi digitali e non, come il Mac Caffè, Mac Delivery, area giochi e la possibilità di fare feste di compleanno. E occhio, perché i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono il menù McDonald's più un gadget da ritirare direttamente quella sera. Però affrettatevi, perché i premi sono fino ad esaurimento.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: 50 e 50 50 e 50.
11: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente.
5: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
6: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
7: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
9: E vinci 100 euro di spesa.
10: Radio Globo.
11: Mamma mia, che emozione! Ci sono 100 euro di spese in ballo adesso. Chi se li porta a casa? Chi vuole 100 euro di spesa? Vediamo un attimino. Scelgo questo numero qua. Pronto? Come ti chiami?
12: Ciao, sono Giordana.
11: Ciao,
12: buonasera,
11: Giordana. Buonasera. Dove sei? Che fai stasera?
12: Sto tornando a casa dal lavoro.
11: Ok, stancante?
12: Una giornata lunghissima. Sì, parecchio.
11: Immaginavo. Senti, qua ci sono 100 euro in ballo di PIM Iperfamily Agora. Cantami il jingle, come fa?
12: Supermercati PIM Iperfamily Agora. Il risparmio di qualità.

0: spesa tutti i tuoi, Giordana, sei contenta?
1: Contentissima.
0: Beh, adesso dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo.
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare

0: Legend, All of Me, sulla radio che sono solo le migliori. Radio
1: Globo. Sì, però così non puoi fare proprio sul pezzo quando scatta il verde, che non sai che fare, che mettere la marcia, prendere il telefono, chiamare Radio Globo e cercare di vincere i 100 euro. No, proprio quando scatta il verde. No, dai.
0: Allora, ci vorrebbe un sistema dove noi conduttori ci sincronizziamo con tutti, proprio tutti i semafori. Quando scattano rosso facciamo partire i contest. Sarebbe figo, eh. Vediamo invece che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show.
2: Che pensa un'azienda italiana, completamente italiana, che ha sede a Sant'Arcangelo di Romagna, sono specializzati in molluschi, vongole, no? E sono prodotti d'eccellenza i loro, certo. E l'hanno portati ad una delle fiere più importanti di Spagna, Massimo, che si tiene una volta l'anno a Vigo.
0: Okay.
2: Nel loro banchetto però campeggiavano, oltre a delle hostess molto formose, appariscenti,
0: no? Sì, molto.
2: Anche le stesse vongole, quindi lo stesso prodotto, c'aveva dei volantini con donne un po' succinte, alla fine questo accostamento vongole, donne seminude le ha portati ad essere cacciati dalla fiera.
3: Altro che seminude, c'è una foto in cui una donna è completamente nuda e guida una barca,
2: tutti i richiami ittici, marini, però nudi.
4: Cioè alla fiera non è che si sono presentate nude, è il messaggio che lanciano nelle campagne pubblicitarie.
2: Ma proprio anche questi dépliant, questi volantini, come dice Flaminia, tutti vedi
5: nudo.
2: La marinaia che guida la barca nuda, insomma l'hanno ritenuta un po' fuori luogo.
4: Ma allora guarda, no, dimmi.
3: Le donnine che stavano lì come hostess, presumo, vedo delle foto, hanno una tutina blu elettrica
5: con quel tacco sagace,
3: con una scarpa con
2: sembrano le ombrelline del MotoGP.
4: Ecco, per esempio, allora scusate, come mai mettono le ombrelline al MotoGP? Cioè ragazzi, c'è poco da dire, c'è poco da fare, è una tecnica che si è sempre utilizzata. Adesso ci vogliamo scandalizzare, forse perché queste erano più denudate,
3: nude.
4: Ma nude va benissimo, però voglio dire, il corpo alla fine è femminile, c'è sempre stato utilizzato in questo modo.
3: Sì, ma di questi tempi ovviamente sarebbe meglio non farlo, perché parlano di figura degradante e sessualizzata del corpo.
0: Perfetto. Radio Globo. Non si fa altro che parlare di questa questione delle vongole. Mamma mia, voi che ne pensate? 393-777-7172. Insomma, un argomento, devo dire, soprattutto sui social ci si sta veramente scannando. Io mi sono fatto un po' un'idea, voglio però sapere prima che cosa ne parlate voi, magari ci confrontiamo. Marrakesh, questo è Casini.

0: seri problemi, perché ha messo in mostra le donne nude per avere tanta pubblicità, no? Funziona? Sì?
1: Belli, la canzone quella di sottofondo, guarda come vongola, guarda come vongola.
2: Io a sto punto metterei un uomo nudo, tutto bello palestrato, col gamberetto, e metterei in pari la questione.
0: Non sarebbe male. Ma mai funziona ancora questo tipo di pubblicità? Boh.
3: Radio Globo Meteo.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
5: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
6: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi, e per la giornata di martedì prevarrà il sole su tutta la regione, contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 20 e i 23 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Malika Ayan.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
10: Bel veicolo a motore umano. È usato?
9: Usato a chi?
11: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
10: Info su leonori.it.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
14: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 20 e 42 sulla radio, che sono solo le migliori. Ancora una buona serata, dai che si torna verso casa, ci aspetta l'ora della cena adesso.

lo scorso anno sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Allora, non so quanti chilometri fate al giorno per andare al lavoro. Io mi attesto intorno ai 25, andata e ritorno, ovviamente, mentre

393 777 7172. Facciamo a gara chi è più lontano dal posto di lavoro. Dai, su su su, iniziamo. Io ho detto 20 chilometri, ok, 25, quindi 12 ad andare, 12 a tornare, 12 e mezzo, insomma. Voi invece 393 777 7172.

0: di Globo.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
2: Tutto Bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
2: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Ad ottobre da Autoequip un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
5: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
8: Eccoci arrivati alle 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
10: E l'auto?
9: Quella soprattutto.
10: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
9: Perfetto, allora il divano può aspettare.
10: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
8: Grande Tommy! Eccolo qua! Un'altra ora insieme sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, c'è Usual Moving to the Sun.

The Loneliest, era il 2022 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo parlando di questa signora in Spagna, Maria, che praticamente si fa la bellezza di 200 km al giorno per raggiungere il posto di lavoro. Stiamo facendo a gara alla Globo WhatsApp a chi fa più chilometri al giorno per raggiungere il proprio posto di lavoro. Comunque, se invece il vostro lavoro è stare su ruota, cioè più o meno quanti chilometri fate al giorno, io mi sono fatto un calcolo, soprattutto di quanto spende questa povera crista. Praticamente al mese si fa la bellezza di 4.840 chilometri, considerando bene o male i 22 giorni lavorativi, e al mese spreca, usa 315 litri di carburante per una spesa mensile che si attesta intorno ai 550-600 euro. Ma signora mia, ma a questo punto non era meglio affittare casa vicino al posto di lavoro anziché fare 200 chilometri? Anche perché l'usura della macchina non ce la mettiamo? Comunque ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Olivia Rodrigo, Stupid Song, questa è Radio Globo.

0: male al giorno.
1: Tommy, noi per lavoro ne faccio sino a una sessantina al giorno. E per la benzina
2: c'ho la scheda aziendale.
3: Ma che bello.
1: Ciao, un abbraccio.
3: Dai, passala anche a me, la scheda aziendale. Facciamo a metà, non lo diciamo a nessuno.
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Riomare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
15: E questo è il soggiorno?
16: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
15: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
16: E il PVC?
15: È firmato da Piva Group S.p.A.
17: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
18: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
18: Autoimport, a Roma dal 1950.
0: Eccoci qua, pronti a un altro giro, altra corsa. C'è Summer, My Body is Ready, qui su Radio Globo.

2005 riprende una bellissima canzone comunque del passato, ai primi anni 90 ovviamente, qua su Radio Globo. E alle 21.29 ci ritroviamo anche a parlare, ahimè, di quelli che sono i virus influenzali, visto che stanno già circolando nel Lazio e il presidente dell'Ordine dei Medici dà praticamente la colpa, pensate, alla ripresa delle scuole. Io non sapevo che, insomma, i virus iniziassero a circolare nel mondo.

È veramente incredibile, ma anche da voi al lavoro la situazione è questa, a scuola da voi la situazione è questa. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Facciamoci compagnia a vicenda, almeno per quanto riguarda i Malanni. Mentre stasera in Piazza del Popolo, proprio adesso sta partendo il concerto di Noemi, e noi l'ascoltiamo anche qua con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: Young Forever, che riprende una canzone di Forever Young, che si chiamava Forever Young, degli anni 80. 21:36 ancora, una buona serata, questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. No raga, allora, per favore, non mi mandate le foto dei brodini, cioè, capisco che adesso siamo tutti quanti male, ma vedere brodo di manzo, le foto che mandate alla Globo WhatsApp, mi sento veramente uno di quei conduttori della sera che prova in tutti i modi, all'interno di una sorta di, come posso dire, casa di riposo. Ecco, a breve farò l'animatore delle case di riposo se continua così. Ma è mai possibile? Ma tutti ammalati stiamo, ma che è sta situazione? The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Reload. Allora, quello che sta succedendo con i contagi di stagione è molto semplice. Ci sono già molti italiani che stanno male, però non tutti quelli che stanno male hanno l'influenza. Allora, alcuni hanno delle, diciamo così, simili influenze. Cioè sembrano influenze, ma non sono influenze, anche se per chi sta male la differenza è abbastanza relativa. Poi ci sono i virus respiratori, che si chiamano così, non perché respirano loro, respiriamo noi. E siccome sono virus che entrano attraverso le vie respiratorie, in questo modo, diciamo, li aiutiamo. Poi c'è il contagio. Uno ha il virus, starnutisce, il virus esce, un altro respira e il virus entra, quindi uno lo perde e l'altro lo prende. Naturalmente quello che lo perde non significa che non ce l'abbia più, magari ne ha ancora, ed è questo che rende il sistema particolarmente efficiente. Poi con la pioggia staremo più tempo al chiuso, quindi ci saranno più persone nello stesso chiuso. E se una di queste è malata, può contagiare le altre, che poi tornano a casa e contagiano quelle che erano rimaste al chiuso in un altro chiuso. Oddio. E così il virus circola pur non avendo naturalmente né gambe né macchina. Credo sia abbastanza chiaro.
3: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19
5: tutto bloccato live
4: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
5: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano! È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
11: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Ristrutturare la tua casa in soli 4 mesi da oggi è possibile con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Una soluzione completa, chiavi in mano e un unico interlocutore. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti e puoi approfittare dell'offerta del 20% di sconto e finanziare fino al 100% della ristrutturazione. Una casa rinnovata ad alta efficienza energetica. E dimenticati delle bollette. CasaGreenEvolution.com. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo cambiando le regole.
0: Allora, ho un sogno: vederla cotonata come sua zia. Stiamo parlando di Miley Cyrus, questo è Buzz Persuades, proprio qua sulla radio, che sono

0: marea, facciamo la alta marea, madame. Alle 23.53 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Ragazzi, che bello, si sta avvicinando praticamente la sera inoltrata. Per molti magari vuol dire anche staccare da lavoro, altri invece sono pronti per il turno di notte, no? E noi che ci stiamo a fare qua? Ci siamo noi, ecco, ovviamente con me fino alle 23, poi con tutta la musica di Radio Globo.
1: Dietro ogni personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 22 alle 23.
1: From 10 to 11 p.m. con

0: fidati.
1: Segui la diretta su Radio Globo e Globo TV.
2: Globo TV.
0: E guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata
0: Eva Enger più uno.
1: La domenica
0: dalle 22 alle 23
3: on Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì specializzato.

0: Salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
1: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala anche domenica 18. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
4: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
7: Le 21:58 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
9: E l'auto?
8: Quella soprattutto.
9: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
8: Perfetto, allora il divano può aspettare.
10: Romana Auto.
9: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
7: Eccoci qua, arrivati a un passo dalle 22. Io sono Tommaso, insieme

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

all'Islanda, eh? Dalle parti vicino Padova, dove ci sono i sassi, le cose belle. Radio Globo. I sciasci, le lusci. Allora 22.05, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Parliamo di cose serie, serissime, anche perché il Campidoglio ha chiesto al Ministero la bellezza di 83 milioni di euro per progettare il prolungamento della metro B, quindi andrà oltre Rebibbia fino a Setteville. Devo dire che sono molto interessato a questa cosa, soprattutto quando ci sono prolungamenti, quando si aggiungono altre linee, perché ti dà proprio la possibilità di vivere e raggiungere altre città, scusate, altre cittadine o altri quartieri di Roma. Per il momento però i cittadini di Rebibbia, di quella zona di Roma, hanno raccolto 4.000 firme e si stanno mobilitando per ottenere la realizzazione dell'opera, e soprattutto il costo intero dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi. Interessante anche quello che sta succedendo per la linea D. Ma pensa te, la linea D, ragazzi! Ma che paura, ma tra 20 anni Roma sarà un'altra città, speriamo. 20 anni, 30, 40, non lo so, buttiamola lì, dai. 30 anni qualcosa cambierà. Chris de Serendi, Good Old Days, questa è Radio Globo.

Désolé dal 2025 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Un'estate comunque vissuta sulla cresta dell'onda. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, questo è Te Olvido sulla radio, che suona solo le migliori.

0: Benny Blanco, Becky G, qua su Radio Globo. Allora 22.15, la voce che pian pianino inizia ad andare, anche perché qua praticamente stiamo tutti male. Vi ricordo che tra pochissimo andremo anche ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio, visto che era in onda, pensate, da Piazza del Popolo, e tornerà domani in onda da Piazza del Popolo dal nostro track per un evento fantastico.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere, anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 17 e domenica 18 ottobre.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Wake up!
5: Good morning!
6: The morning show.
7: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Siete il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
4: On Radio Globo.
5: Sponsored by
4: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino, e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
12: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54, e a Formello, via Roma 82.
11: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
17: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: Thick, Blood and Lines sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Mamma mia ragazzi, si potrebbero raccontare storie su questa canzone, anche perché ha stravolto la vita di Robin Thicke. Allora, 22:25 invece loro hanno stravolto Piazza del Popolo. Sto parlando di Tutto Bloccato, i Marchetti. Sentiamo che hanno detto oggi pomeriggio.
1: E allora, sì, sui social sta andando tantissimo un in realtà un post che analizza il fatto che siamo la generazione più più raggiungibile di sempre, perché siamo sempre connessi, riceviamo continuamente messaggi e ci sentiamo un po' in dovere di rispondere subito, quindi questa cosa poi ci crea ansia, però in realtà manco troppo, cioè quelli della diciamo della mia età tendono a posticipare la risposta. Però
2: è vero, passano anche ore, anche giorni addirittura prima che i 25enni, 30enni rispondano a dei messaggi,
1: sì.
2: L'ho testato.
1: È vero, e infatti anch'io ci ho fatto caso, che effettivamente io mi dimentico anche, cioè così, capito? Un mese dopo faccio, oh sì, ci sono.
3: Su questo Caselli non avevamo assolutamente dubbi.
2: Ma più che altro la Caselli sono altri motivi per cui si dimentica e non risponde subito, cioè non è una scelta consapevole la sua.
1: No, dipende.
2: No, io devo dire...
1: No, però
2: io rispondo subito.
1: Subito?
2: Mette anche abbastanza ansia a non rispondere subito.
3: Risponde su. Allora, voi rispondete su. Tu, allora, devo dire a tutti gli amici che di questo gruppo composto appunto da 5 persone, qui da Tutto Bloccato, sono l'unico a avere le spunte blu. Ecco, quindi dicono: io rispondo subito, anch'io rispondo subito. Non c'hanno le spunte blu perché. No, sai, per la privacy, non voglio essere disturbato.
2: No, ma la spunta blu è un'altra cosa. Cioè, la spunta blu non la metto perché comunque se sabato, domenica o di sera sto per i cavoli miei, allora lì proprio decido di non rispondere, ma in momenti insomma così in cui ho altro da fare, ma se sto al telefono e mi arriva un messaggio comunque generalmente rispondo. Radio
0: Globo 393 777 7172. Parliamo della risposta, la fate immediata oppure per esempio temporeggiate un pochino? Io sono uno di quelli che per esempio prima aveva ansia della risposta immediata. Adesso invece ci penso. Magari leggo l'anteprima, sto là, ci ragiono, rispondo, non rispondo. Vabbè, mandate un messaggio

0: niente, io sono ancora Tommaso, insieme nella prossima mezz'oretta. E poi niente, ci salutiamo fino a domani.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli poco nuvolosi, e per la giornata di martedì prevarrà il sole su tutta la regione, contesto dunque di assoluta stabilità atmosferica dove i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 20 e i 23 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pim, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6
0: e cantaci il jingle.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 18. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani e a Casal del Marmo, Claudio e Francesca

0: Coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su manieSRLS.it. Mani e la bellezza che vi meritate.
1: E questo è il soggiorno?
2: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
1: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
2: E il PVC?
1: È firmato da Piva Group S.p.A.
3: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Maurizio, scusami, un benessere, quindi inteso come benessere economico,
3: certo,
2: permette anche a dei genitori di potersi permettere appunto un cibo di qualità, e non sempre questo nelle famiglie, soprattutto in un contesto storico come questo, è così scontato, eh?
3: Sì, hai ragione, e infatti io sto facendo questo spaccato. Io che ho il benessere, fortunatamente, me lo sono cercato e lavoro 16 ore al giorno. Per me il benessere non è quello economico, perché a mensa pretendo che ci sia un qualcosa che sia differente da casa. Non penso che a mensa c'è sta carbonara amatriciana. Quello che si deve adattare il ragazzo. Poi è normale, se c'è un problema uno interviene, ma adeguare i ragazzi è più importante, perché in qualsiasi parte del mondo dove si troverà sempre bene, e non cerca quello che è a casa, cioè non cerchiamo sempre la tetta di mamma, scusami l'espressione, ma è quello che vorrei far capire. E il problema lo vedo nelle persone che hanno problemi economici, che fanno praticamente il grande e praticamente a mensa, criticano sempre praticamente i maestri, criticano la mensa. Addirittura ho sentito una bambina che non mangiava perché la persona che la serviva gli mancava un dente. Ma stiamo scherzando? Ma quella è una lavoratrice, ma una che lavora in mensa, ma chi va a lavorare, scusatemi, cioè magari poverina quella non se lo può permettere, e la bambina è andata a criticare quella persona perché si è messa paura, ma allora...
4: Certo, ragazzi, ma magari invece quel dente che manca serve a fare, che ne so, i pici, serve a fare gli strozzapreti, cioè magari è uno strumento... è uno strumento per fare la pasta di un certo tipo, per trafilarla, che ne sai, bravo Maurizio.
5: Papà, oggi a mezza c'è la pasta al dente.
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
0: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
0: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
0: Malika Ayane.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
7: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54, e a Formello, via Roma 82.
6: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: TV. Sono le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Whoa.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: A Roma Boccea c'è un'occasione da non perdere. Da Nuovo Arredo puoi acquistare l'arredamento per la tua casa con una doppia promo. 4 anni senza interessi e 50% di sconto sugli arredi a progettazione. Nuovo Arredo, a Roma in via di Boccea 684. Da noi ti senti a casa.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Coppia, chilometro 17.500.
1: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
2: E io sono Roberto Marchetti.
1: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
2: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
1: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di Tutto Bloccato.
0: Tutto Bloccato, live.
3: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
0: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 per il digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: symphony. I'll be back.
1: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo le migliori.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Only the hits. Radio Global. È tutto che ho preso.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ricordiamo che questo è un format rivisitato del più famoso almanacco del giorno dopo, che vedi solo su questa tua TV
3: immaginaria,
2: in mezzo a un po' di fumi che ci sono nel tuo salotto.
3: Allora, attenzione ladies and gentlemen, quindi godetevi anche voi di amici di Piazza del Popolo, avete l'alma pacco del giorno dopo a cura di Ileana Caselli. Agevoliamo.
4: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è San Costantino Vitaliano, patrono di uomini, donne, ma anche di spugne di mare e plankton. Per l'occasione è buona usanza festeggiare con baci e abbraccioni e un po' di sculaccioni. Palla di pelo. Curiosità del giorno: la pisellata maceratese è un tipico minestrone a base di cazz, pacio e piselli, condito ma anche senza, da cipolla, prezzemolo e una buona dose di maggiorana. Disse il poeta: ho sceso un milione di scale dandoti il braccio, e ora che non ci sei ho capito che invece volevi proprio il cazzo. Buonasera.
5: Mamma mia Caselli, in mezzo al traffico mi si è alzato pure il freno a mano, mi si è alzato.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.

è live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.